0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: scherzo, è sempre un po' tra il serio e il Ficetola, eh. Salutiamo.
1: Saluti alla nostra redazione con Michele Ficetola questa mattina. Buongiorno.
0: Buongiorno, Adriana.
1: Chissà se lui poi sente le cose che diciamo ogni volta.
0: Secondo le sorelle di Torino, tu saresti la regina del Ficetola. Ma no, sei proprio la regina del futile, no?
1: Ma sono felice di esserlo sempre di più. Allora, buongiorno, Pippo Pelo presente, è venuto stamattina.
0: Sono, ma come sempre.
1: Sempre con la barba,
0: sempre,
1: ovviamente.
0: Ancora con la barba per poco.

0: Eccoli qua. Allora, buongiorno.
1: Buongiorno. Grazie a Michele Piccetola che ci ha appena scritto.
0: Ah, ci ha scritto.
1: Vi ascolto e sento sempre quello che dite. Ok, grazie.
0: Guarda, si Michele, scherza, più ovviamente. Che più di quello che abbiamo detto, non possiamo dire. Dirti grazie per le news, ovviamente è scontato, perché la nostra redazione è sempre puntualissima alle 7. Allora, comincia una nuova puntata del Pippo Pelo Show con tutti i crismi. Adriana stamattina ne ha portati 9.
1: No, stamattina ho portato le maniche a sbuffo.
0: Sì, a sbuffo.
1: Ho esagerato.
0: Ricordiamo che Adriana fa a sbuffo agli ascoltatori il sabato pomeriggio dalle 18 alle 20,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: la Kiss Kiss Play Chart, che diciamo fa l'ernia a sbuffo.
1: Ma anche se volete le maniche a sbuffo come ce le ho io, potete ascoltare questo weekend.
0: Va bene.
1: Allora, le coppie che fanno pace entro 30 minuti, Pippo, da un litigio, lo sai, hanno l'80% di probabilità in più di restare insieme.
0: Ah sì, c'è già gente che ci sta salutando comunque via WhatsApp. Sentiamoli subito.
1: Sentiamo
0: gli ascoltatori.
1: Parliamo di litigi anche oggi.
0: 47 490 0042, gente che evidentemente è in pace con se stessa e con noi, visto che ci salutano immediatamente al mattino.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Jerry da Napoli. Oggi sto andando a Ischia. Che palle a faticare.
0: Che palle, sì.
2: Non ne posso più.
0: A Napoli piove, ragazzi. Poco fa qui fuori pioveva ed è tutto grigio.
1: Sì.
0: Un colore, diciamo,
1: non
0: che...
1: freddissimo, ma è prevista pioggia per oggi, anche per domani probabilmente.
0: Sì, che nessuno si aspetterebbe il 5 di maggio.
1: Mm-hmm.
0: E invece, ragazzi, le temperature stanno calando e fa freddo, fa pioggia.
3: Buongiorno e buon martedì, Pippo Bello Ben, Peppe da Palermo.
0: Ciao Peppe, grazie
1: Ciao
0: mille.
1: Ciao Peppe, col naso un po' tappato.
4: Kiss, Pasquale di Salerno che vive in Svizzera.
1: Ok, bacia la Svizzera.
4: Di Pippo oggi, fuori luogo.
0: Cosa
1: non ho capito.
4: La camicia over.
0: La camicia over di Pippo fuori luogo.
1: Ah, ha detto che la camicia over è fuori luogo.
0: Ma perché è fuori luogo?
1: Ma perché è over?
0: È over. E beh, si vede, no? È enorme. C'ho anche la maglia larga sotto.
1: Scusa, prova ad aprirla un po'. Seguiamo i consigli degli ascoltatori.
0: Ma che significa fuori luogo?
2: Ragazzi, chi scrisse a voi? Mario da Napoli. Pippo, sei bellissimo con questa camicia celestina. Ti dona.
0: Ma come mai tutti parlano della mia camicia?
1: È uno scherzo?
0: Ma sembra una gag, ma che... Non mi ho mica chiesto, ragazzi, vi piace o non vi piace? Va bene, vediamo. Vabbè. I litigi, Adriana.
1: Allora, i litigi, quindi, se litigate con qualcuno, che sia il vostro partner, ma anche un amico, un collega, se riuscite a fare pace entro 30 minuti dal litigio, la relazione non subisce danni, la relazione è anche amicale, sentimentale, qualunque essa sia. Poi, invece, tornando alle coppie, quelle più sane non evitano il conflitto, ma provano ad aggiustarlo. Noi stamattina vogliamo chiedervi: l'ultimo litigio che avete fatto con chi?
0: Allora,
1: e per cosa avete litigato?
0: Ieri sera ho incontrato due nostri ascoltatori, marito e moglie, giovani, entrambi medici, entrambi radiologi, che mi dicevano che appunto litigano perché lei deve avere sempre ragione. Allora, io ho visto litigare Adriana con Luca e sempre per lo stesso motivo. Lei dice A, Luca dice B, ma deve essere per forza A. Altrimenti
1: no,
0: a lei non va. Non è mai arrivata a mi ti consiglia. Vabbè, fammi arrivare pure a me a B. No, scordatelo, è A e A.
1: Però io su questa storia che le donne devono avere sempre ragione, che gli uomini stanno zitti. Non ci credo, è un po' un luogo comune.
0: Ecco, ma che luogo
1: non
0: comune?
1: È vero, ci sono degli uomini.
0: Ma che luogo comune?
1: Ma dai.
0: Ma per piacere,
1: no. È un luogo comune, è un cliché.
0: Ma quale cliché?
1: Io non amo i cliché.
0: Ma te lo faccio vedere io il cliché.
1: Allora, l'ultimo litigio che avete fatto, ma anche per cose banali, per cose futili, o magari se volete, ci spiace per voi se avete avuto un litigio serio, con chi e per quale motivo?
0: Chi vi ha fatto arrabbiare?
1: Chi vi ha fatto incavolare?
0: Stavo pensando, in queste ultime ore nessuno, fortunatamente.
1: Mamma mia, no, veramente?
0: No, sì.
1: E come è potuto succedere?
0: Ma con Pica mi arrabbio quotidianamente, sempre.
1: Sì.
0: Ah, stamattina già un po' stava dicendo delle cose che mi infastidivano. Cioè, che mette bocca su tutto. Non è tenuto a mettere bocca su tutto.
1: Poverino, allora.
5: Una cosa di Papa Francesco.
1: Ah, prego. Okay.
6: Non si può fare la. Ascoltate bene, non finire mai la giornata senza fare la pace.
1: Mm-hmm.
6: Abbiamo litigato, io ti ho detto delle parolacce, Dio mio. Mm. E ti ho detto cose brutte, ma. Adesso finisce la giornata, devo fare la pace. Sapete perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima.
1: Ha ragione.
6: Non permettere che il giorno dopo sia incominci in guerra. Per questo fare la pace prima di andare a letto.
0: Sì. Adriana vero, mi raccontava, vero, e mi ricordo bello quel brano, quella parte, quel passaggio in cui mi dicevi che la pace in genere la fai a letto, perché
1: beh,
0: tu
1: ma potrebbe
0: decidi,
1: essere un campo,
0: diciamo,
1: giusto per fare la
0: letto,
1: pace
0: in quel momento decidi, è il momento della pace.
1: Però ti dico una cosa, quando due persone, specie ovviamente in una coppia, si feriscono, è difficile fare la pace a letto.
0: Ah, sì?
1: Perché in quel momento là quella persona non esiste più,
0: non esiste,
1: non
0: più
1: ha più una carica attrattiva, non ha appeal, non esercita nessun fascino su di te. Non so se ovviamente siete
0: d'accordo. Dell'armadio che Adriana raccontava, sì, lo raccontava a tutti noi, fa dei giochini con l'armadio.
1: Ti ricordi,
0: diciamo,
1: il passaggio della spranga?
0: No, non me lo ricordo.
1: Non te lo ricordi? No. Evidentemente perché
0: non
1: l'hai subito.
0: Memoria.
7: Ciao Pippo, bellissima questa camicia, veramente, complimenti.
0: A chi è Alessandro Siani?
1: Non
0: un saluto ad Alessandro, un abbraccio.
1: Questa camicia sta attirando l'attenzione più della mia maglietta sbuffo. Va bene.
0: Andiamo avanti.
1: Avete litigato con
0: vai.
1: Chi e perché?
0: Con chi avete litigato l'ultima volta? 347 490 0042. Anche ieri sera, stamattina, insomma, con qualcuno avrete litigato.
7: Ciao Pippo, bellissima questa camicia, veramente, complimenti.
0: Complimenti,
8: le canzoni sotto la doccia.
9: Io ti dirò le cose dette mai. Na na na na na na, na solo nuvole.
1: Allora. Oh, che bello questo pezzo! Grazie al nostro ascoltatore che ha pensato di canticchiarlo nel primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Potete farlo al 347-490-0042 lasciandoci una nota vocale.
0: Gigi D'Alessio con Anna Tatangelo. Adesso tutti a cantare, squarciatevi pure le gole.

0: agosto, quanta neve che cadrà, Adriana, il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Quante volte un uomo ti ha detto questa frase così romantica?
1: Mai, mai, mai.
0: Non hai mai avuto un petto di un uomo come cuscino, un petto di pollo?
1: No.
0: Come dire?
1: Un petto...
0: Un petto.
1: Prorompente.
0: Il mio petto da... Ovette valum. Ovette... Parlate
1: bello aperto,
0: c'è la famosa
1: che
0: frase che viene detta a quelli che camminano un po'
1: sì.
0: Con le spalle aperte,
1: larga, aperte
0: come pica in questo periodo, per fare un esempio, camminano così, no?
1: Sì.
0: E lì si notare. Dice, si chiamano, quelle persone si chiamano in Campania, si chiamano sparata mambiette.
1: Ah cioè, sì?
0: Nel senso che sono pronto a tu sparata mambiette, e va.
1: Cioè, tipo, io non temo nulla, non ho paura di nulla, non devo chiedere niente.
0: È così. Guarda, bambietto. Adrià, guarda così. Mille spalle. Sparma. Voglio sapere la verità. Doppiette palum. Ma cos'è? Ma cos'è?
1: Non è Piette Palumba.
0: Palum.
1: Vabbè, comunque. Allora, dai, torniamo.
0: Famoso. Grazie, il caffè mi rende nervoso. Uh-huh. Meraviglioso film.
1: Allora, torniamo ai litigi. Abbiamo sentito. Qualcuno ci ha scritto brividi le parole di Papa Francesco. Però è vero, che cosa ci diceva? Di non andare mai a letto arrabbiati, con il cuore arrabbiato, perché la guerra fredda è ancora peggio. Infatti, le statistiche, le ricerche ci fanno sapere che se risolvi un litigio, una questione, importante o meno che sia, entro 30 minuti puoi salvare la relazione.
0: Ah, vedi?
1: Se invece non la risolvi e vai avanti col trattamento del silenzio punitivo, lo conosci?
0: Certo.
1: Non fa finta di niente, però poi cova, cioè. Allora lì ci sono problemi, insomma, per la relazione stessa.
0: È detto da chi cova sempre, Adriana.
1: Mai.
0: No, intendevo come gallina.
1: Ah,
0: no? Allora,
1: sì.
0: Abbiamo Raffaella da Napoli, buongiorno.
1: Ciao Raffaella.
2: Buongiorno Vippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno Adriana,
0: tutto
1: ciao,
0: bene Raffaella, piacere di conoscerti.
2: Piacere per me, finalmente vi sono in diretta, che vi ascolto tutte le mattine, mi accompagnate, siete divertentissimi.
0: Grazie.
2: Inutile dirlo, perché la sapete già. E...
0: No, non è mai inutile, sappilo, i complimenti fanno sempre piacere, altro che...
2: Giusto, soprattutto quando sono veri voi.
0: Eh beh, certo, sì, fortunatamente mediamente i nostri sono veri.
1: Beh, non avresti motivo di dire il falso, perché altrimenti non ci ascolteresti.
0: Si possono comprare i like e i commenti sui social, non si possono comprare tra gli ascoltatori della radio.
1: Mm-hmm.
0: Cioè, perché se piaci ti ascoltano, altrimenti clicca e cambiano radio, non è che te li compri.
2: È vero, è vero, certo, verissimo.
1: Sì. Allora, Raffaella, ma con chi hai litigato ultimamente?
2: Diciamo che il mio stimolatore di litigi è mio marito.
1: Certo, quello che provoca.
0: Perché ovviamente hai sempre ragione tu, è vero?
2: Così dice mio marito.
0: Ecco, ha giusta ragione, secondo me.
2: C'è un aneddoto che voglio raccontare.
1: Racconta.
2: Che ormai le mie figlie sono molto grandi, sono ormai delle donne. Ma quando erano piccoline andavano all'asilo, una delle mie bambine racconta un episodio alla maestra, la quale poi il giorno dopo vado a prendere la bimba a scuola e mi dice: signora, parlavo con Federica e era un po' giù, era un po' triste. Io gli ho chiesto: ma come mai, c'è qualcosa a casa, tutto bene? E lei mi ha detto: sì, mamma e papà litigano sempre.
1: Ah.
2: E dice: ma signora, io non perché voglia sapere le sue cose, ma come mai litiga? Dice: Federica, ma perché litigano poi mamma e papà? Vabbè, questo tra parentesi, perché le maestre, come al solito, gli piace molto indagare anche sulle
0: inciuciare.
1: Le maestre ficcanaso, quante ne conosco io.
0: Vabbè, ma a tutte piace inciuciare, non solo alle maestre, qualsiasi tipo di persona.
2: Chiusa questa parentesi, poi Federica mi ha risposto: no maestra, ma è mamma che litiga con papà. No papà, è mamma che litiga con papà.
1: Ah, è mamma che litiga, papà non litiga.
2: Perché il litigio che io parlo e racconto e dico è lui in silenzio.
0: Ma poi questo racconto finirà o dura un'ora e mezza, Raffaella?
2: No,
0: che cosa c'è?
2: Finito.
0: E quindi qual è il motivo? Quindi... Litigate per cosa? Avete litigato?
2: Per sciocchezze, perché siamo gli opposti, perché io sono una molto attenta, una molto che controlla
1: allora, aspetta,
2: le cose.
1: Occhio e croce.
0: Secondo me tu sei una scassa palle, perdono. Ma di quelle, Raffaella, che solo Dio lo sa.
1: A occhio e croce potrebbe Raffaella essere del segno della bilancia?
2: Bravissima, bilancia.
0: Ecco qua.
1: Ecco.
2: Bravissima.
0: Raffaella, hai ti visto? Voglio ti voglio molto bene, ma ce le hai già fracassate con tuo marito.
2: È vero.
0: Pensa a quel povero marito.
2: Guarda,
0: se solo
2: guarda. Sì. Sono fortunata che in questo momento lui non vi sta ascoltando, perché questo sarebbe stato motivo di un altro litigio.
0: Sì, perché sei andata, diciamo, a svergognare la famiglia alla radio, è vero?
2: No, per questo, assolutamente, che mio marito è uno proprio tranquillissimo, non se ne frega
1: proprio. Però è permaloso, t'avrebbe...
2: No, nemmeno. Perché gli avrebbe dato l'opportunità di dire ho ragione io, sei una scappa...
1: Avallare la
0: perché
1: sua
0: lui
1: tesi.
0: Avrebbe avallato quello che ho
2: Bravo.
0: Detto io. Certo, non ti preoccupare,
2: Bravo.
0: Gli mando una registrazione a tuo marito.
2: No, ti prego.
1: Raffaella, comunque sei molto simpatica, stai sempre con noi, va bene, ascoltaci sempre. E
2: kiss
1: a te.
0: Raffaella,
1: anche noi te ne
0: vogliamo bene anche
2: Ciao,
0: noi e ti auguriamo una giornata bellissima, va bene?
2: Grazie.
0: Baci.
1: Kiss a te.
0: Ciao.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Sono Francesca da Modena, volevo dirti Pippo che con quella camicia sei davvero molto molto bello, l'azzurro ti dona tantissimo anche perché mi sembra di vederti anche un po' abbronzato, quindi davvero molto molto bello.
1: Allora io
3: Ciao.
1: Questa storia
3: kiss, kiss.
0: Allora voglio
1: che
0: salutare...
1: lui sta diventando un sex symbol, proprio non la reggo.
0: Sì, lo vogliono tutti,
1: abbronzato con la barba,
0: tutte vogliono Pippo Pelo, io le ringrazio, posso distribuirmi un po' alla volta, tutti lo vogliono Adriana.
1: Sì.
0: Ma? Nessuno
1: te lo prende.
0: Esatto.
1: E quando ve lo prendete? Un attimo solo, a grande richiesta per tutto il pubblico femminile, ma devo dire anche il pubblico maschile che sta mandando messaggi di apprezzamenti, arriva per voi questo.
0: Ma che stai facendo? No, ma stai ferma! Ma
1: se... Oh!
0: Adriana, guarda, oggi ti arriverà un popi popi dove sai tu.
1: Dove vuoi?
0: Da faccia farei io popi popi. E una volta per tutte, dopodiché non lo farei mai più.
1: Pippo, sto aspettando.
0: Arriva.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Andrea da Bologna. Allora Pippo, una domanda per te. Ma stamattina indossi una tenda o una camicia?
1: Una tenda.
0: Pura curiosità.
1: Raul, una tenda.
2: È una tenda.
3: Una tenda. Pippo, sì. Oggi con questa camicia sei davvero affascinante. Hai migliorato la mia giornata.
2: Ma addirittura? Pippo, come mai? Quanto tempo prima hai studiato? Visto che ieri parlavamo di abbigliamento, quanto tempo prima hai studiato il look da sfoggiare stamattina?
1: La verità?
2: Sì, la verità.
1: 30 secondi. Ho detto adesso che cazzo. Stamattina
2: è inciampato.
1: Era una di quelle giornate
2: nei vestiti in cui, che vedete.
1: In cui non sapevo cosa mettere. E ho preso questa camicia. Ah, però non l'ho mai messa ancora. Cioè, l'ho messa tipo una volta l'anno scorso.
2: Hai visto che è successo? Un successone.
1: Ma non immaginavo che potesse piacere tanto, ragazzi.
2: Nessuno vuole fare colazione di lui? Di lui stamattina.
1: C'è sempre qualcuno che
4: poi voglio fare colazione di te.
1: Ecco. Bene, Carla da Siena, buongiorno.
2: Ciao Carla.
5: Buongiorno Pippo. Buongiorno Adriana.
1: Te la stavi ridendo,
5: io
1: Carla,
5: sto guidando e sono per strada, ma mi fate venire voglia di vedervi con questa camicia azzurra e le maniche a sbuffo.
1: Sì, Adriana ha le maniche a sbuffo, io ho la camicia azzurra,
5: sì,
1: ma
5: sì. Devo essere meravigliosi questa mattina.
2: Se vedi i pois all'interno della mia camicia a sbuffo, i pois sono,
1: io ne vedo solo due da qua.
2: No,
1: vedo due pois enormi.
2: Sono tanti pois, sono più di 1000. Stesso
5: bello
2: colore
5: al mattino.
1: Oh, grazie
5: davvero la giornata, grazie. Il lavoro successivo.
2: Grazie Carla. Allora lo diciamo non per te che stai guidando, ma visto che noi siamo in diretta ogni mattina su Kiss TV, il canale è il 158, diciamo anche a chi non ha a disposizione uno schermo, un televisore, che attraverso l'app è veramente immediata la visione. Cioè va sull'app, clicca TV e qui. Sì, scaricala l'app.
1: Scarica l'app, Carla, ma com'è possibile che tu non l'abbia ancora fatto? Allora, Carla, tu litighi spesso, giusto?
5: Sì, io sono un ariete vera e propria.
2: Per
5: quindi,
2: forza.
5: Quindi discuto sempre continuamente che non mi va bene niente, perché le cose non me le fa nessuno come le voglio io. Il problema è che poi dopo 30 minuti io non le ricordo più perché ho discusso.
1: Non ricordi perché hai litigato. E quindi
5: no,
1: per esempio, ma tu sei sposata, Carla?
5: Separata.
1: Ecco. Quindi se litighi, che ne so, con un compagno, con un'amica, con un parente, dopo mezz'ora lo richiami normalmente come se fosse niente.
5: Il problema poi mi imbatto nelle persone in cui nelle quali invece gli persiste
1: certo.
5: E io invece per me mi passo subito.
1: Dici ma questo che ci avrà adesso?
5: La stessa persona.
1: Perché mi sta trattando male? E invece dovresti farti una domanda.
5: Perché sei arrabbiato?
2: Ma l'ultimo litigio te lo ricordi? Con chi hai litigato?
5: No, non so.
2: Non hai litigato?
5: Io discuto.
1: Senti, Carla, una domanda.
5: Non mi va bene una cosa, poi però mi passa.
1: Una domanda che voglio fare a te e a milioni di ascoltatori che stanno seguendo la radio in questo momento. Vi prego di rispondere con un vocale al 347-490-0042. Ci sono persone nella vita con cui hai litigato per sempre? Cioè con le quali non ti parli più da una vita perché ci hai litigato una volta ed è finita. Amicizia, amore, qualsiasi cosa.
5: Ma parentela. Posso ricordare una vecchia amica, ma di mille anni fa, ma che poi dopo una discussione non ci siamo più viste.
1: Successo anche
5: perdere.
1: A me con
5: però
1: un compagno
5: io,
1: di scuola che era un mio amico,
2: ma magari,
1: abbiamo avuto una discussione una volta e non ci siamo mai più visti.
2: Anch'io.
5: Però se la dovessi rincontrare sono sicurissima che non mi ricordo il perché, ma sarebbe.
1: Ma se non ti ricordi manco chi è? Come fa?
2: Se la dovessi rincontrare manco la riconosci.
5: Lei la ricordo. Sì. No, ecco, riconoscerla probabilmente no, perché sono fatto tanti anni.
2: Va bene.
5: Ho quasi 60 anni, quindi è difficile che la possa riconoscere. Si tratta di una cinquantina di anni fa. Però ecco, mi è dispiaciuto non averla più rivista né averci più riparlato.
1: Allora Carla, stanno arrivando tanti messaggi di ascoltatori che evidentemente ce l'hanno una persona con la quale hanno litigato a vita, perché non siamo soltanto io e Adriana, tu ce l'hai sicuramente.
2: Io ce l'ho.
1: Anch'io ce
2: l'ho. Mio malgrado sì, ci ho litigato a vita.
6: Sì, Pippo, mi è successo, ho litigato con un'amica che ormai non sento più da una vita.
1: Morta proprio.
6: Ciao, un bacio grande.
1: Qualcuno ha
6: Michela
1: scritto
6: dalla Sardegna.
1: Ciao Michela, qualcuno dalla Sardegna. Michela, scusate, qualcuno ha scritto che si chiama Vittorio. Sì, mio fratello è cancellato per sempre. Ha litigato col fratello e l'ha cancellato per... No, lì, allora, io con i miei fratelli ci litigo ogni giorno, ma dopo, come Carla, come te, dopo due minuti faccio la pace con i miei fratelli.
2: Però sai, Pippo, ci sono anche dei motivi, diciamo, nettamente più seri, più importanti, per cui poi la fattura diventa...
1: Come i soldi, diventa... come l'eredità, come... Vai.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Francesca da Roma. Sì, io ho litigato con la mia, all'epoca, migliore amica e testimone di nozze, e da lì non ci siamo mai più parlate.
2: Vedi?
7: E sono passati 10 anni.
1: Vedi?
2: Però ti resta sempre un po' l'amaro in bocca, soprattutto quando sono state, diciamo, delle amicizie o comunque dei rapporti importanti.
1: Allora, bisognerebbe essere un po' più scialli come Carla, che invece fa litiga e poi fa pace, giusto?
8: Ma sì,
1: ma la vita è una. Ma chi
2: Carla,
1: se lo...
2: noi ti ringraziamo, grazie.
8: Grazie a voi,
2: stai sempre con noi.
8: Continuerò sempre,
1: ciao.
8: Come ogni giorno a seguirvi. Ciao, grazie.
1: Chi schissa voi a tutti quelli che stanno dicendo sì, io ho un amico con cui ho litigato per sempre. 347-490-0042 per WhatsApp. Audio.
9: Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
10: Let's
9: before
10: go.
9: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: is my husband dal 2025, è passato già un anno da questa canzone.
1: E comunque il marito credo non l'abbia trovato.
0: Non l'ha trovato. Perché figurati, se io non so niente della vita privata di lei, mi interessa del suo modo di cantare che è meraviglioso, lei sa tutto, Adriana.
1: Sì.
0: Dovremmo avere adesso al telefono qualcuno.
1: Pronto?
0: Ringraziamo la nostra Andrea, oggi abbiamo un'Andrea donna che non Andrea Doria, ma Andrea donna che lavora nella nostra redazione. Non c'è Anna Chiara, abbiamo Speranza.
1: Speranza, buongiorno.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Speranza,
2: ciao.
0: Che ricordiamolo, è ancora viva, perché la Speranza
2: è l'ultima a morire.
0: Esattamente, esatto. Quindi ancora viva.
2: Il problema è il conto del fioraio. Tutte le volte mi tocca portare i fiori.
0: Vedi? Tutte le volte ti tocca portare i fiori agli altri e quindi paga altri, tantissimo, esatto. Certo. Senti, Speranza, torniamo a noi. Tu con chi non c'è qualcuno con cui non ti parli proprio più?
2: Sì, da ormai da parecchi anni, almeno 8 anni.
0: Da 8 anni non ti parli più con chi?
1: E sono
0: chi
1: anche delle persone molto care, no?
2: In teoria dovrebbero essere delle
1: dovrebbero esserlo.
0: E chi sono queste persone?
2: I miei fratelli. Mm.
0: Allora, quanti sono?
2: Allora, noi siamo 5.
0: 5, noi siamo 6, per esempio, siamo vicini.
2: E mia sorella, che è l'unica che mi è rimasta, tra virgolette, fedele, con gli altri 3 non ho più rapporti da quando non c'è più la mia mamma.
0: Da quando non c'è più la tua mamma.
1: Perché allora, era lei che un po' faceva da collante, no? Anche ad alcune incomprensioni che potevano già esserci prima.
2: Sì, esatto.
1: Okay.
2: Se c'era lei, probabilmente i miei fratelli non avevano avuto il coraggio di dirmi cosa pensavano di me.
0: Quanti anni hanno i tuoi fratelli?
2: Se consideri che io ne ho 50 e sono l'ultima, la mia prima sorella ne ha 62.
0: Ok, e tu hai litigato con i tuoi fratelli perché?
2: Perché io ho convissuto con mia moglie per 26 anni e da un anno siamo sposate.
0: Perché hai sposato una donna, giusto?
2: Esatto,
0: perché hai scelto di vivere con una donna e i tuoi fratelli non hanno accettato.
2: Il problema sai qual è? Che non era una novità, cioè abbiamo convissuto per una vita.
1: Cioè è la tua compagna di vita.
2: Sì, sì, cioè loro lo sanno da quando ero piccola, da quando ero adolescente.
1: Ma cosa ti contestavano? Il tuo orientamento sessuale, ti contestano quello?
2: Sì,
1: quello.
2: Prevalentemente mi contestano il fatto che non, secondo loro non dovevamo sposarci, in realtà non è così.
1: Cioè andava bene la convivenza ma no il matrimonio? Oppure non andava bene neanche la convivenza?
2: Sì, esatto, che però in realtà è una stupidaggine, perché invece il matrimonio, tra virgolette, che poi è un'unione civile ben diversa dal matrimonio.
0: Beh, ma non è cambiato niente, perché tu stavi già con lei da 26 anni, quindi figurati. Cioè.
2: Ma infatti i miei nipoti, perché nel frattempo sono nati nipoti che sono diventati adulti e si sono a loro volta sposati, hanno detto tutti la stessa cosa, cioè non era una novità, avevano bisogno del disegnino per capire.
0: E i tuoi nipoti, magari che sono più giovani, hanno capito senza farti nessun problema.
2: Assolutamente, mia nipote è stata la mia testimone al mio matrimonio.
1: E in tutti questi 8 anni non c'è stato mai un ripensamento da parte di uno dei tuoi fratelli? Mai un avvicinamento, mai una parola, niente?
2: No, assolutamente.
0: Cioè, ma i tuoi fratelli in realtà, cosa speravano? Che tu lasciassi questa donna e sposassi un uomo? Speravano quello?
2: No, probabilmente no. Non vedevano di buon occhio il matrimonio, ma in realtà il matrimonio è stata una forma di rispetto nei miei confronti e nei suoi confronti.
0: Senti, ma io te la dico, però non è fondamentale, però se ti può far piacere, non è che vogliamo chiamare uno dei tuoi fratelli alla radio?
2: Ma guarda, non ho neanche più i numeri di telefono, non so neanche dove rintracciarli.
0: È terribile, non ha nemmeno più i numeri di telefono. Cioè,
2: no, assolutamente.
0: A un certo punto, secondo me, anche tu li hai proprio tagliati, diciamo, dalla tua vita,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì.
0: Vedi, perché loro hanno tagliato lei, ma lei...
1: Come poi... anche logico che sia, dopo un trattamento di questo tipo.
2: Ipocrisia, perché fino all'altro ieri, finché c'era mia mamma andava bene, non c'è più mia mamma, sono morti i genitori, basta, io non so più nessuno, cosa vuol dire?
0: Cioè,
2: i Natali insieme andava bene, i regali prima, oppure quando c'era bisogno di, che ne so, una qualsiasi cosa.
1: Scusami, Speranza, ma la storia del matrimonio, proprio del contratto matrimoniale, potrebbe aver dato fastidio loro per qualche motivo economico, di eredità?
2: No. Assolutamente no, perché
1: no,
2: i genitori che non erano stupidi,
1: okay,
2: hanno dato, ci hanno dato la loro eredità quando mm-hmm. io ero minorenne, quindi...
1: Ah, ok, ok, ok, va bene, quindi semplicemente un fatto proprio di...
0: Qualcuno ha scritto si è fratelli e sorelle solo quando si sta sotto lo stesso letto,
2: lo stesso tetto,
1: cioè quando si condivide casa e probabilmente quando ci sono i genitori, quando poi vengono a mancare.
2: Mia mm-hmm. mamma lo diceva sempre, fratelli e sorelle finché si mangia nello stesso piatto.
0: Mm-hmm. Beh, devo dire che fortunato, io ho avuto, sai, i complimenti da mia nipote l'altro giorno,
1: oh, sì,
0: che mi ha detto, Ilaria mi ha detto, zio, ti devo fare i complimenti perché voi siete stati bravissimi, voi, cioè no, io e i miei fratelli, a mantenere tutta la famiglia unita, anche se adesso insomma ci sono figli, nipoti,
1: poi
0: fratelli,
1: ci sono
0: mogli,
1: incomprensioni
0: sorelle,
1: caratteriali, incomprensioni derivate da una serie di cose,
0: assolutamente
1: però...
0: sì, esatto.
1: Vabbè, Speranza, noi volevamo comunque in qualche modo darti un supporto, un aiuto, ma va bene così, visto che non hai neanche i numeri. Sentiamo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io è meglio che non mi esprimo in merito a questa storia, altrimenti non lo so, potrei beccarmi delle querele. Mi viene da dire solo che se il problema è stato fondamentalmente il matrimonio, nonostante tutti gli anni di convivenza alle spalle, il problema forse era più di facciata con gli altri, perché una convivenza senza un atto civile poteva essere giustificata semplicemente come se fossero due coinquiline. Con un matrimonio ad ufficializzare il tutto metteva più vergogna forse per questi fratelli, ma non mi viene neanche da chiamarli fratelli. Che gente.
4: Beh, io per la signora che non si parla con i fratelli da 8 anni, che si è sposata con sua moglie, io penso che il discorso è prettamente economico sull'eredità.
1: No, non è prettamente economico,
0: non è prettamente economico,
1: vero, Speranza, non c'entra nulla.
2: No, no, okay. Io sono più d'accordo con la prima persona che abbiamo sentito, che diceva che finché era una convivenza si poteva camuffare con una sorta di coinquilinaggio, mentre il matrimonio ufficializzava una cosa ben diversa.
0: Ben diversa. Forse questa cosa, cioè, tu pensi che abbiano avuto problemi agli occhi di terzi loro?
2: Può darsi, mi voglio dare questa spiegazione.
0: Ti vuoi dare questa spiegazione? Che è una cosa che sì. Insomma, comunque, insomma, la tua storia, devo dire, tra virgolette, è un po' triste, perché non dovrebbero più succedere queste cose, ma purtroppo l'Italia è un altro di quei paesi, ma come quasi tutti i paesi.
1: Poi, se ami una persona,
0: dove accadono ancora queste cose, ahimè.
1: Se vuoi bene ad una persona, devi lasciarla libera di fare, cioè, se tu sei
0: di vivere
1: così,
0: la propria vita, di
1: quindi
0: di
1: vuol dire
0: la propria vita,
1: che non desideravano proprio la tua felicità, e quindi
2: poi
1: vacilla il bene.
2: Tra l'altro, i miei fratelli non è che sono degli stinchi tanti, perché comunque i fratelli maschi, per quanto riguarda i maschi, si sono separati tutti e due, quindi voglio dire...
1: Vabbè, ma loro sono etero, però.
0: Ma loro sono loro possono fare tutto, perché...
1: No, vabbè.
0: C'è un ombrello, diciamo, che li ripara, secondo loro,
1: allora,
0: da certi sguardi esterni. Speranza,
1: grazie
0: mille.
2: Grazie a voi, ragazzi. Buona giornata.
1: In bocca al lupo e buona fortuna. Grazie per aver condiviso questa storia
0: Goditi
1: molto personale con noi.
0: Il tuo matrimonio e la tua vita, fino in fondo.
2: Ma certo.
0: Baci, ciao. Speranza, ciao.
1: Allora, delicata, bella, anche emozionante la storia di Speranza. Voi continuate pure a segnalarci, a parlarci del vostro ultimo litigio con chi, magari torniamo anche a cose più leggere. Intanto, come sempre, c'è la musica che torna indietro nel tempo.
0: La colonna sonora di un film che ha fatto epoca, La febbre del sabato sera. Questa è Night Fever, i Bee Gees.

0: risvegliato i sensi con questa canzone di Bee Gees.
1: Voglia.
0: Era il 1977, Saturday Night Fever. Night Fever, la canzone dei Bee Gees. Volevo salutare tutti i miei amici che si sono fatti carico, Adriana, di telefonarmi per prendermi in giro sulla batosta che la Fiorentina ha subito contro la Roma. La frase più elegante che mi hanno detto è stata: è "Cuscusudon".
1: E io ho detto: ma cosa che vuol dire? Puoi tradurre?
0: Che volgarità!
1: Che
0: hanno fatto un
1: che debacle, no?
0: È uguale a che debacle.
1: Per utilizzare proprio un francesismo. Dai, si riparte, sono le 8.01. Buongiorno. In diretta sempre su Radio Kiss Kiss, in diretta su Kiss Kiss TV, il nostro canale, il 158 del digitale terrestre. Questa mattina stiamo parlando dei litigi.
0: Con chi avete litigato?
1: E per quale motivo? Però la notizia vera è che se fai pace o comunque se risolvi la discussione entro 30 minuti dal litigio, tutto è intatto.
0: Assolutamente.
1: Cioè la relazione, qualunque essa sia, non subisce nessuno scossone importante. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Io in genere non litigo con nessuno e se mi dovesse capitare sono come la signora, mi passa dopo 10 minuti, o al massimo il giorno dopo, dormo su e mi passa. Però ci sono alcune persone con cui avevo anche rapporti stretti, che hanno tagliato i ponti con me per motivi futili, ma veramente futili. E io non ho fatto nulla per riprendere il rapporto, perché sinceramente non mi interessava riprenderlo, dati i motivi per cui hanno smesso di parlarmi.
0: Bene.
1: Ok, bravi.
0: Allora, salutiamo anche Valentina, che è venuta a trovarci,
1: sì,
0: con la sua macchinona
1: Vale.
0: fotografica. C'ha un obiettivo che è un cannone, la nostra fatina blu, con i capelli blu. Lei ha non solo ha i capelli, ma ce li ha pure blu. Andiamo avanti.
3: Oh, buongiorno, ho litigato con il mio parrucchiere. E il mio parrucchiere da 20 anni. Non ci siamo più parlati. Per
0: pure io.
3: Ciao.
0: Andrea, però, non fai lo spiritoso. Che
1: a scherzi a parte, si litiga tantissimo con i parrucchieri. Tanto anche con i barbieri, non lo
0: pure
1: so.
0: Io ci ho litigato. Un giorno sono andato e sono uscito così.
1: Senza capelli.
0: Veramente, ma non mi sono manco più tornato.
1: Ma oggi devi andare a fare la barba.
0: Oggi devo andare a fare la barba.
1: Non litigare.
0: No, non posso.
1: Ma la taglierai tutta, la raserai completamente.
0: La devo rasare per forza.
1: Ti raserò la Iola.
0: Vai.
4: Ciao, buongiorno, Kiss Kiss a tutti.
1: Buongiorno.
4: Luca da Firenze. Io sono circa 13 anni che non mi parlo con mio fratello e mia sorella.
1: Ecco.
4: E non conosco nemmeno i miei nipoti, loro non conoscono i loro.
0: Ai.
1: Questo è veramente
4: pochi,
1: triste.
4: Ma buoni.
0: Mamma mia,
1: questo è veramente
0: quanti litigi
1: triste
0: in famiglia. Qualcuno la vive con tristezza, questo ascoltatore aveva chiaramente la voce di chi non è felice di questa cosa.
1: Certo.
0: Qualcuna o qualcuno la vive con strafottenza, cioè non me ne frega niente, non parlo più con i miei fratelli, non parlo più con la mia mamma, col papà.
1: Perché è fermamente convinto, diciamo, della decisione.
0: Sì.
1: Invece chi la subisce quasi sempre prova amarezza,
0: è vero.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Sì, penso sia una cosa successa un po' tutti, si sa, neanche una discussione, insomma c'è stato un qualcosa che ha dato fastidio, ma in realtà non abbiamo mai chiarito, e per, come si dice, omertà, questo ragazzo ha chiesto al resto del gruppo di non parlare più con me, per cui ho queste 5 persone che da 3 anni
1: ma
5: non li sento, non li vedo,
1: questa
5: ma
1: cosa.
5: Tutti santissimi giorni ci penso.
0: Vedi?
1: Cioè. Hanno fatto branco contro di lui,
0: no,
1: cioè ha chiesto agli altri di non parlare. No,
0: questo è bruttissimo.
1: Ragazzi, ma siamo un po' più adulti per fare questa roba qua.
6: Salve da Kiss Kiss, sono Chiara da Ravenna.
1: Ciao Chiara.
6: L'ultimo litigio che ho avuto con il mio compagno è stato per la gestione delle nostre gatte del Bengala.
0: Le
6: che
0: gatte
6: le ha volute
0: Bengala.
6: Lui, ma ovviamente devo sempre fare tutto io. Pulire la lettiera, dargli da mangiare, dargli da bere. Lui casualmente si dimentica perennemente di fare tutto ciò e quindi lo devo fare sempre io.
0: Sempre tu.
6: Ciao a tutti.
0: Allora, loro litigano per le gatte del Bengala. Mi chiedo se fossero state le gatte morte. Polignano Amaro, delle gatte morte. Che ne so.
1: Lì sarebbe stato peggiore.
0: Per lei ha sottolineato: litighiamo per le gatte del Bengala. Non è che litigano per le gatte. Per le gatte del Bengala. Magari ne hanno anche altre sulle quali non
1: meglio
0: litiga.
1: Meglio litigare per le gatte del Bengala che per le gatte morte. Lì attenzione.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana, chissà voi, Christopher Deboli. Io non ho mai litigato per la vita, però sembra più una prerogativa femminile.
1: Ma non è vero.
7: E i maschi quando lo fanno per sempre legato alle donne, quindi sono sempre le donne.
1: Dai, ma sempre, che...
0: è sempre colpa
1: ma
0: delle donne. Un applauso per favore a questo
1: ascoltatore,
0: bravissimo.
1: Ma che cosa banale.
0: Sempre per colpa delle donne, bravissimo.
8: Bravo Pippo, tu hai ragione.
0: Siete sempre voi.
1: Non ce la posso
0: fare. Colpa vostra.
8: Bravo Pippo.
0: Allora, tu ti metti in casa una palammata come Adriana? Arriva, ti fa litigare con tutti i fratelli con sicuro tuo fratello, hai visto, ha fatto quella cosa là, ma te non ti hanno detto niente, comincia a metterti contro
9: Deve dire sempre la parolina,
0: deve avere sempre la parolina. Beh, tu lo sapevi che tua sorella ieri ha fatto una cena, ha invitato solo Ernesto e Gianni.
8: Bravo Pippo.
0: Mamma, Adriana la sfascia famiglie, la ricordiamo.
1: Infatti Songbird gli ha dedicato la canzone Homewrecker. Allora non è vero, questo è un cliché che non accetto, è banale, è circoscritto. Questo ascoltatore
0: allora,
1: è veramente, guarda, 347
0: 490 0042. Uomini italiani a raccolta.
1: No,
0: è vero che è colpa delle donne per cui si litiga sempre.
10: Ma
1: ma chi è? Posso risentire?
10: Ma vaffanculo
1: Pippo.
10: Ma vaffanculo.
11: Le canzoni sotto la doccia.
12: Liberi di libertà.
1: Oh, bello questo pezzo. Allora, litigi pure per futili motivi.
10: Ma
1: il telecomando,
0: lo sai che,
1: il condizionatore,
0: lo sai che con Simona Bencini, la cantante di Rinocchio sono andata al suo matrimonio,
1: stavi per litigare,
0: stavo per litigare perché le ho fatto la busta e lei mi ha detto ma dalla mia
1: che
0: parte
1: volgarità.
0: È una cosa che non si fa Pippo, ma perché, c'è rimasta malissimo, io ci stavo per litigare.
1: Pippo volgare e scostumato che fa la busta coi soldi, noi non ci offendiamo Pippo.

0: Cuba salutiamo Simona Bencini, la cantante che, la quale stavamo per litigare.
1: Ma poi alla fine la busta l'ha presa, l'ha accettata o no?
0: Sì, l'ha presa.
1: Vabbè.
0: L'ha presa ed è stato un matrimonio stupendo, devo dire la verità, bellissimo.
1: Ovviamente c'erano
0: con tanti ospiti
1: tanti
0: d'onore.
1: Ospiti importanti.
0: Tra cui ricordiamo Pippo Pelo. Cioè, così,
1: Tra gli altri c'erano. Però,
0: esatto.
1: Però al di là del fatto che Simona Bencini, di dirotta su Cuba, pareva si era mostrata offesa rispetto al regalo, ovvero la busta con i soldi.
0: Mamma ragazzi, mi sono sentito un verme.
1: Detto, addirittura
0: no, ma cos'è
1: per aver regalato
0: roba?
1: Dei soldi noi non ci saremmo sentiti tali mica vero
0: così
1: no,
0: così
1: no, no.
0: Simo, questo è il mio pensiero per te, glielo metto in mano, lei vestita di bianco guarda, ma che cos'è, faccio io, no, no, è un pensierino, non sapevo cosa comprare,
1: un pensierino,
0: non sapevo cosa comprarti, lei, ma che stai dicendo Pippo, ma è bruttissimo.
1: Ma gli altri che regali avevano fatto? Non lo sai se c'era una lista?
0: Non lo so, evidentemente.
1: Perché poi a quei livelli lì che si fa? Boh.
0: Che ne so.
2: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Cesare.
0: Sì, lì sì.
2: Illustro, illustrissimo Cafone.
0: Sono sembrato proprio l'illustrissimo
1: che va con le
0: Cafone.
1: Buste ai matrimoni. Allora, però c'è una discussione seria, Pippo. Che tu
0: non
1: hai
0: mettere
1: avuto...
0: in mezzo altri litigi di me con personaggi famosi.
1: No, ma questa cosa devo dirla per forza.
0: No,
1: stiamo parlando di litigi. Pippo ha realmente litigato con un personaggio famoso. Non voleva farlo sapere.
0: Con un altro personaggio famoso.
1: Con un altro personaggio famoso.
0: Che ho litigato con vari personaggi famosi.
1: E noi abbiamo un piccolo estratto, ma non del litigio, di quando poi ad un certo punto Pippo, stranamente, si è reso conto di aver sbagliato di grosso.
0: Che stranamente, che vuoi dire?
1: Ha provato a recuperare. Dai, sentiamo con chi ha litigato e con chi voleva far
0: attenzione
1: pace.
0: Attenzione però, perché se indovinano questa volta regaliamo i gadget.
1: Regaliamo i gadget, attenzione.
0: Quindi provate, perché non facciamo oggi la lavagnetta, ma facciamo questo gioco per regalarvi i gadget. Dovete indovinare io con chi ho litigato, chi è la persona con la quale stavo parlando.
1: Ok? Senti, non vi diamo nessun indizio. Sentite e poi mandateci subito un messaggio con la risposta al 347-490-0042,
0: vocale.
1: Possibilmente vocale.
0: Vocale. Dai, non è successo niente, cerchiamo di chiarirci almeno.
3: È difficile.
0: Ah, poi si sente che stavamo proprio nello stesso ambiente,
1: Avevate litigato?
0: Sì,
1: Eravate in due posti diversi?
0: No,
1: perché lui non ha voluto
0: vicini,
1: più vederti.
0: Lui era sotto un portico, quindi si sente un eco strano, ma eravamo molto vicini. Ci sentiamo un attimo. Non è successo niente, cerchiamo di chiarirci almeno.
3: È difficile.
1: Non voleva chiarire.
0: Non voleva chiarire.
1: Chi è questo personaggio famoso? 347-490-0042. Vocali, please. Così facciamo un rafficone, li facciamo sentire tutti. Il primo e il più veloce vincerà i nostri gadget.
3: È difficile.
0: È difficile anche il gioco.
1: Io personalmente
0: che facesse pace con me, ma
1: non l'avrei capito.
0: Io
1: non riesco
0: io
1: a capire.
0: Io non lo so, cocchio litigato.
1: Tipo non lo sa nemmeno.
0: No, lo so. Lo so bene, va
1: non
0: bene.
1: Non posso esprimermi, perché altrimenti vi do troppi indizi.
0: Ecco, stanno
1: non
0: arrivando
1: nulla.
0: Già una marea di messaggi al 347-490-0042. Vediamo questo bel pacco gadget a chi lo dobbiamo regalare. Attenzione, perché adesso direte una serie di nomi che state già dando. Prego, sentiamo.
4: Riccardo Scamarcio, entra da Napoli, sembra la sua voce.
0: Riccardo Scamarcio ha litigato con lui?
1: Non ha litigato con Riccardo Scamarcio.
0: Non ho litigato con Riccardo Scamarcio.
1: No.
0: Vai.
1: Non è lui.
5: Gabriel Garco. È Gabriel Garco.
0: Non è Gabriel Garco.
1: Mi dispiace molto.
0: Vado subito sul...
2: L'attore Scamarcio.
1: No. Non è Scamarcio.
0: Tra l'altro non abbiamo ancora manco detto che è un attore, però potrebbe esserlo.
1: Abbiamo detto personaggio famoso, sicuramente noto.
0: Non è successo niente, cerchiamo di chiarirci almeno.
3: È difficile.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, secondo me
0: chiarirci.
6: È Carlo Verdone.
0: Qualcuno ha scritto tutti. Non è Carlo Verdone, qualcuno ha scritto Stefano Piccirillo. No, ci litigo tutti i giorni, ma non è lui.
1: Non è Piccirillo, no. Poi sentiamo 347-490-0042.
7: Sono Alberto da Pescara, secondo me è Luca Walls.
0: Luca Walls addirittura, una no, senza la S. Parole, Luca Parole. No, è Luca Ward.
1: Però poteva essere.
0: Luca Parola.
8: È Stefano Piccirillo, ciao.
0: Chi? Non è Stefano Piccirillo.
1: No, non è Piccirillo, no. Quotatissimo Piccirillo stamattina.
0: Ma perché la voce un po' lo ricorda, è vero,
1: un po' tenebrosa.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana. È Cesare Cremonini, buongiorno.
0: Non
9: ciao,
0: è
9: Nicola.
0: Cesare Cremonini, il mio omonimo. No, non è lui.
1: No.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
10: Secondo me è Luciano Spalletti.
0: Luciano Spalletti?
1: No, Spalletti, no, no,
0: non è lui.
1: No, no.
7: Cesare, ma non è che è Pica?
0: Non è Pica, mi dispiace.
1: Litiga tutti i giorni, quale sarebbe la novità?
0: Ci ho litigato 10 minuti fa. Ah. Cioè, più che litigato l'ho mandato a fanculo, che è diverso. Però ah, andiamo avanti, vai.
3: È difficile.
1: Sentiamo.
11: Non è Stefano Piccini.
12: Buongiorno ragazzi. Il presidente Aurelio De Laurentiis?
0: No, no, non lo conosco.
1: No, no.
0: Non lo conosco.
1: No, non è lui.
0: No, andiamo avanti.
1: Allora, sentiamo meglio la voce del personaggio.
3: Diciamo che sostenere una bugia è difficile.
1: E dai, mica
0: diciamo
1: troppo.
0: Che sostenere una bugia è difficile. Questa era la frase intera che il personaggio mi diceva. Aspetta. Quando io volevo, diciamo, fare la pace.
1: Posso dire solo una cosa? Che bontà.
0: Adriana.
13: Buongiorno Pippo e Adriana, secondo me è Fedez.
0: Madonna, no, questa è senza di degno. Sei una mamma di figlio.
1: Ho detto che bontà.
0: Con Fedez ci ho litigato, litigato e poi abbiamo fatto pace. Poi abbiamo fatto pace.
1: Poi hanno fatto pace.
14: È Renato Zero.
1: No, no, no, no, no.
0: Renato Zero, no.
1: Non è.
0: Allora, vi diamo l'aiuto. No, no, no. Tanto l'avete già capito, è un attore.
1: È un attore, sì.
0: È un attore, quindi non è un cantante, non è un allenatore, non è un calciatore, un presidente, niente. È un attore.
15: Buongiorno, secondo me è Gigi D'Alessio.
0: Gigi D'Alessio non è un attore, eh? È un cantante.
1: No, no, no.
13: Buongiorno Radio Tischissi, il personaggio è Claudio Bisio?
0: Claudio no. Bisio no, mi dispiace, adesso sull'attore si stanno
1: adesso
0: scatenando.
1: Adesso hanno indovinato pure.
16: Buongiorno ragazzi, sì, sì. Ciao Pippo, ciao Diana,
1: ciao.
16: Secondo me Fabrizio Corona.
0: Fabrizio Corona non è un attore, no. Diciamo, ma il personaggio è un attore ma di modeste qualità attoriali. Non
1: in
0: mi
1: che
0: pare
1: senso?
0: Che non è sicuramente Gasman.
1: Vabbè Pippo, però uno
0: non
1: che recita
0: non è De Sica, non è
1: no, è bravo
0: Carlo Verdone.
1: Tra l'altro vi do un altro indizio, lui nella vita voleva fare il cantante.
0: Non è Benigni, non è
1: no, non è Benigni,
0: è
1: sicuramente
0: non è Favino.
1: Che bontà.
3: Diciamo che sostenere una bugia è difficile.
0: Sì, in realtà avevo litigato per questo con lui, perché gli avevo detto vabbè attore, perché lui si era presentato a me come attore
1: e si è molto offeso ovviamente.
0: Andiamo.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss, è Luca Argentero.
1: No, non è Luca Argentero.
0: Non
1: no,
0: è Luca
1: non
0: Argentero.
1: Lui.
17: Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me è Marco Bocci.
0: Marco
1: no,
0: Bocci.
1: No, il marito della Chiatti, di Laura Chiatti. No, non è lui.
18: Io lo so, Raul Bova.
1: No,
0: non è Raul Bova.
1: Dai vocali ancora nessuno ha indovinato, ma vedendo al volo l'aggiornamento
0: Pica,
1: WhatsApp.
0: Se vuoi diamo un suggerimento in cui secondo me molti indovineranno, Se vuoi diamo un suggerimento. Allora, il suggerimento è: Adriana è in fissa per questo, se lo sogna pure di giorno, non solo la notte. Quindi...
1: L'altro giorno io l'ho mandato a te un video in cui lui si aggira per Milano con la sua
0: fiammante vedi, subito stanno scrivendo.
19: Buongiorno, Checco Zalone.
0: No, Adriana manda questo personaggio su Instagram i suoi video nuda, solo a lui. Le ha mandato dei video.
15: Buongiorno ragazzi, Michele Morrone.
0: Vedi?
1: Sì, sì, sì.
0: È bastato dire che tu ci hai fracassato insieme a questo.
1: Per me è l'ideale. Per me è l'ideale di bellezza maschile.
0: Tra poco
1: non
0: vi faremo vedere al canale 158 i video che Adriana manda a Michele Morrone. Sulla chat
3: diciamo
0: privata.
3: Che sostenere una bugia è difficile.
0: È difficile. Ma io ci ho litigato e lui sosteneva che invece era una bugia che lui non fosse questo grande attore.

Chi schissa te che impari a ballare dal web, sperando nessuno registri i tuoi tentativi. Chi schissa te che superi ogni ostacolo con un sorriso, ispirando coraggio a chi ti osserva. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Dito nella piaga con la canzone Che fastidio. Adriana, ricordiamo che su YouTube è possibile rivedere l'intera intervista che tu hai fatto a Dito nella piaga,
1: sì, per sì.
0: Fuori tutto sul canale ufficiale di Radio Kiss Kiss, quindi andate su YouTube e lì trovate tutte le interviste,
1: tutte
0: compresa
1: le interviste.
0: Quella a Dito nella piaga.
1: Esatto, ci sono anche i fuori onda che facciamo, insomma ci divertiamo un po', e quindi trovate tutto su YouTube. Andiamo da Ciro che è a Napoli. Ciao Ciro, buongiorno.
2: Ciao Pippo, ciao Diano, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora Ciro è stato sbattuto fuori casa, lo ricordiamo, e oggi dorme sotto i ponti, è vero Ciro?
1: Speriamo di no.
2: Fortunatamente no,
0: no. E dove sei andato a trovare rifugio?
1: Però la prima, aspetta, però la prima parte è vera, cioè sei stato cacciato di casa da tuo padre.
2: No, in realtà è successa una discussione. Io vivo fuori da quando avevo 17 anni, oggi ho 50, per cui.
0: Quindi dopo la discussione, tuo padre ha detto: esci fuori, vattene.
2: Esatto, bravissimo.
0: E tu sei
2: dopo
0: uscito.
2: La discussione, lui ha detto: di sana pianta, lascia la porta, esci fuori.
0: Te ne puoi andare. Quanti fratelli siete?
2: Sì. Siamo io e ho due sorelle.
0: Lì riguardava sorelle... anche le sorelle il litigio? O era una cosa
2: sì,
0: tua?
2: Sì, stavamo io e mia sorella, insomma, a casa. Mia sorella, diciamo, la più piccola, che tra virgolette li stavamo aiutando in alcune vicissitudini familiari. E al che lui si è inalberato e ha detto: ve ne potete andare, uscite fuori, non vi fate vedere più.
0: Anche tua sorella ha tirato fuori casa?
2: Sì, sì, che poi la mia sorella vive al piano di sotto, perché abbiamo una villa a Castellammare, mia sorella vive al piano di sotto.
0: Vive insomma, al piano di sotto a Castellammare di Stabia e in provincia di Napoli. Adesso tu vivi sempre a Castellammare?
2: No, io vivo ad Avellino.
1: Ad Avellino. Okay. Senti Ciro, ma
2: adesso mi sono trasferito ad
1: Avellino. Il tuo papà quanti anni ha? Sicuramente sarà una persona anziana. Giusto? Ciro, ci sei?
2: Sì, ci sono, c'ho 73 anni, 74 anni.
1: Ah, 74, pensavo un po' di più. Comunque
2: 74,
1: sì, avevamo capito. A una certa età i genitori diventano più insofferenti, cioè non ci sopportano più dentro casa. Potrebbe essere quello il motivo per cui...
0: Ma ci saranno motivi seri?
1: Ma
0: ci sa, è successo qualcosa. Che possiamo sapere però. Perché avete litigato?
2: È successo che praticamente è arrivata una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate dove io e mia sorella... siamo due professionisti, per cui abbiamo detto: non ti preoccupare, la paghiamo noi, stai tranquillo, facciamo noi la rateizzazione. Al che lui ha detto: no, ma io voglio vedere, voglio fare questo, quell'altro, sai, si è inalberato come fanno le persone di una certa età, insomma, una certa età tra virgolette.
0: Cioè si è arrabbiato che voi volevate pagare la cartella esattoriale?
2: Sì, era per lui la cartella? Esatto, era per lui, guai che ha fatto lui, insomma.
0: Cioè avete toccato l'orgoglio del padre, diciamo, che ha ricevuto la cartella esattoriale.
2: L'orgoglio del cretino abbiamo toccato.
0: No, non chiamare cretino tuo padre, non è carino.
1: Solo per questo lui si è incavolato?
2: Sì, lui si è incavolato, ma si è incavolato di brutto e ci ha cacciato fuori.
0: Ha detto, me la vedo io, andate fuori dalle palle.
2: Poi non si vede niente lui, perché me la vedo io, non si vede niente lui.
1: Alla fine com'è andata?
2: Alla fine è andata che io sono andato via di casa.
1: Vabbè, è da tre mesi non lo vedi e non lo senti.
0: Ma visto che sono tre mesi, che è un litigio fresco, che ancora, perché poi passa troppo tempo, dopo diventa sempre più difficile. Non è che ci vuoi dare il numero, che lo chiamiamo, è così. In questo clima, diciamo, un po' goliardico di una telefonata radiofonica, ci parliamo noi con tuo padre, lui ci manda a fanculo a noi e a quel punto avremo litigato anche noi con lui e siamo tua sorella, io e Adriano, siamo quattro.
1: Oppure Pippo.
2: Vi siete sempre cari, io penso che la... Basta, perché io non ci torno più a casa, cioè
0: non devi essere così.
1: Questi soldi chi li ha sborsati, chi ha pagato?
0: No, il padre se la vede lui.
2: Ciruzzo.
1: Qui ce le aveva tranquillamente.
0: No, Ciruzzo no, è lui, sei tu
2: Ciruzzo. Paga Ciruzzo.
0: Ah, e paghi tu comunque, Ciro?
1: Paghi tu.
2: Certo che pago io.
1: E perché?
2: Come fa lui? È pensionato.
0: È pensionato.
1: Ah, lui comunque, però.
0: A Ciro, tu che lavoro fai?
2: Sono un imprenditore, sono un'agenzia di
0: paga, non ci scassare la minchia, fai
1: ma lui voleva pagare, ma il padre non gliel'ha permesso.
0: Ma fai finta di niente.
2: Ma infatti io pago, ma pago senza
0: allora,
2: nessun tipo di problema.
0: Tu paga, però fai pure pace con tuo padre. Cerca di capire che anche tu arriverai a 75 anni e magari sarai insopportabile.
2: Io ho due figli, sono separato, due figli che vivono a Napoli, vivono a Vomero, per cui... Io penso di essere un, anche se sono separato, di essere un genitore presente, un genitore che comunque.
1: Ma perché tu stai dicendo che lui non lo è stato?
2: Ma con me non l'hai mai stato.
1: Non l'hai mai stato, quindi un po' ce l'hai con lui anche per altri motivi pregressi.
2: Dei pregressi trascorsi, insomma.
0: Sì, ho capito, questo sicuramente.
1: Vabbè, certo. Però dai, però io credo che la cosa sia risolvibile, non mi sembra tanto grave almeno il motivo del litigio, che poi ci siano cose pregresse dell'infanzia o comunque dell'adolescenza, perché a volte noi ce l'abbiamo con i genitori per quello che non è stato, però, durante quella fase lì delicata.
0: Però se oggi Ciro è un imprenditore eccetera eccetera, magari quell'imprenditore è anche figlio di quella situazione.
2: Sicuramente non devo dire grazie a mio padre.
0: Non devi dire grazie a tuo padre, ma magari proprio la sua assenza ti ha dato la forza. Esattamente, perché la sua assenza ti ha dato la forza di fare. Perché spesso ci sono genitori.
2: La vita me la sono costruita da solo.
0: Esattamente. Senti, io Ciro, anche perché ho vissuto senza mio padre da quando avevo 9 anni, perché l'ho perso che avevo 9 anni, e ti assicuro che la mia vita è andata così forse perché mio padre non c'era. E oggi non è che dico che bello che mio padre non c'era, però mio padre magari non mi avrebbe fatto fare questo lavoro, hai capito? E quindi magari, diciamo, la sua assenza è anche il motivo per cui tu oggi sei diventato un imprenditore affermato.
3: Prego. Buongiorno, ha ragione Pippo, fai pace con tuo padre perché il tempo è breve. Visto che sei padre, fai pace con tuo padre. Il comandamento dice onora il padre e la madre in qualsiasi caso.
1: No, vabbè, ma questa cosa è anche un po'...
0: No, io sono d'accordo con lei.
1: No, assolutamente. Ci sono delle fratture che se non si possono guarire va bene così.
0: No,
2: sono cose, ecco, brava.
1: Io sono... I genitori sono genitori, ci hanno messo al mondo. Se poi non hanno fatto i genitori come si deve, va bene tagliarli.
0: Ma non è vero. Possono non aver fatto i genitori come si deve, ma un affetto.
1: Basta con queste vecchie linee guida.
0: Non è vero.
1: Ciro.
2: Pippo,
1: io sono d'accordo con te.
0: No, per me.
2: No, perdonami, Pippo. I genitori, ci sono genitori e genitori. Ci sono i genitori.
1: Se non hai saputo fare il genitore della vita,
0: basta. Il fatto che tuo padre non è.
2: Il termine proprio felice.
0: No, ho capito. Però mettiamola che tuo padre, però io ti rispetto, per carità, totale rispetto per te e per le tue scelte, però io la metterei sul fatto che magari tuo padre a un certo punto non è stato, diciamo, capace di gestirti, ma non vuol dire che non ti volesse bene, secondo me.
2: No, io questo non lo metto in dubbio.
0: E allora, visto che non lo metti in dubbio, chiamalo e fai pace, perché poi il tempo passa.
2: No, stato vivo.
0: Stai soffrendo, si sente chiaramente che non sei felice, Ciro. Se fossi felice non parleresti con questo tono.
1: Forse non sei felice per il bene che ti ha negato quando ne avevi bisogno, per la presenza che non ti ha dato.
2: No, Adriano, non posso dire nemmeno che è stato un cattivo padre.
1: E allora, se è così...
2: Sempre a se stesso e messo sempre lui davanti a tutto e a tutti.
1: Ok, ho capito.
2: Per cui adesso sta bene così.
0: Va bene, Ciro, noi accettiamo totalmente quello che è il tuo stato in questo momento e rispettiamo totalmente, ovviamente, io ti stavo dicendo la mia, come se fossi un mio caro amico, mi permetto di parlare così con gli ascoltatori perché vi ritengo amici.
1: Beh, certo.
0: E ti ringrazio tantissimo per aver condiviso con noi la tua storia. Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Ciro, ti abbracciamo forte.
0: Ischissa a te, ciao. Ciao, Ciro, grazie, ciao.

0: discorso e poi chiude dicendo: fare la madre è una cosa, essere madre è un'altra cosa.
1: È vero, è vero.
0: Allora, attenzione, perché abbiamo tanti messaggi di ascoltatori al 347-490-0042 che ci dicono con chi hanno litigato e perché. Sentiamo, vai.
2: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: Confermo, è colpa delle donne.
0: È colpa delle donne.
2: Il giorno del matrimonio non mi si è presentato il testimone per colpa di una donna. Sono 20 anni che non ci guardiamo più in faccia.
0: Ah, vedi?
2: Ci dividevamo anche il sonno con sto ragazzo, siamo cresciuti assieme.
0: Beh, il giorno del matrimonio il testimone non si è presentato per colpa di una donna che avrà detto: se vai lì io non ti guardo più.
1: E per colpa del fatto che questo testimone evidentemente è un grande broccolo.
0: Adriano, è sempre colpa vostra.
1: Ma ci vuole un po' di carattere,
2: Pippo,
1: nella
2: buongiorno
1: vita.
2: Adriana.
0: Buongiorno.
2: Io ho finito di litigare con tutti, non mi resta più nessuno da litigare. E litigo con me stesso giorno per giorno.
0: Ecco, grazie mille a te. 347 490 0042.
3: Sì, ragazzi, ma se la donna non rompe non ti ama. Perché se non rompe a te, rompe a qualcun altro.
0: Ah, vedi?
1: Certo, mi piace questa filosofia spicciola di stamattina,
0: idea.
1: Devo
0: sì,
1: dire.
0: Sì.
1: Eh?
0: Beh, dite anche voi sugli uomini, che se non lo dai, non gli dai da mangiare, tu vai a mangiare da qualche altra parte.
1: Ah, sì, sì, sì. C'era proprio un detto, non me lo ricordo.
0: Sì, sì, sì.
4: Buongiorno, io ho litigato con questo compagno di classe che c'è qua vicino a me, che è una persona ineducata.
0: Ineducata.
4: Perché insulta sempre.
0: Ciao. Insulta sempre.
1: Amore. Ineducata, cioè non ha proprio ricevuto l'educazione. Va bene. Allora puoi metterlo da parte tranquillamente.
5: Buongiorno Adriana,
1: buongiorno
5: Pippo.
1: Buongiorno.
5: Sono Paolo da Roma.
0: Ciao Paolo.
5: Allora, io ho litigato, ma più che io, lui litigò con me per un problema di donna. Questa donna che noi avevamo conosciuto,
1: sì,
5: alla fine scelse di stare con me. Niente di male all'apparenza, però questa cosa a lui gli andò veramente, non gli andò giù.
0: Un suo ex amico che non ha gradito che la donna abbia scelto tra i due contendenti l'altro.
1: L'altro?
0: Esattamente.
6: Buongiorno ragazzi, che schizzo a tutti. Io dal 2022 non mi parlo più con una mia carissima amica perché le volevo procurare un lavoro, stava senza lavoro, le faccio fare un colloquio con il mio titolare, diventa l'amante del mio titolare per 2 anni e fin qua ognuno è libero di vivere la propria vita.
1: Ok.
6: Quando però io ero in fase di divorzio e la moglie del mio titolare era il mio avvocato divorzista, lei decide di dire tutto alla moglie dicendo che io sapevo tutto e il mio titolare, la moglie del mio titolare mi voleva far licenziare. Ragazzi, veramente una storia
0: terribile.
6: Assurda.
1: Oh, questo è agghiacciante.
6: Come un castello di bugie raccontato da lei, io ho deciso di eliminarla dalla mia vita.
0: Bruttissimo, veramente brutto. Adriana, c'è il detto per te
1: sì,
0: e anche per le donne. Si dice: gallina che non becca ha già beccato.
1: Grazie Arianna,
0: Adriana,
1: non ci veniva in mente.
0: Sei la gallina che non becca a casa perché ha già beccato altrove.
1: No.
0: Sarà Morrone il gallo.
1: Magari
0: o sarà il tuo granone.
1: No,
0: le
1: Pippo,
0: galline
1: però
0: mangiano il granone, che sarebbe il grano grande.
1: Vabbè,
0: granone, Michele Granone.
1: Io mangio sempre
0: Michele
1: il granone. Con un po' d'olio, origano, pomodorino.
7: Ma quando mai? È sempre colpa delle donne. Io, mamma mia, ho avuto esperienze con uomini, sempre ho avuto da dire sul loro disordine, sul fatto che non facciano nulla in casa e quant'altro.
0: No.
7: Ma
0: sì,
7: dai!
0: Ma dai!
1: Sì, sì.
0: Andiamo.
8: Ciao, kiss kiss a tutti, grazie da Torino.
0: Ciao, grazie.
8: Caro Pippo, io un po' di anni fa litigai per, tra virgolette, colpa tua. Nel senso che era il periodo degli scherzi, no? E avevamo programmato appunto uno scherzo per una mia amica che pensavo lo prendesse bene e invece lo prese molto male. Insomma, per un po' non ci parlammo, poi ricominciò tutto. Adesso purtroppo siamo di nuovo nella stessa situazione, non per uno scherzo ma insomma per delle stupidaggini, credo, non ho mai capito il perché. Comunque un grande litigio è avvenuto per colpa dello scherzo.
0: Lo scherzo che lei aveva commissionato a me ai tempi di pelo e contropelo. Io l'avevo fatto, evidentemente l'amica destinataria dello scherzo non ha gradito. E ha litigato, oltre il saluto a lei.
1: Però evidentemente era già un rapporto che doveva andare così.
0: Ma sì,
1: così,
0: perché poi adesso
1: litigato
0: ha litigato
1: ancora
0: di nuovo. Sai, questa insomma,
1: poi,
0: sta sempre lì così.
1: Uno scherzo, poi non penso sia stato uno scherzo gravissimo.
0: Ma
1: di quelli
0: crudeli.
1: Ma uno
0: scherzo va accettato.
1: È anche bello.
0: Quanti te
1: dire
0: ne ho fatti? Ti ricordi quando ti ho schiattato
1: la la bottiglia d'acqua in faccia.
0: E tu mi hai tolto il saluto per una settimana. Finivamo il programma Adriana a destra e io a sinistra, semplicemente per averle fatto cosa? Un bagnetto con una bottiglina d'acqua.
9: Sì, sì. Sì, assolutamente. Sono convinta anch'io che Adriana sia quel tipo di persona che mette continuamente zizzania.
0: Bravissima Ilenia da Torino, e con la tua frase
1: vorrei metterti un'altra cosa.
0: Allora Adriana mette zizzania con questa perla, questa magia di Ilenia da Torino,
9: che mette continuamente zizzania.
0: Io chiuderei zizzania questa puntata del Pippo Pelo Show. Grazie, grazie Ilenia, grazie di cuore. Adriana mette zizzania.
1: Hai finito con questa magia, adesso ti faccio sparire. E noi torniamo domani dalle 7 alle 9. Grazie mille a tutti voi per esserci stati. Vi lasciamo con John Osborne, bellissimo questo pezzo, One of Us. Kiss.

0: Se Dio fosse uno di noi, One of Us, John Osborne, dal 1985. Leti, sei pronta?
1: Prontissima.
0: Dai che iniziamo, dai. Abbiamo creato l'atmosfera giusta, secondo me. Dai.

0: Sono le 5 in punto, che precisione. Mercoledì 6 di maggio, un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Buon mercoledì mattina a tutti. Buongiorno anche alla regia, buongiorno a voi tutti. Allora, sei pronta Laleti? Che io direi, pronto già i giornali. Mettiamo la sigla e poi partiamo. E poi vediamo l'ora di sentire subito i nostri ascoltatori. Allora, rifate vivi, chi siete? Mattinieri, perché? Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: C'è la nostra sigla e poi fulminacci.

animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo,

0: Siamo partiti così con la stupida sfortuna di Fulminacci nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti e animo. Dai, che ce la possiamo fare anche questo mercoledì mattina. Sì. L'Italia si sveglia con noi di Kiss Kiss. Grazie per esserci. Ditelo in giro, ci ritroviamo qua mattinieri da tutta Italia. Ecco, ci piace pensarci un po' come il social di chi si alza di primo mattino, o chi è reduce da un turno di notte, no? Cioè termina una nottata di lavoro. Quando arrivano i mattinieri capiamo che abbiamo finito quasi il turno, no? E quindi sì. Dai, ci siamo quasi. Buongiorno, vorremmo sentirvi qualunque sia appunto il vostro status, qualunque sia la situazione in cui vi trovate, lavoratori oppure occasionali del mattino, vocali per darci il buongiorno a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Stai bene? Sì, è da dire qualcosa?
1: Sto benissimo.
0: E da lamentarti stamattina? Nulla?
1: No.
0: Passami
1: no,
0: i giornali, va.
1: Vai, passati. Cos'è questa roba?
0: Effetto lancio dei giornali in versione digitale.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Allora, i quotidiani davano un'occhiata veloce, chiaramente tanto ancora Trump e ancora una volta discussione a distanza col Papa, proprio nella settimana in cui appunto c'è un rappresentante degli Stati Uniti, Rubio, che viene a far visita al Santo Padre, appunto Papa Prevost, ecco, stavo per dire Papa Francesco. E poi chiaramente tutto ciò che riguarda la vicenda dello stretto di Hormuz, c'è il bollettino di Hormuz ormai ogni giorno, poi si scrive tantissimo anche dei funerali per i funerali Zanardi, con tanta gente triste, i messaggi importanti che sono venuti fuori da quello che dice, insomma, ci ha passato Zanardi col suo insegnamento, e poi anche dall'omelia durante il funerale. La Stampa di Torino per esempio apre con Papa e Trump, ancora alta tensione, nuovo attacco alla vigilia del vertice con Rubio. Il pontefice non dice, insomma, non difende i cattolici. Prevost dice: dica la verità, posso essere criticato, ma dicano la verità. Sulla prima del Corriere della Sera, l'altolà del Papa a Trump, nuovo attacco della Casa Bianca al pontefice, Tajani non condivisibile, Rubio domani intanto è atteso in Vaticano, e credo con un po' di imbarazzo a questo punto, perché prima della visita per riconciliarci c'è stata una nuova diciamo frecciata che certo non beneficerà ai sondaggi e a Trump, diciamo, negli Stati Uniti, con l'America più conservatrice che è appunto anche molto religiosa. Sulla prima, sempre del Corriere dello Sport, si scrive anche tantissimo, un po' su tutti i giornali, di Garlasco, il racconto delle gemelle K, il giorno di Sempio, il caso, i legali hanno collaborato, le gemelle hanno detto tutto quello che potevano dire, e oggi è atteso anche il fratello di Chiara Poggi, appunto, dai PM. Sulla Repubblica, Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace, il Presidente alla vigilia della visita di Rubio, Leone, metto in pericolo i cattolici, dice il pontefice, se mi vuole criticare però dica la verità, il segretario di Stato minimizza. Poi handbike, rose e note di Guccini, l'addio Zanardi è pieno di vita in tantissimi per l'addio ieri a Padova a Alex Zanardi. Sulla prima de Il Messaggero di Roma, Trump, nuovo attacco al Papa, il presidente americano mette a rischio i cattolici nel mondo, questa è la frase del tycoon Leone, predico la pace e chi mi critica lo faccia con la verità. Gelo del governo, Tajani, noi siamo col pontefice, il tycoon minaccia ancora Teheran. Poi leggo qui che i mercati credono allo scudo di Donald, listini in positivo, calano gas e greggio, così sempre sulla prima di Il Messaggero. Garlasco, liberità delle gemelle K, Sempio tace con il PM, questa è la strategia difensiva. Il Giornale, io, imam di Francia, i partiti islamisti, vogliamo la sharia, l'Italia è in pericolo, anzi vogliono la sharia, dice il leader musulmano Chalgumi, la sinistra cerca i loro voti ma i radicali minacciano la democrazia, ammette appunto un imam di Francia. Sulla prima di Libero, scandalo, foto usé false, così infangano Giorgia, la fogna web, la denuncia della Presidente del Consiglio, immagini di me in sottoveste create con l'intelligenza artificiale per screditarmi, il sospetto su manovre all'estero. Ieri la Presidente del Consiglio ha pubblicato questo post dove c'è lei praticamente in cos'è, in baby doll, cos'è la lì, quella,
1: sì, no? Una sorta, sì, di baby doll,
0: ma ha ironizzato anche dicendo, certo, che mi hanno anche abbellita, però attenzione alle fake news e ai deepfake, sì, sì, si chiamano così, no? Che sono sempre più diffusi
1: ormai, sì. Poi il, con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, sì. Il resto del Carlino, Trump altro schiaffo al Papa, anche qua, poi Leone Maio predico la pace. Chiudiamo con quello che scrive Solo 24 ore. Il piano casa del governo, entrano 53.000 immobili residenziali pubblici, il bacino potenziale di 9,4 milioni di metri quadrati complessivi. Tra gli strumenti attuativi la possibile riconversione di questi immobili, Campania e Lombardia le regioni con il più alto numero di unità abitative. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Tra poco anche lo sport, si sta giocando la Champions League, ieri semifinale di ritorno che ha visto appunto passare l'Arsenal, che è dunque la prima finalista dell'edizione 2026 della Champions League. Ne parliamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: fare anche questo mercoledì mattina. Buongiorno, sì. Giuseppe da Cosenza, poi da Domenico. Giuseppe. Domenico da Palermo, Clelia da Torino, buongiorno da sud a nord. Vedi, già siete in tanti, pronti per i vostri saluti. Dai, vita e storia da mattinieri, come va? Sei un nuovo ascoltatore, faccialo sapere, no?
1: Certo.
0: Che fare? Grazie.
1: Allora, salvare questo numero 347 490 0042. Una volta salvato potete mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo.
0: Sì, puoi perché essere più, questo... più informale, dai, certo. Più informale. Cioè, manda.
1: Ah, oh, senti, caro ascoltatore, manda un messaggio.
0: Più
1: che ti devi... Ma dai, è brutto così.
0: Madrelingua, no?
1: Ma madrelingua. No, io non faccio, non ho mai detto.
0: Non metti questi suoni tu?
1: No, mai.
0: Ma avevo sentito molto male parlare in questo modo.
1: Ecco, mia mamma è un'altra cosa.
0: Ecco, lì vogliamo sentirti bene, no?
1: Ma tu non sei mia mamma.
0: Vabbè, perfetto. Ma gli ascoltatori, l'approccio amichevole, familiare.
1: Ma viene spontaneo con mia mamma.
0: Ma avete presente Enza Sessa in Viaggio di nozze? Cosa interpretato da Gerini? E più o meno quelli sono i dialoghi con la mamma della Leti. No, bellissimi, meravigliosi, viva le nostre radici, assolutamente.
1: Appunto.
0: Vale per tutti. Allora, il calcio, hai seguito un po' la Champions League, la Leti? Allora, ieri semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico di Madrid, all'andata era finita 1-1, situazione di perfetta parità nella gara di ritorno, e ieri a Londra l'Arsenal ha battuto 1-0, dunque l'Atletico è la prima finalista e approda alla finale dopo tanti anni. Tra l'altro la seconda finalista si deciderà questa sera, una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. A Parigi, ricordiamo, l'andata è terminata 5-4 per i francesi, partita veramente piena di gol, insomma tutti dicono il grande calcio, anch'io l'ho visto, mi sono gasato, cioè 9 gol in una partita, cioè erano continui cambi di fronte, però è vero anche che i puristi del calcio amano anche la difesa, sono squadre che alla difesa non ci pensano proprio più, vanno tutti all'attacco, capisci? E alla fine la partita ovviamente la vince chi fa più gol. Vedremo cosa accadrà stasera, chi sarà dunque la seconda finalista. Per molti, insomma, la vincente di questa sera è quella che vincerà la Champions, ma le partite vanno sempre giocate comunque. In ogni caso, allora, cosa scrivono i quotidiani sportivi? La Gazzetta dello Sport apre con... L'Arsenal vola in finale, Bayern PSG all'ultimo gol stasera, appunto in taglio basso, e poi la fotonotizia invece è dedicata al Turam nerazzurro, vedo solo l'Inter, Turam scatena i tifosi impazziti, Marcus decisivo per lo scatto che ha regalato lo scudetto, vuole anche la Coppa Italia, il futuro a tinte nerazzurre assicura. Poi di spalla si scrive di Yannick Sinner, match ogni 62 ore fino a Parigi per fare la storia, si prepara dunque agli internazionali d'Italia. Poi Modric c'è, Milan rientro record per il croato, in panchina col Genoa, in campo con il Cagliari, derby di Roma e sicurezza, caos calendario, c'è stata qualche polemica per il derby messo alle 12:30, il derby della capitale. Sul Corriere dello Sport, Arsenal febbre a 90, questo è il titolo, è in finale di Champions e può vincere la Premier dopo 22 anni. Arteta elimina l'Atletico 1-0 con il gol di Saka, rissa nel recupero, i Gunners non hanno mai alzato la coppa più prestigiosa. Alle 21 Bayern PSG, Luis Enrique riparte dal 5-4 dell'andata, in palio c'è l'altro posto per la sfida di sabato 30 a Budapest. Mua, il dispetto, leggo qui, tavolo per tre, scontro totale su Muarevovic, mossa sorpresa del club di Alcan. L'Inter spinge per chiudere, ma la Juve chiama il Sassuolo, anche perché la Juventus ha un 50% di recompera sul calciatore. Ausilio ha impostato l'affare con Carnevali, Ottolini prova a riportare a Torino il difensore, facendo leva anche sul 50% della rivendita. Riflessioni poi su Bastoni, futuro in sospeso. E poi Berrettini, Sinner campione in tutto, c'è l'intervista al tennista, appunto il campione azzurro Berrettini, che parla dell'altro campione Yannick Sinner. Tutto sport, mal di Bremer, punto di domanda, tre big da Juve, dubbi reciproci, il brasiliano può essere ceduto, Kim Stones a che in corsa per la nuova difesa di Spalletti. Anche qua festa a Saka, furia Ciolo, godiamoci Paris Saint Germain, anzi Bayern Monaco Paris Saint Germain, furia Ciolo perché Simeone reclama due calci di rigore nella partita poi vinta dall'Arsenal. Italio Basso si scrive anche di tennis, questa volta non solo di Sinner, appunto di Berrettini, ma anche di Jasmine Paolini, Roma ti amo e ti rivoglio mia, l'intervista a Jasmine Paolini sulla prima di Tutto Sport nelle pagine interne. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo. Cioffi e Noemi.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Kiss, kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss. So cute.

0: pezzo, Ise. Dai, dai, dai, facile. Olivia Dean nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Forza, ragazzi. Dai, dai, dai, ce la possiamo fare. Buongiorno, Leti, puoi dare un'occhiata fuori come il tempo? Grazie. Mamma mia, oh. Piove.
1: Allora, quasi tra poco. Sì, secondo me tra poco verrà giù, ma lo vedo il cielo brutto, brutto.
0: Vi parliamo dalla capitale, da Roma, noi, dalla sede romana di Kiss Kiss. Devo dire, stavo dando un'occhiata al bollettino meteo, no?
1: Sì.
0: Allora, allerta arancione oggi per il maltempo in Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro e del nord, quindi Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. Maltempo diffuso su queste regioni, gialla, appunto, allerta gialla in queste regioni, ma un po' più alta in Toscana. Allora, amici, dove siete? Potete raccontarcelo e rispondere con un vocale a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo da Cavenago, siamo in Brianza,
1: sì.
0: Giusto? Buongiorno.
2: Buongiorno mattinieri, anche da Cavenago, rientrato oggi dopo 2 settimane di stop forzato. Vai di sciatica.
0: Aia.
2: A tutti e buon mercoledì.
0: Ce l'hai tu la sciatica? Chi è? Oh, chiudi lì.
1: Un po' di sciatica ce l'ho.
3: Buongiorno,
1: pure io.
3: Radio Kiss Kiss, sono Antonio, trasportatore. Eccomi, ho ripreso a lavorare dopo qualche giorno di forzato riposo causa infortunio sul lavoro.
0: Oh,
3: sono caduto e mi sono fatto male a un braccio.
0: Ma meglio,
3: però,
0: sì.
3: Niente, ho ripreso a lavorare anche se ancora c'è il dolore, però bisogna stringere i denti. E andare avanti, non ci possiamo permettere lunghe giornate di riposo. La vita va avanti con i suoi bisogni. Ok, comunque, animo. Buona giornata a tutti.
0: Ricordate, tra mattinieri ci salutiamo così, ci riconosciamo anche così. Se sentite qualcuno all'improvviso nel bar,
1: sì.
0: animo ragazzi, dai, che è una bella giornata, è uno di noi, siamo tra di noi,
1: certo.
0: Quindi tra mattinieri ci ritroviamo, ci raccontiamo e condividiamo, no? Questo è un po' anche farsi coraggio,
1: certo,
0: reciprocamente,
1: sì, sì.
0: No? Agostino, buongiorno.
4: Ciao Agostino. È un'alza notte andata. Animo.
0: Vedi, Fuscaldo, Marini Fuscaldo, se ricordo bene, in Calabria. Poi Fabri, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Leti.
0: Oh, Fabri.
5: Ma mi sembra che c'è un po' troppo nervosismo nel mondo.
0: Che ti
5: ma
0: credi?
5: Ti ascoltassero un po' di buona musica. Ciao dal vostro opinionista Fabri Phil, Genova. Mondo B!
0: Beh, lì, no, scusa, si dice. Risata da cattivo, un po'
1: adoro
0: dottor
1: la
0: male.
1: Sua risata.
0: Va bene. Allora, andiamo Frosinone, mi dicono, vai, buongiorno.
6: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno mattinieri. Giovanni da Frosinone, sto andando al lavoro per il turno di mattina. Un saluto alla Lady, un saluto a Max e animo.
0: Buongiorno Riccardo.
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady, sono Riccardo da Sperone. In viaggio da Modena verso Sperone, provincia di Avellino.
0: Ah, ne hai di strada da fare, vai.
7: Un abbraccio a tutti e Kiss Kiss a tutti.
0: Poi c'è qualcuno che patisce il sonno come te, la Leti, stamattina.
1: Sì, un pochino sì.
8: Walter, buongiorno mattinieri, sono Walter da Conca della Campania Caserta. Questa mattina gli occhi proprio non ne volevano sapere, da pochissimi, mamma mia.
0: Ragazzi.
1: Brucia,
8: ho
1: no?
8: Ho dovuto chiamare la gru. Animo.
0: Dai, forza, resterei tra le coperte.
1: Mamma mia, veramente.
0: Malirate sono scoperte, lo so. Lavoratori! Tra i sordi dai vitelloni.
1: Sì,
0: dai.
1: È vero.
0: Siete con i mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno.

0: Animo, animo.
1: Ragazzi, non siate avari. Applausi no. per la Leti. Grazie.
2: Grazie, grazie.
1: Buongiorno, Naleti, benvenuta.
2: Grazie, Max. Grazie a tutti.
1: Dov'eri prima? Dov'eri?
2: Ero sempre qua.
1: Sei andata via, no? Vabbè,
2: ma ero sempre qua.
1: Allora, cosa hai trovato per noi stamattina?
2: Allora, oggi ho trovato tre notizie. Vuoi qualche anticipazione?
1: Sì, grazie.
2: Parliamo di olio d'oliva. Parliamo di WhatsApp e anche di tecnologia.
1: Allora, vado veloce, mi piace tutto. Allora, iniziamo dai gruppi WhatsApp. Dai, in Brasile si teme possa ripercuotersi questa strana abitudine su WhatsApp su tutto il mondo. È partita la gara dei gruppi. Ci sono gruppi di ogni tipo, ma quelli che stanno andando più forte sono i gruppi con le chat dei fischi. Cioè, ci si fischia solo e viene premiato il fischio migliore. O tipo... c'è chi canta, gruppi dove è vietato scrivere, attenzione, o parlare, si comunica solo fischiando.
2: Lo sai che questo non può essere un gruppo per me, perché io non so più fischiare.
1: Vabbè, comunque dicevo, dentro queste chat entrano fino a 1024 persone, ogni giorno arrivano centinaia di vocali, c'è chi imita gli uccelli, chi li fa colonne sonore famose come la Pantera Rosa, no? Quindi... vabbè, io sarei subito escluso. O canzoni come Wind of Change, che parte tutto col fischietto all'inizio, una canzone degli Scorpions. Ma c'è anche un regolamento: se sei bravo, vieni premiato con il meme Absolute Assobio, cioè come dire sei il migliore, sei quello più adatto.
2: E comunque, vinci qualcosa? No.
1: Se sei scarso, ti cacciano dal gruppo. Alcuni sono anche belli rigidi, ma dici, vabbè, ma perché tutta sta roba? Perché è un modo come un altro per tenersi leggeri e allegri. Però sono nate anche varianti più strane. Nei gruppi WhatsApp aperti, chat dove si imitano cani, gatti e persino escavatori, cioè gente non sta bene con la testa, però si cerca svago appunto con WhatsApp. Finalmente un gruppo dove nessuno scrive buongiornissimo, però cioè si fischia.
2: No, ma va benissimo, perché io conosco, secondo me questi sono simpatici. Io conosco invece altri gruppi,
1: quelli dei rutti, delle scoregge,
2: tipo io conosco un gruppo di nome Severino, quindi
1: Severino, sei tu, ti ho riconosciuto dalla voce. Come
2: è tutto un deal, nome
1: dal film con Pozzetto e Boldi, dove appunto ragazzo di campagna, mi pare che lui arriva in città e riconosce Severino che scende dalla Vespa appunto dalla buce.
2: Ecco, preferisco cani e gatti. Basse.
1: Va bene, perfetto. Allora, c'è una buona notizia per l'olio pugliese che torna al vertice. Andiamo su cose più interessanti.
2: Sì.
1: Dopo anni difficili legati, ricorderete, alla xylella, la Puglia ha ufficialmente ripreso il primato nazionale della produzione di olio extravergine d'oliva, una rinascita straordinaria per quello che chiamiamo l'oro giallo. L'oro giallo italiano. Le nuove piante resistenti e le tecniche di monitoraggio con i droni hanno permesso un recupero record del 40% della produzione rispetto allo scorso anno. Quindi buona notizia per il nostro olio eccellenza. Che c'è?
2: Niente.
1: Stamattina.
2: Sì.
1: Poi c'è un'altra notizia molto particolare che questa volta arriva dal nord Europa, dalla Svezia, che ha inaugurato la prima autostrada elettrica permanente. Ha completato la Svezia questo primo tratto autostradale al mondo capace di ricaricare un'auto e camion mentre sono in movimento. Non servono le colonnine, quindi le auto e i motori, insomma i camion elettrici, si autoricaricano, basta camminare su questa strada. Il sistema funziona tramite introduzione dell'induzione, come l'induzione, quando cucina a induzione, no? Proprio come la ricarica degli smartphone, ma sotto l'asfalto. E, entro il 2035 la Svezia conta di elettrificare 3.000 chilometri di strada, sempre. Che c'è?
2: Non è pericoloso, cioè elettrificare. Mi fa un po' paura questa parola, però.
1: È un po' come la pista delle macchinine elettriche, solo che se esci fuori in corsa non c'è tuo papà che ti rimette la macchinina a posto.
2: Però non è che rimani fulminato.
1: Le piste, ti ricordi quelle che giocavamo?
2: Sì,
1: che c'era pure il pulsantino per accelerare, tenevi questo joystick.
2: No, ma questo le ricordo, però il fatto di sentire questa parola elettrificata, una strada elettrificata, mi fa paura.
1: No, invece è bella. No, pensavo alle piste, ragazzi, posso dire la pizza. Quella Polystyle, no? Per intenderci.
2: Ah, sì.
1: E lì, perché tuo papà ti doveva rimettere a posto la macchinina? Perché aveva quel dentino che restava nel binario e che se usciva dovevi rimettere lì. E aveva quei due filamenti in rame che uscivano e che facevano contatto positivo o negativo sulla pista, sulla strada e facevi questa garetta. Lo faceva rumore, però che ricordi che mi sono venuti in mente. Cioè, noi faremo come la pista appunto di quando eravamo bambini. Ricaricheremo l'auto presto camminando sulla strada elettrificata la Svezia, ma in Svezia, o meglio già in realtà. Va bene, su Radio Kiss Kiss c'è Buona Domenica, la nuova canzone di Saif.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
1: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss Kiss.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da...
6: Iperceramica!

0: Starlight, la canzone di Taylor Swift nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno, si vede la luce del giorno,
1: sì,
0: finalmente vi parliamo da Roma, dalla capitale, ma in tutta Italia sorge il sole, anche se gran parte del paese è coperto, la Leti?
1: Purtroppo sì, che pillole.
0: Prego, scusa?
1: Che pillole?
0: Cos'è che pillole? Per non dire che parlo.
1: Certo.
0: Ma cos'è che pillole? Resto basito, veramente.
1: Ma dai, su, ma
0: no, per sapere, vi è piaciuto che pillole?
2: Isabella Cicciotea, ciao.
3: No, Max, non mi sta bene. No,
0: vedi, neanche a me sta bene, ragazzi. Allora,
1: appunto,
0: la Leti è pronta, perché tra poco scopriamo i tre segni zodiacali più fortunati del giorno. Ricordate, questa radio Kiss Kiss, ditelo in giro se qualcuno vi chiede: oh, ma che radio stai ascoltando? Siamo tra mattinieri? Metti su Kiss Kiss, è una cosa da fare anche al semaforo, ci piace di ricordare ogni tanto, no? Quindi invitare gli altri, oh, metti su Kiss Kiss. Dai, che tra poco vi facciamo sapere quali sono i segni più fortunati di oggi e scopriamo anche questa data, quella del 6 di maggio, cosa ci ricorda e cosa si celebra. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Questa è previsto dal contratto, devi annunciarla tu, la Leti. Grazie.
1: Tommaso Paradiso con I Romantici.
0: Ah, va, va.

0: 10:13, la canzone di Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss. È il momento di scoprire i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Cos'è che ridi stamattina?
2: No, nulla, mi fa ridere sempre il mio gatto che è qui ormai fisso.
0: Vabbè, meraviglioso. Allora, sì. È il momento di scoprire dunque i segni zodiacali più fortunati. Abbiamo il nostro podio, terza posizione per quale segno?
2: Per il segno del Cancro. Sensibilità e determinazione si combineranno oggi, permettendovi di cogliere segnali che vi aiuteranno soprattutto in ambito economico.
0: Bene, in seconda posizione quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno dell'Acquario. Creatività in crescita e intuizioni brillanti renderanno questa giornata ideale per progetti nuovi o idee fuori dagli schemi. Amore al top.
0: E al primo posto c'è?
2: Il segno della Bilancia. Armonia e lucidità mentale vi aiuteranno oggi a risolvere una situazione rimasta in sospeso, soprattutto nei rapporti personali. Ottime le entrate di Conquibus.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono?
2: In terza posizione il segno del Cancro, in seconda posizione il segno dell'Acquario e in prima posizione il segno della Bilancia.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: La data di oggi è 6 maggio, cosa ricordiamo e cosa si celebra?
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Domenico Savio, Santa Giuditta, Santa Benedetta di Roma e San Niccolò di Bari.
0: E Giuditta mi ricorda sempre il film Il Piccolo Diavolo.
2: Sì, Giuditta, modello Giuditta.
0: Eccomi qua, allora, Il Piccolo Diavolo con...
2: Che bello, me lo voglio rivedere.
0: Mi ricordo, modello Giuditta. Ecco, mi divertivo
2: molto
0: a imitarlo quando ero ragazzo. Vai, poi.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1840 viene messo il primo francobollo al mondo della storia, il Penny Black.
0: Ah, come no, Penny Black.
2: Te lo ricordi? Beh,
0: insomma, sì, ne ho visto un film, uno speciale, non ricordo, il primo francobollo. Bello, poi.
2: In questo giorno del 1994 viene inaugurato l'Eurotunnel sotto la Manica, collegamento tra Francia e Regno Unito.
0: Ne parlavamo ieri proprio del tunnel sotterraneo.
2: Sì, che mi fanno paura. Comunque,
0: vabbè, vai, poi.
2: Passiamo ai nati del giorno. 1856, Sigmund Freud, padre della psicanalisi.
0: È freudiano. Leti.
2: Poi,
0: la storia. No, perché compi l'auto grande? Perché devi compensare le mancanze, no?
2: Certo.
0: Quando ti qualcosa è piccolo.
2: Per quindi esempio, stai ammettendo questa cosa?
0: No, non dico io. In genere, freudiano si diceva.
2: Quindi stai ammettendo questa cosa?
0: Ragazzi, se avete una station wagon, state ammettendo che difettate di altro. Ma non so che cosa. Fate voi. Vai,
2: andiamo avanti.
0: O un SUV anche.
2: Va bene, ok. Nasceva nel 1915 Orson Welles, regista tra i più geniali della storia del cinema. Diventò celebre però grazie alla radio, dove nel 1938 mandò nel panico migliaia di ascoltatori leggendo alcuni passi del romanzo La guerra dei mondi.
0: Mamma.
2: Facendo credere a molti che la Terra fosse realmente sotto attacco degli extraterrestri.
0: Grande, sì. Orson Welles. Poi
2: buon compleanno a George Clooney, l'attore compie oggi 65 anni.
0: Bene.
2: Poi
0: bene.
2: Auguri anche 1983 a Danny Alves. Danny Alves, uno dei difensori più vincenti della storia.
0: Ha vinto con tutti, con Barcellona, con Juventus, con Paris Saint-Germain, ha vinto ovunque. Poi è andato in galera. È stato un po' in prigione, ha combinato di tutto. Ora fa il predicatore, leggevo. Cioè, capito? È diventato religioso. Ha anche tanti seguaci.
2: Si è convertito, quindi. Vabbè,
0: probabilmente ha messo la testa a posto.
2: Concludiamo con la storia della musica. Nel 1987, l'anno del trionfo mondiale per il settimo album di Michael Jackson. Tutti gli estratti primeggiarono in classifica. La title track.
0: La title track
2: è Bad.
0: Bad. Le libri pronunce perfette.
2: Vabbè.
0: Bavaretti.
2: Grazie.
0: Ti ricordi? Devo vedere il film, Bavaretti, devo vederlo.

0: Infatti. Vabbè. Ya, yeah, no, dico, ti ricordi com'è nato il passo di Michael Jackson in Moonwalker, quello là che scivola?
1: No, non ricordo com'è
0: aveva
1: nato.
0: Aveva pestato una cosina in strada per pulirsi e ha iniziato a fare.
1: Ma falla finita, ma io ti do anche retta, vedi? Io ti do anche retta. Ma
0: aveva pestato quella roba lì, no, la cacchina. E allora
1: ma
0: per pulirsi ha iniziato a fare il Moonwalker, quindi sono grande Michael Jackson. No, non volevo essere dissacrante. Grazie, grazie veramente. La Litis è stata preziosa, come sempre. Siete con i mattinieri, no. Queste perle di saggezza, vediamo qui a Radio Kiss Kiss ogni mattino. Ora G. Cioè, che dici? Cioè,

0: rischiato la vita, lo so, va bene, siamo pronti. Ripartiamo, grazie. Vai, vai. Sono le 6:01 di questo mercoledì 6 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Non ce la faccio.
1: La posso fare neanche.
0: Allora, pronti? Perché tra poco c'è l'appello veloce dei mattinieri. Nome, sì. Città, mattinieri perché? Quale categoria di mattinieri? A quale categoria appartenete? Sono mattinieri garagisti, macchinieri insegnanti, macchinieri avvocati, operai, insomma, vocali a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Ti sei spenta stamattina?
1: Ma
0: tutto
1: che
0: a posto?
1: Sospenta.
0: Vabbè, dai, ripartiamo dalla musica più bella. Mettiamo, aspetta, siete qua. Fred e Palma, Anitta e Mischilla, la canzone si intitola La testa gira. Mattinieri, buongiorno.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mazza che energia sta canzone, ragazzi. Sì, sì. Buongiorno, l'energia dei mattinieri, un po' di frasi fatte. Allora, quella già. La radio più forte, kiss, siamo noi. L'energia ve la mettiamo solo noi. No, così no, sono male.
1: Animo, è vero.
0: Sì, però animo è meglio. Animo. No? Quindi il nostro claim è sempre quello.
2: Animo.
0: Grazie, ragazzi, per esserci. Tra poco vi chiamiamo all'appello.
1: Sì.
0: L'appello dei mattinieri prevede che ci raccontiate un po' di voi, la vostra attualità, nome, città, mattinieri, perché, tirate fuori il nostro slogan animo e magari salutate la vostra categoria di mattinieri, chi si alza la mattina presto, chi deve produrre per il paese. Spiega un po' come fare.
1: Certo.
0: Mentre io preparo.
1: Intanto devono salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo. Per il messaggio vocale massimo 10-15 secondi, però una volta anche 20 va bene, una volta però una volta inviato riascoltatelo, perché se si sente male poi non lo mandiamo in onda e voi vi lamentate.
0: Mi dispiace perché qualcuno dice: ma perché non lo mettete in onda, ragazzi? Perché a volte sentono malissimo. Sì. Quindi basta riascoltare, è venuto male, ne rifaccio un altro. Quindi insomma, mi piace questa cosa. Brava, l'avete detto. Allora,
1: grazie.
0: Ripartiamo
1: che
0: dalle nulla per dare le indicazioni giuste ai nostri ascoltatori, per far sentire tutte le voci. Oggi mercoledì 6 maggio, ieri c'è stato un nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita, tra l'altro, del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, che resta confermata la visita, malgrado le tensioni. Insomma, Rubio arriverà in Vaticano con qualche imbarazzo adesso. Vabbè, comunque poco dopo l'attacco di appunto del presidente americano, la frecciata a Papa Prevost, ha detto insomma non aiuta i cattolici nel mondo, il Papa ha replicato: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia, magari insomma, però no, dica la verità. Questo ha chiesto appunto il Papa. Poi intanto tregua Stati Uniti Iran sembra a rischio, ma resta alta, come potete immaginare, l'attenzione sullo stretto di Hormuz. Gli Emirati denunciano nuovi attacchi con missili e droni da parte di Teheran. Intanto il capo del Pentagono, ex SETA, assicura che il cessate il fuoco è ancora in vigore malgrado gli attacchi sporadici, dicono, nello stretto. La vicenda Garlasco, ma quanto se ne parla, è veramente diventata la Twin Peaks italiana, come hanno scritto con i giornali. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte della povera Chiara Poggi, oggi andrà dai PM ma non risponderà alle domande. I suoi legali dicono: ci andiamo per capire qual è l'accusa e poi per poterci preparare alla difesa. L'accusa, certo, nello specifico, sanno che è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti le gemelle Stefania e Paola K, cugine di Chiara. Oggi sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Arriverà di certo, sembra, anche un'istanza di revisione del processo a questo punto da parte della difesa di chi è in carcere adesso per il delitto di Chiara Poggi, ovvero Alberto Stasi, condannato a 16 anni. Poi meteo, allerta arancione per il maltempo in Toscana. Oggi gialla in altre 6 regioni del centro e il nord: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. Infine il calcio, la Champions League. Dopo l'1-1 in Spagna, l'Arsenal batte a Londra 1-0 l'Atletico di Madrid e approda la finale. Stasera la seconda semifinale, che decreterà appunto l'altra finalista. Sì. Bayern Monaco, Paris Saint Germain. A Parigi l'andata è terminata 5-4 per i francesi. Ci sarà un'altra goleada anche questa volta? Lo scopriremo questa sera. Intanto non vediamo l'ora di sentire voi. Vai, Laletti, ripetiamo il numero.
1: Certo,
0: grazie.
1: Certo, 347 490 0042.
0: Forza mattinieri, buongiorno e
2: animo.

0: muffaletta, muffaletta si chiama.
1: No, muffoletta.
0: No, io leggo muffaletta. Muffaletta. Comunque, in Francia c'è il croccante croquet monsieur, monsieur. Il croquet monsieur è un panino molto croccante, buono, sembra che sia ai vertici della classifica. In Spagna questo mi piace, però l'ho provato.
1: Sì.
0: Il boccadillo de jamón.
1: Vabbè, jamón è buono.
0: Jamón iberico, il prosciutto crudo. Mi piace tanto, mi fa ridere la parola boccadillo che ho usato in passato per altri motivi, poi ti dico quali.
1: Ma dai,
0: no, nel senso che era un
1: pezzettino
0: di pane. No, no, la lete era un boccadillo, sai, le porzioncine di pane piccole, cos'è che
1: certo.
0: In Medio Oriente c'è lo shawarma e falafel, spero di pronunciarli bene, ragazzi. In Giappone questo il panino famoso del Giappone mi fa ridere perché si chiama katsu sando.
1: No, stai scherzando?
0: Katsu sando, la cotoletta fritta.
1: Katsu sando.
0: Amici giapponesi, la cotoletta fritta nel pane, è vero che la pronuncio bene? Katsu sando.
1: No, vabbè, voglio
0: panino
1: voglio
0: con la cotoletta,
1: con
0: va tanto. Negli Stati Uniti c'è il lobster roll e il cheese stick. Il lobster roll, devo dire, sono arrivati anche qui in Italia, ce ne sono tanti di negozi, cioè di paninerie che offrono il lobster roll, è quello con l'astice, per intenderci, qualcuno ci mette la ragosta, ma sarebbe l'astice, ed è molto buono anche il lobster roll. Comunque ogni panino racconta una storia, una cultura, spesso anche una bella bomba calorica, no? Però da qui volevo partire con le classifiche, la nostra top 3 del cibi preferiti, va bene? Lo facciamo stamattina, raga. Miei tre cibi preferiti: terza posizione lasagne, seconda posizione che sono il pesce, linguina, l'astice. Prima posizione, che so, i tagliatelle e funghi porcini. Io stavo tirando fuori un po' di cose a caso. Quindi, dai, ci fate la vostra top 3 dei cibi che veramente vi fanno impazzire.
1: Vabbè, ma il katsu sando è... Aspetta, il katsu sando è...
0: Attenzione, perché... approfondimento della legge del katsu sando.
1: No, sì,
0: vai.
1: Che avevo detto, voglio andare a vedere questo katsu sando. È praticamente un tramezzino con dentro la cosa così fritta.
0: Dai il numero, grazie. Si chiama katsu sando.
1: Katsu sando, sì. 347 490 0042.
0: Vi aspettiamo.

0: Summer, David Guetta con Kelly Rowland nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai che ce la possiamo fare stamattina, ragazzi. No?
1: Sì.
0: Stavo ridendo perché, allora, a parte ci correggono un po' di pronunce sulla Sicilia, la muffoletta. Senti.
2: Scusate, si dice muffuletta. Muffuletta. Un panino che si fa nel periodo del vino nuovo, quindi a novembre.
0: Cornomello.
2: Un paninetto dolce con ripieno di ricotta, miele, e poi ci sono diverse varianti. A muffoletta col vinello nuovo si apre a novembre.
0: Bello, vedi? Mi piace, grazie per queste preziose indicazioni. No, ragazzi, perché abbiamo letto della classifica della CNN Travel che ha messo insieme i panini più buoni al mondo. Ma oltre alla classifica della CNN, se volete fare la vostra, e poi qual è il prodotto buono che si deve mangiare dalle vostre parti? La muffoletta. Saluto anche un altro ascoltatore. Eccolo qui.
2: Scusate,
0: dai.
2: Si dice muffoletta.
0: Ho capito.
3: No, Max, è muffoletta. Confermo, in Sicilia
1: muffoletta
3: è famosissima, e addirittura in provincia di Palermo c'è anche la sagra della muffoletta.
0: Viva la muffoletta, allora. Poi
4: muffoletta. Ciao a tutti, Davide Dalodi, arrivato al lavoro. Comunque si dice bocadillo de jamón.
0: Beh, questo abbiamo detto.
1: Bocadillo de jamón. Quello sì, l'abbiamo detto.
0: Questo abbiamo detto. Poi c'è chi mette in classifica, ragazzi, dovete provare allora una cosa pugliese.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Animo, Alessandro da Sabaglio. Ma non è buona. Un bel panzarotto fritto barese. Quello deve svolgere la giornata. Buona giornata a voi.
0: Abbiamo provati e come i panzerotti. Mi sono sentito male, tanti che ne ho mangiati. Ne ho mangiati pure troppo.
1: Ma quelli vanno mangiati bollenti.
0: Senti qua.
6: Max, Rock Monsieur.
0: Rock Machine.
6: Ciao,
0: aspetta.
6: Tutto.
0: Allora, volevo capire qual era il cos'era il shawarma, no, quello del Medio Oriente?
1: No, aspetta. Come lo fai sentire?
0: Non ho capito quale mi correggeva.
1: Mi fai sentire un'altra volta
0: Un attimo che c'ho 300 cose aperte qua, quindi vado a cercare quello là. Allora, eccolo qui, sentiamo. Vai.
6: Buongiorno a tutti, sono Monica da Brive. Max, Croque Monsieur.
0: Rock Machine.
6: Ciao, buongiorno.
0: Fammi capire qual era.
1: Rock Machine. Sto cercando il fricassé in Tunisia. La torta gotà in Messico.
0: Ce ne sono tantissimi. Vabbè, comunque, grazie ragazzi. Qual è questo prodotto delle vostre parti che va assolutamente provato e che non hanno messo in classifica? Dai, vi ascoltiamo tra poco il nostro numero. Grazie, vai.
1: 347-490-0042.
0: Vuoi provare il mio club sandwich? Sono molto bravo a farlo. Faccio alto un metro. Molto bravo. Buono, veramente.
1: Sì.
0: Vabbè, dai.
1: Immagino.
0: Poi divento Fra Quintale. Già lo sono. Fra Quintale, novità su Kiss Kiss, aranciata.

0: mi è venuta fame, raga. Senti, senti, la lei, vai.
1: Max, la croque monsieur francese, sì, è una specie di toast fritto.
0: Ah, è vero, la croque monsieur, è vero, sì, l'avevo allora citato, è tra le cose, i panini più buoni, cosa, una sorta di mozzarella
2: allora,
0: in carrozza.
2: Allora, praticamente è un toast. Ma no, ma quale sì, mozzarella no, in carrozza? Allora, è un toast di origine francese gratinata al forno, farcito con prosciutto cotto, groviera e besciamella.
0: È venuta fame, sì, ragazzi. C'ho fame a quest'ora, chi è? Buongiorno.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Oggi giornata bruttissima.
0: Sentiamo che piove lì. Dove
3: piove,
0: siamo?
3: Piove, ci sono però 13 gradi e quindi dai. Allora il piatto sì, bresciano, visto che io sono di Brescia, è lo spiedo, che è uno spettacolo. Ah. Nessuno può batterci, dovete mangiarlo.
0: Buono, buono, lo so, lo so.
3: Ciao da Annalisa, un bacione grosso grosso, chi schissa tutti.
0: Vedi, vedi, ancora.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Allora Max, il croque monsieur, è un, una specie di mozzarella in carrozza,
0: vedi?
4: Con il prosciutto e il formaggio fritto, è tipico francese.
0: Croque monsieur, croque monsieur.
2: Sì, ma non è una mozzarella
0: vabbè,
2: in carrozza.
0: Tu che
2: però
0: hai trovato di questo croque monsieur?
2: È appunto un toast che è praticamente gratinata al forno, quindi sì che c'è anche fuori un po' di formaggio, però comunque non è
0: un panato. Vabbè,
2: no, è al forno, è fatta al forno.
0: Va bene, allora, noi leggevamo la classifica della CNN che ha messo insieme i 25 panini migliori al mondo. L'Italia si difende col tramezzino e la muffaletta o muffoletta, come diceva io, scusate la pronuncia siciliana, che l'origine è siciliana ma poi è molto forte negli Stati Uniti, a New Orleans in particolar modo, il cuore siciliano è stato portato lì dagli immigrati siciliani negli anni, è diventato famosissimo anche negli Stati Uniti. Insomma, qual è questo prodotto che è italiano del vostro territorio che assolutamente deve essere portato, a parte sarà già in tutto il mondo, ma insomma, certo, con come la pizza, come altre cose, raccontatelo, ecco, se volete, convocali al nostro numero
2: 347

0: buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss, kiss.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
6: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
5: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Kiss Kiss. I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: this. More vivid and worse, what I feel I deserve.
1: Bye, bye, bye.
0: Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Meek con Fabulous. I mattinieri di Kiss Kiss, leggevamo della classifica, sì, della CNN Travel dei panini più buoni al mondo, e mancano dei panini. Per quanto riguarda l'Italia c'è solo il tramezzino e c'è la muffoletta, muffaletta. Scusate, sì, amici siciliani, se la pronuncio male, però devo dire, vi state scatenando sulle cose, sì, buone da mangiare dalle vostre parti, diciamo quelle, le merende più fugaci, no? Quelle più veloci, non tanto, sì, i piatti tipici da mangiare a tavola, ma quelli che

0: prendo e porto via, per intenderci.
1: Tipo Anselletti, Michele da Cecina, il panino con la torta di ceci, il 5-5, è fantastico.
2: Mamma mia.
1: Meglio ancora se con le melanzane sott'olio in aggiunta.
0: Capito.
2: Cioè proprio, capito, da noi si chiama proprio il panino dello zozzone, qualcosa proprio di quelli
0: però
2: buoni.
0: Però con la torta di ceci, vai, vai. Marina, Mary anzi, vai.
3: Buongiorno Max, buongiorno.
2: Ciao.
3: Leti. Sono Mary da Bologna, precisamente da Ozzano dell'Emilia. Ma volete mettere un panino con la mortadella, con quel profumo che ti inebria? Ciao,
2: ciao
3: a tutti.
0: Guarda, devo dire, leggevo dei dati, per esempio della mortadella si sono accorti molto gli americani,
2: sì,
0: dazi permettendo. Gli Stati Uniti sono impazziti ultimamente per la mortadella italiana,
2: cioè, beh, buona, costa, che le vuoi dire?
0: Costa di meno gli altri salumi e dà un profumo inebriante. Poi noi vi parliamo da Roma, sì, la mortadella tipica è quella di Bologna, però a Roma c'è la pizza con la mortazza che va tantissimo, che veramente ti fa impazzire, vedi?
4: Sì. Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
4: Comunque il panino più buono del mondo è sempre un panino con la mortazza e una bella 66 Max.
0: La birra pure, dici tu, ci sta, hai ragione.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Il panino più diffuso a Napoli o il classico salsiccia e friggiarelli, oppure il, la classica o cuccitillo con le polpette,
0: ragazzi,
5: o la, la in inverno la zuppa forte.
0: Ma raga, quella mi fa impazzire, cioè praticamente prendono il filoncino di pane, lo svuotano, gli tolgono la mollica e ci mettono di tutto, le polpette a sugo, delle cose così, però quello mi fa piacere, ma mi pare ci sia anche una catena che fa questo tipo di panini. Poi chiaramente a proposito di
6: buongiorno,
0: tradizione,
2: ciao
6: Angela da Gragnano, ovviamente il panuzzo.
0: Il panuozzo è, credo, spero di non dire un'eresia, è fatto un po' come l'impasto stile pizza, è un panino grande e poi ci metti dentro quello che vuoi, lo metti nel forno da pizza a cuocere, no? Al prosciutto, mozzarella, qualunque altra cosa.
2: Ma ha fatto venire fame però.
0: C'è venuto fame, ragazzi, c'è chi ci fa la classifica.
7: Ciao Max, ciao Lady.
2: Ciao.
7: La mia classifica, terzo posto, pasta con le sarde / farfalletta al salmone.
0: Ho fatto la classifica, vai.
7: Secondo posto, carbonara, in qualsiasi modo, pure sbattuta al muro. Primo posto pizza in bianco.
0: Vabbè raga, vale tutto allora, grazie. No, però le merende veloci, panini veloci, quelli che, cioè quali sono quelli che vi fanno impazzire, visto che hanno messo in classifica 25 panini più buoni al mondo? Ne parliamo ancora nel finale dei mattinieri al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e
2: animo, animo, animo.

0: Dai ragazzi, no, stavo pensando già a quale panino farmi dopo la Leti. Sono molto
1: vai di panino
0: coinvolto. La classifica dei panini più buoni al mondo, 25 secondo la CNN sul suo canale dei viaggi. E bene, per l'Italia ci sono, c'è il tramezzino, la muffoletta. Non lo so dire in siciliano, ragazzi, però vedi, ci dicono tante altre cose buone.
2: Ciao Max, ciao Leti,
1: ciao
2: Valerio da Brescia.
1: Ciao Valerio.
2: Ma il panino caldo con la pancetta
0: è buono, buono pure quello, hai ragione. Sì. Vai. Buongiorno, chi c'è?
3: Buongiorno Max, buongiorno Aleti. Focaccia, tonno, uova sode, insalata e maionese.
1: Buono.
3: Che oggi devo fare pure a meno perché devo andare a fare l'analisi del sangue.
0: Dai, forza in coraggio.
3: Chissà tutto.
1: Te lo mangerai dopo, dai.
0: Poi dipende dall'orario, ci dice qualcuno.
4: Sì. Buongiorno Max, buongiorno Aleti. Domenico da Salerno. Panino con la mortadella, ore 11 del mattino. Sì. È importante però ore 11. Uno spettacolo.
1: Va bene. Sì, mezza mattinata va bene, dai, ma anche per colazione, secondo
0: me. Abbiamo citato Roma con la pizza con la mortazza e poi c'è anche i Castelli Romani.
5: Max, buongiorno. Per me il panino più buono è il panino con la porchetta di Ariccia.
0: Dai,
5: molto buona.
0: Dai. Catania in Sicilia, come va?
6: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
6: Riccardo da Catania. Il mio panino preferito è pane di semola, bello grande, una bella schiacciatella. Melanzane arrostite, mozzarella, prosciutto crudo, niente, che te lo
0: dico, per nessuno. Poi c'è chi dice che vince la semplicità anche con i panini.
7: Buongiorno mattinieri, Alex da Bergamo.
1: Ciao.
7: Io sono per la semplicità. Una volta abitavo sotto una forneria e prima di andare a scuola passavo a prendere una micchetta calda con tre fette di mortadella.
1: Vedi.
7: Quello era il top. Adesso si va più sull'elaborato, oltre alla mortadella si mette la granella di pistacchio, la stracciatella, pomodori secchi, eccetera.
0: Kiss a
7: tutti,
0: ragazzi, veramente tutto. Tra poco sarà Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana, grazie alla nostra regia. Vuoi salutare qualcun altro, Aleti?
1: No, è che tra poco andrò a fare le croque monsieur.
0: Il croque monsieur con la francese, panino francese, vuole provarlo. Va bene, vi lasciamo con Lenny Kravitz, I Belong to You, e poi appunto sarà Pippo Pelo Show. Dai mattinieri,

0: 1998 su Radio Kiss Kiss.
1: Eccoci, buongiorno, sono le 6:57. Prima di partire, come al solito, diamo la linea alle news con Antonio Mercurio.
0: Buongiorno.
1: Sull'attualità, buongiorno.
2: Una giornata e un saluto a tutti voi. Forse una svolta nello stretto di Hormuz. Donald Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom, l'operazione avviata per garantire il transito delle navi nell'area. La pausa servirà, spiegano dalla Casa Bianca, a verificare se l'accordo con l'Iran possa essere finalizzato e sottoscritto. Il blocco resta però in vigore. Intanto il segretario di Stato Rubio lavora ad una bozza di risoluzione ONU sulla libertà di navigazione nello stretto. E resta aperto anche lo scontro tra Washington e il Vaticano dopo il nuovo attacco del tycoon a Leone 14. Trump accusa il pontefice di mettere in pericolo i cattolici e molte altre persone per le sue posizioni sull'Iran, mentre il cardinale Parolin ribadisce il Papa continuerà a predicare la pace. In Ucraina, giornata di sangue prima della tregua annunciata da Kiev, i raid russi hanno provocato oltre 20 morti, almeno 12 nella regione di Zaporizhzhia, 5 a Kramatorsk e altri a Dnipro. Il presidente Zelensky accusa la Russia di colpire i civili, di contro Mosca riferisce di 5 morti in Crimea in un attacco di droni ucraini sulla città di Zankoi, mentre la capitale resta blindata in vista della parata militare del 9 maggio sulla piazza Russa. Veniamo in Italia, nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Dopo l'audizione delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, oggi i magistrati di Pavia ascolteranno Marco Poggi, fratello di Chiara. È atteso anche Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone sul delitto di Garlasco e accusato dell'omicidio. I suoi legali hanno già fatto sapere che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Ancora la cronaca, diventano definitive le condanne per il filone bis sulla strage di Corinaldo. La Cassazione ha respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi di 7 imputati tra proprietari e gestori della discoteca Lanterna Azzurra, dove nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono 5 minori ed una madre di 39 anni. Le condanne riguardano le carenze nella sicurezza del locale. Operazione antimafia nel nord barese. Nell'inchiesta sulla guerra tra clan sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate per gli omicidi di Lello Capriati, ucciso nel capoluogo nel 2024, e Filippo Scavo, assassinato lo scorso 19 aprile davanti ad una discoteca di Bisceglie. Indagati sono ritenuti esponenti dei clan rivali Strisciuglio e Capriati. Lo sport, tennis, agli internazionali d'Italia. Tra le ragazze, esordio amaro per Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, eliminate al primo turno, come anche Jennifer Ruggeri, mentre Basiletti e Urgesi entrano nel tabellone principale. Oggi in campo Elisabetta Cocciaretto e in programma anche il derby azzurro Pigato Grant. Chiudiamo con il calcio. L'Arsenal è la prima finalista di Champions League. Al ritorno battuto 1-0 l'Atletico Madrid dopo l'1-1 dell'andata. Questa sera alle 21, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, con i francesi che partono dal 5-4 del Parco dei Principi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Adriana Petro.
1: Eccomi.
0: Buongiorno.
1: Inizio ad essere felice anche per le descrizioni non proprio,
0: ma perché, che ho detto di male?
1: Ma va bene, mi
0: fuori
1: fa
0: dal coro, nel senso che quando canti non è che...

0: guardando così da mezz'ora.
1: Allora, Pippo, posso dire?
0: Dici.
1: A me piacevi con la barba, stavi meglio con la barba.
0: Ma guarda, ma per caso sei incinta?
1: Anna Maria non lo sapeva.
0: Mia sorella, che c'entra?
1: È pediatra.
0: Allora, avete sentito due
1: magari
0: frasi inopportune. Cioè, nel senso che Adriana ha detto a me stavi meglio con la barba, ed è secondo me inopportuno dire a una persona stavi meglio più magro, stavi meglio più grasso.
1: Allora,
0: stavi
1: se
0: meglio
1: vuoi fare
0: con la barba,
1: un complimento ad una persona, puoi dire: oh, ma ti vedo in forma. Per il resto, tutti gli apprezzamenti sull'aspetto fisico in generale,
0: sei troppo dimagrito, ma stai
1: non
0: bene.
1: Vanno bene.
0: Sono le frasi inopportune.
1: Mm-hmm.
0: Dire a una donna, magari che ha messo un po' di pancetta, ma sei incinta,
1: ma questo
0: è una
1: non
0: gaffa
1: andrebbe detto mai.
0: Clamorosa.
1: Mai, mai,
0: non andrebbe
1: mai, mai
0: detto mai.
1: Mai nessun commento su un gonfiore. Io ho smesso di dirlo anche quando vedo palesemente una donna incinta.
0: È vero.
1: Tu lo sai che oggi rispetto a 10 anni fa abbiamo un requisito in più? Tu che cosa portano le donne incinta?
0: Le donne incinte cosa portano?
1: Sì.
0: I social? Che
1: No. Il ciondolo.
0: Ah, portano il ciondolo.
2: Il chiamangeli.
1: Il chiamangeli.
0: Ma che ne so io, ragazzi.
1: Quando è nato mio figlio Alessandro, il chiamangeli non era così in voga. Subito dopo è diventato una moda, per cui tu oramai non puoi più sbagliare. Quando vedi una donna incinta, anche se non si vede la pancia, però
0: hai il chiamangeli.
1: Hai il chiamangeli.
0: Non sapevo.
1: Che fa anche un picco, produce un rumore, un suono.
0: Perché hai dato che io sapessi questa cosa?
1: Perché tu sei un osservatore, sei un curioso.
0: Non ci ho mai fatto
1: caso.
0: No, non ci ho fatto caso.
1: Quindi
0: non so.
1: Oggi, dal 2016 a questa parte, tutte le donne incinta hanno questo chiamangeli.
3: Ma che ne sai della vita coniugale?
1: Pica
0: che ha la mutanda in testa, ovviamente. Sa il chiamangeli, sa tutte queste cose.
1: No, lui c'ha il chiamangeli.
0: Sì. Adesso hai il chiamafiga qua davanti.
1: Sì.
0: Dove lo metti il chiamafiga?
2: Qui davanti.
0: Davanti. Ok. Sì.
1: Vabbè, adesso stamattina non ce l'hai.
0: Che utilizza, diciamo, in certi momenti. Allora, quello chiama, ma poi non risponde. Un altro discorso. A noi abbiamo adesso, cioè, parliamo di frasi inopportune. Quando è che ve l'hanno detta una o ne avete fatta, ne avete detta
1: Pippo,
0: una e avete fatto una
1: e la fidanzatina,
0: la fidanzatina, a me la fidanzatina ancora.
1: E quello è un bambinone con la maturità di un uomo che ti dà fiducia. E che fai?
4: Pippo,
1: non glielo chiedi?
4: Un bambinone con la maturità di un uomo che ti dà fiducia.
0: Va bene.
1: Quando allora tocca a te ai matrimoni,
0: quando chiede alle persone: ma un figlio quando lo fai?
1: Il secondo figlio,
0: il secondo figlio quando ti sposi? Adesso
1: sì,
0: tocca a te.
1: Oppure quando ti laurei, se
0: sì,
1: sai che un ragazzo
0: dire,
1: sta facendo un percorso di studi.
0: Mia madre era una persona che quando le chiedevano quanti anni hai si innervosiva molto, trovava molto cafona.
1: Anch'io.
0: Questa domanda.
1: Anch'io.
0: Molto, insomma, poco elegante.
1: E ci sono 2 o 3 persone che incontro spesso, fisioterapista, queste cose qua, a cui io non dico mai l'età. E insistentemente ogni
0: ti
1: volta che
0: l'età
1: mi vede: ma tu che anno sei poi? Ah, ma tu quanti anni hai? Fa il distratto e
0: sì,
1: mi chiede
0: sì,
1: continuamente.
0: Sì,
1: e io volutamente non glielo dico.
0: E allora 347 490 0042, quando è che avete ricevuto o fatto una domanda inopportuna? Prego. Mm.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io mangio, non ce l'ho, sono incinta il 7° mese.
0: Lei non ce l'ha,
5: non si sbaglia perché la pancia non si vede. Kiss a tutti, Valentina da Messina.
0: Ciao Vale. Valentina, vedi Valentina da Messina non
1: ce l'ha il
0: chiamangeli.
1: È caduto un po' in disuso, ma non credo perché lo vedo ancora.
0: È fondamentale, lui subito riconosce il chiamangeli. Cioè, lui è come fosse una donna. Cioè, è allora c'ha talmente la mutanda in testa che quando si trasferisce in una coppia lui diventa anche la donna della coppia.
1: Però è bello perché dà supporto, tutte queste cose le sa tutte.
0: Ecco, cos'è il chiamangeli?
2: Lui chiama angeli.
0: È il suono dei va bene, va.
1: Allora, frasi inopportune, quelle che avete no, non fa niente, quelle che avete detto, quelle che avete ricevuto.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
6: Ho fatto una figura di merda al supermercato, alla cassiera, dico: ciao bella, allora quanto manca? Ci siamo quasi.
0: No.
6: E fa: il bimbo è nato e ha 3 mesi.
1: Vabbè, sì,
0: mamma,
1: ci sta,
0: che
1: sta
0: gaffona.
1: Diciamo, non è proprio grave perché il bambino lo aveva veramente avuto da 3 mesi, quindi
0: è
1: ci
0: vero
1: sta ancora la pancetta, però non andrebbe detta questa cosa.
0: Allora, abbiamo il momento della canzone sotto la doccia, dopo sentiamo i vostri messaggi. Prego, vai, andiamo.
7: Le canzoni sotto la doccia.
8: Notte di mezza estate, creati Oh, voi che entrate nel girone degli innamoramenti.
0: Allora, tra poco racconterò il famoso aneddoto di Anna Chiara. Vediamo chi tra gli ascoltatori conosce la frase inopportunissima che Anna Chiara disse a una nostra ascoltatrice.

0: Buongiorno Pippo, buongiorno, buongiorno. Ricordo che una volta avete raccontato un aneddoto di un vostro pizza party,
1: sì.
0: Di una vostra pizzata, dove Anna Chiara faceva i complimenti.
1: Esattamente, ma non possiamo raccontarlo. Tra poco,
2: sì, sì.
1: Poi vediamo in quanti se lo ricordano, perché tantissimi ricordano l'aneddoto. Adriana, questo vuol dire che la nostra community, la famiglia del Pippo Pelo Show, che tutte le mattine dalle 7 alle 9 è con Radio Kiss Kiss, sa e ascolta quello che diciamo. E a me fa molto piacere che voi vi ricordiate la famosa gaffa, la frase totalmente inopportuna della nostra Anna Chiara, che bloccò una pizzata a Bologna del Pippo Pelo Show. La gaffa fu clamorosa, tutta la sala si fermò, erano 400 invitati alla pizzata del Pippo Pelo Show. Ci fu veramente un momento terribile, Adriana, come tu ricorderai.
2: Ma
1: ci
2: certo, frizzammo, ero anch'io lì presente.
1: Eravamo tutti frizzati, fermi, e quella frase riecheggiò delle sale del ristorante in un modo clamoroso. Scusate, ma io mi accaloro quando dico.
2: Ma la racconti adesso?
1: La raccontiamo dopo.
2: La raccontiamo dopo?
1: Alessia da Molinella,
2: ciao,
1: buongiorno.
2: Alessia.
3: Ciao, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Molinella, buongiorno. Che è in provincia di Bologna, giusto?
3: Sì, okay. Provincia di Bologna.
1: Provincia di Bologna. Salutiamo Michele da Molinella, che è un nostro ascoltatore fedele.
2: È un nostro
1: fedele.
2: Fedelissimo
1: è
2: ascoltatore.
1: Un tuo parente,
3: per caso? Davvero? Chissà, sì. Magari lo conosco.
1: Magari lo conosci, sì.
2: Allora, Alessia, a proposito di frasi inopportune, dette o ricevute?
3: Dette.
2: Vabbè,
3: allora io
2: sta.
3: Insegno in una scuola dell'infanzia, quindi bimbi dai 3 ai 6 anni e il primo periodo di scuola di un po' di anni fa, parecchi anni fa, e arriva un signore a prendere questo bimbo che io di solito ho sempre visto la mamma e quindi eravamo in giardino e chiamo il bimbo col suo nome che non dico perché magari...
2: Beh certo, poi... bravi, lo chiameremo Francesco.
3: Sì, ecco.
2: Okay.
3: E dico vieni, vieni che è arrivato il tuo nonno e il signore mi guarda e dice io sono il papà, ma era un signore che avrà avuto 70 anni, quindi... Io mi sarei seppellita, però
1: beh,
3: ormai
1: certo.
3: La gaffe l'avevo fatta, ho detto guarda scusami, lui molto carinamente ha detto ma ci sono abituato, quindi...
2: Ah, quindi è una cosa che già aveva purtroppo subito.
3: Sì, ma perché era palesemente... Cioè,
2: e un po' più in là con l'età.
1: Ho capito, molto palesemente, però tu hai fatto la gaffe, sei stata un'opportuna.
3: Certo, sì, una gran figura di merda, scusate.
1: Sì, sì, sì, una gran figura
2: ma
1: di merda.
2: Ma poi dopo com'è andata?
1: L'hai fatta e purtroppo ti rimarrà per sempre una macchia nella vita.
2: Cioè, ogni esatto, volta che lo vedevi tu provavi una sorta di imbarazzo.
3: No, guarda, alla fine è nato un bellissimo rapporto e la cosa è stata superata, però mi è servita che io non assolutamente tutt'oggi non dico vieni vieni che c'è, non dico papà, non dico nonno, non dico più nulla.
2: Esatto, con l'esperienza abbiamo imparato anche noi a non farlo.
1: Bellissimo. Senti cara, per il resto tutto a posto, stai bene, ci ascolti sempre?
3: Semprissimo proprio.
1: Semprissimo Alessia.
3: Da tantissimi anni non ero a questa pizzata che state menzionando, quindi non so di cosa state parlando.
1: Non sai di cosa stiamo parlando, non eri alla pizzata, però se fossi un ascoltatore fedele come gli altri ricorderesti di quell'episodio increscioso che ha visto come protagonista.
2: Ma non è una colpa, non ti preoccupare.
3: Non me la ricordo.
1: No, per me è una colpa.
3: Sono tanti anni che vi ascolto, però di questa pizzata non mi ricordo.
1: Ti manca quell'episodio increscioso, Alessia. Va
3: adesso
1: bene.
3: Se lo raccontate metterò nell'archivio.
1: Alessia, lo racconteremo sicuramente, mettilo nell'archivio, è davvero increscioso, tra poco lo racconteremo, va bene?
3: Va bene.
1: Grazie okay. Alessia, ciao,
2: ciao Alessia, ciao.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io ne ricordo due, a dire la verità. Una che durante una pizzata confuse il...
1: E non lo diciamo. Esatto
2: che
1: tra
2: credo
1: poco...
2: che tu abbia indovinato.
1: Quindi, sì, lo sai.
2: E l'altro?
4: Un'altra che se non sbaglio confuse un politico.
1: Esattamente. Bravo! Sì. Con un cantante.
2: Come si chiama lui? Cioè, i gadget li meritano.
1: Comunque,
2: per me quelli fedeli nel tempo.
1: Così fedeli nel tempo io li amo. Ma veramente grazie. Con tutto il cuore. Allora Adriana, io ho tolto la barba, ieri abbiamo realizzato un video.
2: Sì.
1: Mentre toglievo la barba, il nostro social media manager Joe Pivello sì. Daniele Amato in
2: Daniele, Daniele
1: Amato,
2: Amato.
1: È venuto con me e ha prodotto un video che è sui social di Radio Kiss Kiss, TikTok, Instagram e Facebook.
2: Quindi andate a vedere su tutti i social, quindi sì, quello sì, che sì. utilizzate di più.
1: C'è tutto il video, c'è tutta la ripresa del momento in cui mi è stata tolta la barba. Diciamo un po' di dolore l'ho provato, dolore e dispiacere perché...
2: Ah, io pensavo facesse male.
1: No, no, mi ero affezionato un po' alla mia
2: barba. E la barba te l'ha fatta e te l'ha curata Alejandro.
1: Alejandro, sì, che con una facilità è passato dal lavorare al bar, qui vicino alla radio, alla barberia.
2: È sempre avvenente Alejandro?
1: Alejandro è un bel ragazzo, è un bel ragazzo, avvenente, sì. Mi sembra una parola eccessiva.
2: Te lo ricordi, Anna Chiara? Sì, simpatico, sì. Argentino, credo.
1: Venezuelano.
2: Ah, venezuelano. Okay.
1: Venezuelano, come dicono.
5: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno, Paolo da Prato.
1: Ciao Paolo.
5: Autista NCC, è vero, ero presente anch'io a quella pizzata a Bologna.
1: Vedi?
2: Ok,
1: tra
2: okay.
1: poco,
2: dai, tra poco lo
1: racconteremo l'episodio increscioso che fe Anna Vide.

0: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
1: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
0: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Allora, l'argomento di oggi è le frasi inopportune o le parole inopportune. È inopportuno spesso e volentieri, appunto, provare a chiedere a una persona quanti anni mi dai. Ragazzi, è una domanda che
1: quella
0: io non sopporto.
1: Fatela più, non fatela più.
0: Non mi fate la domanda quanti anni mi dai, perché poi uno sbaglia e si deve sentire dire ma che cazzo, mamma.
1: No, anche perché poi bisogna agire un po' d'astuzia. Quando ti viene chiesto, oh, ma quanti anni mi dai? Vai sempre a ribasso, dici 20, 21, appure che ne ha 50.
0: Se Pica mi chiede quanti anni mi dai, posso dire 15 anni. Che
1: dici,
0: ne so quanti anni ha?
1: Dici 28,
0: potrebbe essere
1: 29.
0: 60, 50, 40.
2: Dici 30 va benissimo.
0: 30 va benissimo.
1: 30 hai fatto felice e sei a
0: tu
1: posto.
0: Sai che io no, comunque è una domanda che non bisogna fare.
1: Non bisogna fare, anche perché oggi è diventato ancora più difficile rispetto ad un tempo identificare l'età di una persona, cioè inquadrarla.
0: All'increscioso episodio, a proposito di cose inopportune, increscioso episodio che ha visto come protagonista la nostra Anna Chiara. Eravamo a Bologna per la pizzata e sono due gli episodi che l'hanno vista protagonista, uno è il giorno prima e l'altro è il giorno dopo, quando dovevamo andare.
2: Però era lo stesso giorno.
0: Era lo stesso giorno.
2: Prima e dopo, sì.
0: Prima e dopo.
1: Ah, allora, vedi, non me lo ricordavo.
0: No, nel taxi eravate dopo? Prima.
2: Allora, prima.
0: Nel taxi a un certo punto Anna Chiara parlava col tassista, Pica chiede: "Ma lei li porta dei personaggi importanti ogni tanto?" Il tassista dice: "Bersani, sì sì, ho portato Bersani l'altro giorno." Anna Chiara dà per scontato che trattavasi del cantante
1: Samuele. Eccolo, famoso,
0: e famosissimo. E quindi dice al tassista: "Che voce che ha Bersani, straordinario."
1: E il tassista?
0: Il tassista dice: "Ah, guarda, sì,
1: forse canta sotto la doccia." Canta sotto la doccia, sì, probabilmente è intonato. Perché il tassista
0: intendeva,
1: aveva ovviamente
0: parlava
1: inteso.
0: Di Pierluigi Bersani, l'uomo politico di Bologna, molto famoso, a cui Anna Chiara non aveva manco lontanamente pensato, ovviamente.
1: No.
0: Quindi prima gaffe di Anna Chiara. Arriva alla pizzata, Anna Chiara saluta insieme a noi tutti i benvenuti, gli ascoltatori che erano venuti a trovarci. A un certo punto si avvicina ad una coppia e abbraccia prima il marito e fa: "Ciao, come stai?" Poi si gira
1: "Che carino!"
0: e fa: "Che carino, è tuo figlio?" E lui fa: "No, veramente è mia moglie."
1: Non era il figlio, era la moglie, era una donna e non era un ragazzo.
0: E Anna Chiara quindi disse: "Che carino, è tuo figlio?" "No, è mia moglie."
1: Da quel momento sono spariti come ascoltatori o ce l'abbiamo sempre tra i nostri?
0: Un episodio veramente increscioso. Io credo che non ci ascoltino più da anni. Martina da Torino,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Martina.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: come stai Martina? Tutto bene? Come è iniziata
3: tutto
1: la giornata?
3: Bene, giornata uggiosa ma bene.
1: Anche qui giornata uggiosa, Napoli, campagna in generale. Allora Martina, frasi inopportune, sei stata tu la vittima di qualche frase che non ti è piaciuta, un po' imbarazzante?
3: No, sono stata la colpevole.
1: Sei stata la
0: colpevole. Bello però ammetterlo, sai che non è facile ammettere di aver fatto una gaffa.
1: Però quando succede te la ricordi per tutta la vita, è vero?
3: Sì.
1: Vai, racconta.
3: Allora, io lavoro in ospedale, che sono un'infermiera. Era il periodo natalizio, quindi ci arrivano sempre un sacco di dolciumi.
0: Ok. A quale ospedale lavori? A Torino?
3: In provincia di Torino.
0: In provincia di Torino, va bene.
3: Allora. E un giorno c'era una collega anestesista che era venuta in cucina, mi beccò a mangiare un cioccolatino e mi chiese: "Ah, ma è buono questo cioccolatino, che gusto è?" E mi chiese tutti gli ingredienti in maniera abbastanza specifica.
1: Sì.
3: E dopo qualche minuto eravamo su una paziente per fare una procedura e mi disse: "Ah, ma lo sai che alla fine i cioccolatini erano proprio buoni, avevi ragione e ne ho addirittura mangiati due." E io le dissi: "Ah, vabbè, non ti preoccupare, tanto non ti sentire in colpa, ora siete in due a consumare più calorie." Lei mi guardò e mi disse: "Ma io non sono incinta." E io ho fatto la gaffa perché lei aveva un file molto abbondante.
0: Che merda, mamma.
1: Perché
0: che
1: aveva il pancino molto pronunciato?
3: Aveva, sì, il file molto abbondante,
0: Martina,
3: con le tasche piene e sembrava proprio avesse la pancia.
0: Che vergogna, Martina, mamma mia.
1: E lei imbarazzatissima, voleva morire dopo?
3: No, lei era tranquillissima. Poi abbiamo lavorato bene, mi rivolge ancora la parola.
0: Ti sei cosparsa il capo di cenere dopo questa figura una barbina.
3: Sì, ho proprio detto, dovevo farmi i fatti miei e basta.
0: Dovevi farti i fatti, la gente parla troppo. E vedi, esatto. Anna Chiara che fece quel gaffone alla Pizzata di Bologna, che è ancora rimasto negli annali delle gaffe mondiali. C'è un annale, diciamo, che contiene anche la gaffe di Anna
1: Però
0: Chiara.
1: Però io qui ho sempre spezzato una lancetta a favore di Anna Chiara.
0: Ma state zitta, andiamo avanti.
1: La signora
0: Martina,
1: aveva
0: Martina,
1: un aspetto un po' più maschile,
0: Martina,
1: che
0: torniamo
1: femminile.
0: A Martina, torniamo a Martina.
1: Martina, vabbè.
0: Andiamo avanti.
1: Martina, comunque, tra le frasi inopportune, quella sicuramente, insomma, del pancino, sei incinta, sei in attesa, eccetera, è in assoluto la più diffusa. È la gaffe più diffusa, è al primo posto delle gaffe che abbiamo
3: Perché
1: fatto almeno una volta tutti nella vita.
3: Niente.
0: No, Martina, comunque veramente brutto, veramente terribile. Io non ti avrei perdonato.
1: Dobbiamo cucirci la bocca, dobbiamo essere meno spontanei rispetto a questa cosa.
0: Tanto siete in due. Martina, vabbè, grazie per avercelo raccontato.
3: Grazie, ciao.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ti
1: ciao,
0: buona
1: ciao,
0: te, buona
1: ciao,
0: giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sentiamo.
4: Vabbè, ma ci sta anche Pippo che nell'intervista fuori tutto ad Arisa ha confuso Maria alla Madonna con Maria De Filippi.
1: Che hai combinato?
4: Grazie.
0: Allora, scusami, nel
1: che
0: momento,
1: hai combinato?
0: Nel momento Arisa ha detto che lei si chiama Arisa perché è la, cioè sono le iniziali di tutta la sua famiglia,
1: sì,
0: la mamma, il papà e le sorelle.
1: Le sorelle, sì.
0: E poi c'è il suo nome, quindi è venuto fuori questo Arisa.
1: Il nome d'arte.
0: Il suo nome è Rosalba Pippa, e nome e cognome.
1: Uh-huh.
0: E io ho detto, se dovessi aggiungere un'altra lettera, perché poi da quando sei diventata Arisa ad oggi, diciamo, magari c'è stato qualcuno che ti ha aiutato nella carriera. E lei mi fa, allora metterei una M. E allora dico io, la M di chi è? Non me la sento di tipo, dice no, Maria. Allora io ho detto Maria? E lei ha detto sì, Maria. E io ho pensato che Maria De Filippi le avesse dato una mano ad esplodere come artista.
1: E invece?
0: E quindi ho detto, ci sono stato anch'io, ad Amici, ci vado. E lei ha detto, no, ma che Maria hai capito? Maria, l'altra Maria.
1: Ah, ok.
0: Che era la Madonna. Credo.
1: Probabilmente.
0: Sì, no, lei ha detto di sì, che era la Madonna. Quindi Marisa.
3: E
0: ho fatto la gaffe. Va bene, comunque succede.
1: Forse la Madonna. Poi
0: l'intervista di Arisa la trovate sul canale YouTube di Radio Kiss Kiss. Ricordate, Radio Kiss Kiss, andate su YouTube e trovate tutte le interviste di Fuori Tutto, compresa quella di Arisa.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ciro, Toro del Greco, direzione Napoli, infermiere. E diverse brutte figure all'inizio della mia carriera, quando in reparto si presenta il parente e tu dici lei è la moglie e invece era la mamma, lei è il padre e invece il nonno,
0: sì,
5: o viceversa.
0: Sì. Queste
1: è un
0: sono
1: classicone,
0: ma quella
1: questo
0: di Anna Chiara, lei è la moglie, lui è il figlio, invece no, è la moglie, quella di Anna Chiara non trova precedenti nella storia delle gaffe mondiali.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Francesca da Modena. Io credo di aver fatto una gaffe che rimarrà nella storia. E quando ero molto giovane studiavo, lavoravo in un negozio di abbigliamento. Dentro mi ricordo un ragazzo con una ragazza e niente, questa ragazza appunto accompagnava questo ragazzo a provare dei vestiti e continuamente lui le chiedeva ma come sto? Allora ad un certo punto lo guardo e gli dico ma scusami, dico guardati allo specchio per, insomma, così magari puoi anche vederti. Lui mi guarda e mi fa ma io sono cieco.
0: No, mamma mia.
1: Oddio.
0: Ragazzi con le persone non vedenti si fanno molte gaffe, la verità. Si fanno molte gaffe, tipo di gente guarda là, hai visto
1: perché
0: questa cosa?
1: Perché siamo abituati, andiamo per
0: hai
1: automatismi,
0: visto? Sì,
1: no?
0: E vengono fuori, insomma, per esempio con Andrea Bocelli, tante gaffe di persone che magari si sono ritrovate anche in eventi istituzionali super importanti.
1: Ma proprio perché siamo abituati e quindi
0: tipo,
1: andiamo
0: hai
1: di
0: visto
1: default.
0: Quante belle cose stanno capitando oggi? Però purtroppo succede.
1: Va bene, allora, le frasi scomode, quelle che ci hanno messo in imbarazzo in qualche

0: Jennifer Lopez con Get Right su Radio Kiss Kiss.
1: Intanto sono le 7:37, ancora una volta buongiorno a tutti voi e anche a chi ci guarda in TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre. Siamo pronti a cedere la linea ai nostri amici del meteo.it per sapere che tempo farà. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di forte maltempo su parte delle nostre regioni. Nelle prossime ore, tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse più intense tra Liguria, di Levante e Toscana. Durante le ore pomeridiane ancora maltempo sulle regioni centro-settentrionali e su quelle centrali tirreniche con precipitazioni anche abbondanti. Massime in calo tra 12 e 21 al nord, tra 16 e 21 al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Kiss, kiss.
8: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Kiss, kiss.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio. Kiss, kiss.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Kiss, kiss.
13: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Repower.
10: Kiss, kiss.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Kiss, kiss.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno mica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo...

0: Giovannino, che è il nipote della mia amica Nunzia. Ieri gli abbiamo anche mandato un video. Lui è un ascoltatore fedele col suo papà.
1: Ciao Giovanni, un bacio grande.
0: Ci ascoltano sempre, vi abbracciamo Giovanni tantissimo e grazie. Ma attenzione, è arrivato il momento di una nuova rubrica di Adriana che mi dicono, io non l'ho ancora sentita, non ho avuto il piacere di ascoltarla, una rubrica quotidiana. Adriana ogni giorno sceglierà uno di voi che vuole sentirsi fare l'oroscopo di Adriana.
1: Esatto,
0: si chiama l'oroscopo Petro,
1: Quindi ogni giorno daremo un po' di notizie su un segno zodiacale.
0: Ma ti sono state richieste da chi queste notizie? Perdonami.
1: Pippo, da tutti, dal mio pubblico.
0: Il tuo pubblico?
1: Il mio pubblico oramai lo richiede. Io finalmente faccio una cosa che mi piace fare.
0: Petro. Ma cos'è? Sembra
1: Petro.
0: Allora, ogni giorno
1: un segno zodiacale.
0: Un WhatsApp audio velocissimi al 347 490 0042 e diteci di che segno siete, che vorreste il vostro oroscopo. Mi raccomando, mandate un audio ora 347 490 0042.
1: Tipo, ciao, sono Marco, il mio segno è Toro. Tipo, ciao, sono Federica, il mio segno è Vergine. Ok?
0: Esattamente.
1: Così, il più veloce a mandarci la nota vocale con il proprio segno, ovviamente daremo quel segno lì.
0: Adriana,
1: okay?
0: Sceglierà uno al volo e vi darà il vostro oroscopo. Quindi mi raccomando, guarda quanti ne stanno arrivando.
1: Sì,
0: tutti vogliono l'oroscopo. Questa rubrica, poi lo sapete, si ripeterà tutti i giorni, per cui quando vi daremo il là potrete mandare i messaggi e ne sceglieremo sempre uno a caso.
1: Esatto, fino a che faremo tutti
0: Petro, Petro. Oroscopo Petro, questo è il nome della rubrica.

0: Oroscope
1: l'hai inventato tu.
0: Con la E aperta.
1: Guarda,
0: la E aperta.
1: Guarda quanti messaggi stanno arrivando al 347-490-0042. Tutti vogliono il tuo oroscopo, Adriana. L'oroscopetro. No, no, no. Vediamo allora il segno che Adriana deve scegliere. Stanno arrivando i messaggi. Adesso
0: siamo pieni, siamo sommersi.
1: Siamo sommersi di messaggi. La verità, non ci aspettavamo tutti questi messaggi, quindi dobbiamo scegliere, diciamo, un messaggio.
0: Vai, mandate in onda il primo più veloce.
2: Ciao, sono Jessica, il mio segno è gemelli.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ok.
1: Signori, allora, sigla!
3: Oroscopetro.
1: Ma che è una cosa oroscopo?
0: Le stelle parlano.
1: Ma una cosa tipo, porno.
0: C'ho pure
1: ma
0: il claim. Le stelle parlano e tu capisci quello che vuoi.
1: Ah,
0: ti piace?
1: Bello. Una cagata pazzesca. Ma sentiamo.
0: Allora, la tocca al gemelli oggi. Inauguriamo proprio la rubrica col gemelli.
1: Sì.
0: Parti a mille pure quando stai fermo. Sei l'unico che al semaforo rosso sta già suonando. Hai un'energia
1: che significa?
0: No, Pippo, perché è veloce, è un segno precipitoso.
1: E quindi sta già suonando al semaforo rosso.
0: Hai un'energia che se la vendessero saresti milionario.
1: Ma può valere per chiunque questa cosa che stai dicendo.
0: No, non è vero, è per i gemelli.
1: Ma che bella energia che hai, sono le frasi comuni.
0: Aspetta, è peccato che la sprechi tutta nei primi 60 secondi. Quindi, in amore, meno poesia.
1: Vuole dire che è uno che, diciamo, è un piè veloce.
0: È un po' frettoloso anche
1: frettoloso
0: lì.
1: Frettoloso anche sessualmente. Picca dura 30, pensate, questo dura 60, è già tanta roba.
0: In amore, meno poesia e più popi popi. Ok?
1: In amore, meno poesia e più popi popi.
0: A buon intenditor, poche parole. Il problema è che non tutti viaggiano alla tua velocità. Qualcuno vorrebbe fare pure un po' di fichi fichi.
1: Ma sì.
0: E tipo, lo sapevo come dirlo.
1: Adriana, ma che oroscopo è?
0: Un po' di fichi fichi fatto bene.
1: Ma la sigla chi te l'ha fatta? Perdonami. Una band, un'orchestra?
0: Sì, sì, un
1: chi
0: team.
1: Sei? Un team? Possiamo risentirla un attimo?
0: Sì.
1: Sembra una roba porno.
3: Oroscopetro.
0: Le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Io non ho capito niente.
0: Ok, vai per il segno dei gemelli, grazie. Domani ovviamente estrarremo un altro segno zodiacale, il più veloce. Intanto c'è Dua Lipa.

0: tutti i gemelli che ascoltano Radio Kiss Kiss, Adriana, ti ringraziano per un oroscopo veramente molto interessante che hai lanciato oggi e che dovremo subire tutti i giorni.
1: Tutti i giorni, Pippo, sarà una rubrica quotidiana, quindi tutti i giorni ovviamente non c'è il tempo per analizzarli tutti e 12 ogni giorno, quindi a turno ci saranno tutti i segni
0: zodiacali.
1: Ma ti
0: arrivano cuori, persone che ti ringraziano. Ma cosa avrei detto mai di interessante?
1: L'oroscopo.
0: Io non ho trovato di interessante nemmeno una virgola.
2: Ma non mi dà.
1: Perché tu non ci credi, invece le stelle ovviamente ci parlano e noi dobbiamo accoglierle sempre ogni giorno, va bene?
0: Ma la stella ti dovrebbe dire una sola cosa quando ti parla.
1: Non me la dice. Allora, l'argomento di oggi, quello di cui stiamo parlando con voi, è le frasi inopportune, quelle che abbiamo detto. Abbiamo visto che gli ascoltatori sono abbastanza sinceri, fanno mea culpa rispetto alle frasi dette molto imbarazzanti e quelle che abbiamo ricevuto.
0: Quando
1: noi abbiamo fatto anche degli esempi
0: inopportuni, sì, esattamente. Sì. Allora, continuate a mandarci messaggi vocali 347 490 0042. Avete ricevuto una frase inopportuna o l'avete detta voi la frase inopportuna?
1: Che poi queste frasi toccano vari ambiti, sia l'ambito lavorativo, l'ambito sentimentale, le domande inopportune, anche l'ambito estetico, quando facciamo un apprezzamento anche sì, bello, nei confronti di qualcuno.
0: Volevo salutare Vincenzo, un nostro amico, Adriana, che lavora da Emanuela in Palinuro, che è inopportunità fatta persona. Shanice Wilson con I Love Your Smile, siamo al 91.

0: tardi arriverà un quiz per regalare i nostri gadget e riguarderà una cosa che abbiamo detto questa mattina. Era I Love Her Smile di Shanice Wilson dal 91.
1: Intanto si sono fatte le 7:56, ci colleghiamo subito con la nostra redazione per aggiornare l'attualità. C'è Antonio Mercurio, tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. Dopo un consulto con il Pakistan ed altri paesi e secondo alcune fonti con l'Iran stesso, Donald Trump annuncia la sospensione temporanea del Project Freedom nello stretto di Hormuz. La misura, spiegano dalla Casa Bianca, segue il successo militare della campagna contro Teheran e progressi nei negoziati e servirà, sottolineano, a verificare la possibilità di finalizzare un accordo completo con i rappresentanti iraniani. Ieri due cacciatorpediniere americani sono entrati a Hormuz nonostante un attacco dei Pasdaran. Intanto Washington, assieme a Bahrain, Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Kuwait, ha redatto una bozza di risoluzione al Consiglio di Sicurezza ONU per difendere la libertà di navigazione a Hormuz con lo stop ad attacchi, posamine e pedaggi. Nuovo affondo di Donald Trump contro Leone XIV. Il presidente americano accusa il Papa, nativo di Chicago, di mettere in pericolo i cattolici e molte altre persone con la sua posizione sull'Iran. Le parole del tycoon arrivano a due giorni dalla visita in Vaticano confermata del segretario di Stato Rubio. Il cardinale Parolin, ministro degli esteri della Santa Sede, replica: il Papa continuerà a predicare il Vangelo e la pace in ogni occasione. Ucraina, cresce il bilancio dei raid russi a poche ore dalla tregua proclamata da Kiev. I morti tra la regione di Zaporizhzhia, Kramatorsk e Dnipro sono almeno 20, mentre Mosca riferisce di 5 vittime in un attacco con droni sulla Crimea. Intanto la capitale russa si blinda per la parata militare del 9 maggio. Il rischio di attentati e la guerra che succhia risorse hanno imposto una celebrazione in tono minore. Putin però minaccia: se attaccheranno in quel giorno, colpiremo direttamente il centro di Kiev. Il delitto di Garlasco, sentite a Milano come persone informate dei fatti, le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Stamani i PM di Pavia ascolteranno Marco Poggi, fratello della vittima, e l'amico Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta accusato dell'omicidio di Chiara. I legali di Sempio hanno già fatto sapere che il 38enne di Vigevano si avvarrà della facoltà di non rispondere e hanno chiesto una perizia sulla personalità del loro assistito. Ieri a Padova, i funerali di Alex Zanardi, in circa 2000 tra Basilica di Santa Giustina e Maxi Schermo, le persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto al campione paralimpico con la handbike sull'altare, gli atleti di Obiettivo 3 in prima fila, presenti anche Bebe Vio, Giovanni Malagò, Alberto Tomba e rappresentanti delle istituzioni. Nell'omelia il cappellano e amico Don Marco Pozza ha ricordato Zanardi come uomo capace di rialzarsi ed aiutare gli altri a ripartire. Lo sport, calcio, Arsenal prima finalista di Champions League. Nel ritorno della semifinale a Londra ha battuto l'Atletico Madrid 1-0. Stasera in Germania al secondo round della sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi. Tennis, agli internazionali d'Italia, nel tabellone femminile fuori subito Lucia Bronzetti, Jennifer Ruggeri e Martina Trevisan. Oggi in campo, tra le altre, Elisabetta Cocciaretto e in programma anche il derby azzurro Pigato Grant. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Sono le 7:59 minuti e 50 secondi, ovvero sono le 8. Guarda, stamattina voglio essere didascalico. Noi qui a Radio Kiss Kiss abbiamo appena sentito le news, grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio. E adesso torniamo col Pippo per lo show. Come sempre, dalle 7 alle 9 siamo tutti qui appassionatamente, Adriana.
1: Ci trovate anche sull'app Radio Kiss Kiss, scaricatela se non l'avete ancora fatto. Ovviamente in diretta contemporaneamente in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. E a proposito di frasi inopportune, di cose dette che hanno procurato imbarazzo sia a noi che le abbiamo dette, sia a chi le ha ricevute,
0: abbiamo Alberto.
1: Alberto,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Alberto, buongiorno da Latina.
3: Ciao ragazzi,
0: benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, chi sta a tutti.
0: Come
1: anche
0: stai
1: a te.
0: Alberto, bene?
3: Sì, benissimo, è un piacere parlare con voi.
0: Benissimo, mi fa molto molto piacere. Volevo salutare la nota conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo, che ieri mi ha confessato che nella sua auto non si sente altra radio che Radio Kiss Kiss.
1: Grande Nunzia.
0: Lei ci sta ascoltando e l'abbracciamo.
1: Okay. La salutiamo tanto. Un abbraccio grande a Nunzia. Allora, Alberto, tu invece cose dette inopportune o cose ricevute? Cioè delle frasi ricevute che non ti sono piaciute?
3: Allora, diciamo, detta una gaffa di quelle pazzesche, eravamo in macchina, stavamo andando a sciare, quindi una strada in Persia, e si andava pianissimo, ma comunque c'era una macchina davanti a noi che andava a due all'ora.
0: Io dicevo,
3: mamma mia, questo non lo sopporto più, non ce la faccio più, lo devo passare. Insomma, alla fine sono riuscito a sorpassarlo, è andata bene, ho fatto il sorpasso, ci siamo fermati a un paesino a far colazione, stavamo al bar, al banco, e parlavo con il mio amico a fianco a me.
0: E raccontavi?
3: Come?
0: Raccontavi l'episodio?
3: Esatto, io infatti dicevo, guarda, certo, meno male che sono riuscito a sorpassarlo, quello che stava facendo quindi proprio
0: un rincoglionito, avrei detto pure.
3: Ho detto proprio così, cioè due palle, un rimbambito.
1: Un rimbambito, okay.
0: sì, questa gaffa l'ha fatto mio amico col suocero, sempre con le macchine. Vai, qui.
3: Il mio amico a fianco a me mi dà una botta di gomito, mi fa, Albè, sta dietro, ma chi sta dietro? Quello con la macchina. Lui, mentre lo sorpassavo, lui l'aveva riconosciuto, no? Io invece no, ho detto, ma davvero? Mi sono girato, mi ha lanciato uno sguardo di quello che tu Dio. Meno male che mi ha solo fulminato con lo sguardo.
0: Allora, questo tipo di frase inopportuna detta, no? Una frase inopportuna è comunque inopportuno che tu vai in un bar e vai a svergognare un signore che magari era un po' più anziano, giusto?
3: Sì,
0: è inopportuno, certo, sì. Sei stato inopportuno già dall'inizio, quando hai cominciato a suonargli col clacson.
1: Cioè, quando facciamo questa roba e succede a tutti, no? Di perdere il controllo, però bisogna tener conto che magari quello davanti è una persona un po' più anziana, con i riflessi meno pronti,
0: Adriana,
1: oppure un neopatentato.
0: Adriana, c'è un nostro amico che tu conosci, Michele, sì, che l'ha fatto con suo suocero una volta, che era davanti a lui e lui gli ha suonato il cavo e a un certo punto gli ha anche urlato "Stu rimbambito", era il papà della moglie.
1: succede in auto, succede tantissimo.
0: Le frasi inopportune dette nei momenti poi.
3: È successo tantissimi anni fa, ma è una cosa che non dimenticherò mai, perché cioè ce l'ho proprio.
1: Ma infatti
3: in
1: queste sono le cose che non dimentichiamo mai, mai,
3: no,
1: mai,
3: esatto,
1: mai.
3: Esatto,
1: allora,
3: esatto.
1: Alberto, grazie per avercelo raccontato. Stai sempre con noi. Da quanto tempo ci ascolti?
3: Allora, io a ottobre farò 31 anni di matrimonio, quindi tutte le mattine faccio 40-50 minuti di macchina e tutti i giorni voi siete la mia compagnia.
1: Grazie,
3: una splendida. Una splendida compagnia, e spesso magari nel traffico la gente mi vede ridere in macchina e dice quello è matto.
0: No,
3: sento Radio Kiss Kiss, tu sei matto che non lo
1: senti. Matti loro che non ridono e che non ci ascoltano.
0: Ricordando sempre che noi non abbiamo la pretesa di far ridere, quantomeno di accompagnarvi col sorriso al lavoro, che
1: è,
0: diciamo, è la nostra pretesa.
3: Ridere,
0: non è una
3: ridere,
0: pretesa, ma
3: ridere non è che volevo offendere nessuno.
0: No, hai ragione. Adriana fa ridere quando fa la radio, cioè tu senti Adriana che fa la radio e ti fa una ricca risata, come fosse, diciamo, una, che ne so, come se io andassi a fare il modello, è la stessa cosa.
1: Hai capito, Alberto? Ecco.
3: Sì, sì, comunque Pippo è decantato dalle donne perché dicono che è un bell'uomo, però tu, Adriana, sei uno spettacolo.
1: Grazie Alberto, quindi Pippo è diventato ufficialmente un sex symbol.
0: Io sono decantato come il vino.
3: Poi io sono campano come voi, io sono dalla provincia di Salerno.
0: Va bene,
1: perfetto, Alberto,
0: grazie mille,
1: chi schissa a te,
0: buona giornata.
3: Ciao, grazie, ciao.
4: Sono Radio Kiss Kiss, Leonardo da Firenze.
0: Ciao Leonardo.
4: Una mia brutta figura, chiamiamola DM, è stata quando avevo tipo 15 anni, avevo scambiato la mamma di un mio amico per una professoressa di scuola.
0: Vedi?
1: Beh sì, quello non è tanto grave, secondo me non è tanto grave, però in realtà non è che stiamo parlando di gaffe, ma stiamo parlando di frasi inopportune. Per esempio, ti hanno dato l'aumento? Anche questa è una cosa che ti hanno è una domanda che tu hai io l'ho ricevuta spessissimo. Ma la radio
0: quanto
1: è un
0: guadagni?
1: Lavoro?
0: Quanto guadagni?
1: Quanto guadagni
0: è una domanda inopportuna. Te l'hanno fatta.
1: Non si fa.
0: Il problema è che molta gente, allora, che la frase, per esempio, quanto guadagni, detta ad Anna Chiara, faccio per dire, può dar molto fastidio a lei, no? Però c'è magari Pica che gli dici questa frase e lui ti risponde tecnicamente sì, guadagno totta. Ci sono quelli che le ritengono inopportune certe frasi, o tipo come sei dimagrito, cioè chi dice no sì ho fatto una dieta, oppure ma non stai bene, no sto bene, tutto a posto, e passa inosservata. Però sono delle frasi totalmente inopportune,
1: sono inopportune sia quelle sull'aspetto fisico sia quelle sull'aspetto finanziario. Cioè, anche, tipo, sì, quanto guadagno, quanto hai speso per quella cosa. Molto spesso non si fa, non si chiede.
0: Ma anche sull'aspetto caratteriale,
1: anche
0: su
1: sentimentale,
0: qualsiasi sentimentale.
1: Quando ti sposi,
0: di situazione la...
1: sì,
0: lavorativa, ma tu non lavori, ecco, a una persona che magari è in difficoltà, mm-hmm, ma tu la mattina non fai niente. Quanto è brutto dire a una persona, magari di un'età adulta, dire: ma tu che fai? Non fai niente la mattina, capito?
1: Sì, è una, sì, cosa, sì. Oppure, ora avere che l'attenzione. Fai? Ora che fai? Di, esatto, che ti occupi? Come per dire, sei incostante nel lavoro, ma ora di cosa ti occupi?
0: Quindi frasi inopportune che avete detto, abbiate il coraggio di confessarcele, e frasi inopportune che avete ricevuto. 347-490-0042 per WhatsApp audio, mandateci.
1: Andiamo
0: gli audio, grazie.
1: Sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
5: Tirate, no, la viola quando ritorni da scuola.
1: Oh, Pippo ieri ha raso la iola, è vero? Avevi una bella,
0: no,
1: iola sulla faccia.
0: L'avevo già rasa.
1: No, te la...
0: la faccia non è...
1: Avevi
0: la
1: barba molto lunga.
0: Molto
1: come
0: lunga,
1: una iola.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Gianluca Grignani, la iola dal 2002. Buon
0: solida.

0: Tiraso l'aiuola, tiraserò l'aiuola. Tiraso. Allora, Gianluca Grignani con l'aiuola su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi. Tra poco il quiz su l'argomento di oggi. Faremo un quiz che ovviamente coinvolgerà gli ascoltatori che hanno ascoltato la radio, soprattutto nella prima ora del Pippo Pelo Show. La nostra community sarà chiamata a partecipare a questo gioco e vediamo questa community di quante persone è composta, quindi da quante persone è composta, e voi dovrete partecipare in massa, mi raccomando. Prego.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Vi racconto la mia figuraccia. Ero al funerale della mamma di un mio zio. E del momento dei saluti, ti avvicini alla famiglia e niente, io mi avvicino ad uno dei fratelli di mio zio e per salutarlo gli dico: va bene, grazie, alla prossima.
0: Alla prossima, ah, okay. No, è inopportunissimo, mm-hmm. È veramente inopportuno. Però si dice, ragazzi, cioè, è come qua abbiamo detto con le persone non vedenti, che dice delle cose,
2: cioè, sono
0: mai visto
2: frasi...
0: che cosa è successo, e lì hai fatto già la gaffa e sei stato inopportuno.
2: Sono quelle frasi che poi ci vengono in automatico.
0: Sì.
3: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. La mia gaffa peggiore la feci quando andai una volta a pranzo fuori con degli amici di mia moglie e praticamente io al tavolo all'improvviso cacciai una app sul cellulare per vedere le partite.
2: Ok.
3: E dissi, mi vantavo pure di riuscire a vedere le partite senza pagare nulla, perché questa app mi consentiva di vedere le partite.
2: Ok.
3: E non mi resi conto che tre mariti di tre amiche di mia moglie lavoravano per la guardia di finanza.
2: Oddio!
0: No, totalmente inopportuno.
2: Questo è pesante,
0: mamma mia. A nome di tutti quelli che come te, diciamo, non, illegalmente fanno il pezzotto,
2: si fa illegalmente
0: perché io pago l'abbonamento e pagatelo anche voi. Abbiamo Nicola da Chieti.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Nicola.
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora Nicola, vai, dici la tua frase inopportuna. L'hai detta tu o ti è stata detta?
4: Sono una lista di pullman turistici.
2: Ok.
4: La domenica avevamo un viaggio, eravamo più pullman, quindi eravamo io con il mio e il mio titolare con il suo. Ci fermiamo all'autogrill per prenderci un caffè.
2: Ok.
4: Ci avviciniamo al bancone e c'era questa ragazza bionda, bellissima, con un jeans stretto. Aveva delle belle forme.
2: Stavi per dire con un...
0: con un culo importante, volevi dire quello, giusto?
4: Esatto.
0: Vai, dillo.
2: C'era le forme al punto giusto.
4: Il mio titolare, io ho detto, oh, ma guarda quella ragazza, guarda, e gliel'ho detto quella parolina. Io ho detto, guarda che fisico che c'ha. Si gira lui e mi fa, Alico, ma quella è la mia ragazza.
0: No, ragazzi, ecco, questa è un'altra cosa inopportuna.
2: Fare dei commenti
0: sulle donne presenti che potrebbero sempre essere parenti.
2: La figlia, la fidanzata, la sorella, la mamma.
0: Ma lui si sente.
4: La mia fortuna è stata che non si è arrabbiato, perché siccome mi conosce e io non ho mai fatto, mai espresso un'opinione volgare verso una ragazza, mai, allora non ce l'abbiamo messa a ridere, ma io volevo sprofondare.
2: Ma tu sei stato volgare, perché a quale hai detto in maniera molto radiofonica, molto carina, ma tu sei stato un po' volgare secondo te?
4: No. Ho detto solo, guarda che bel fondoschiena che ha.
2: Hai detto guarda che bel culo che ha, hai detto così.
4: Esatto.
2: Ok, vabbè, ci sta, però lui non si è arrabbiato.
0: Volevi sprofondare, va bene.
2: Da quel momento non l'hai più rivista, non te l'ha fatta più incontrare.
4: Sì,
2: la fidanzata.
4: Ci siamo visti.
0: Ogni viaggio
4: ci vediamo.
0: Va bene.
2: Nicola, grazie. Stai sempre con noi.
0: Grazie.
4: Sempre, ti fate molta compagnia. Buona giornata.
0: Meno male, ci fa molto molto piacere.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie mille. E a proposito di inopportunità, è arrivato Max Vitale che in modo inopportuno alle 9 andrà in onda insieme a Max Giannini.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
5: Siete stupendi.
2: Grazie.
5: La gaffa che ho fatto io è a un funerale andare vicino a
0: fare i complimenti.
5: Figlia della persona, insomma, che era deceduta,
2: del defunto,
5: insomma, non lo so, stavo sopra a pensiero che è successo, comunque vado vicino, faccio auguri,
2: oh,
5: lei mi guarda io la guardo e
0: è terribile,
5: faccio, perdonami, ma insomma sono rimasto un attimo e questo è successo.
0: È terribile.
2: Sì, perché siamo arrivati a confondere le cerimonie con i funerali.
0: È veramente
2: terribile. È sempre
0: terribile.
2: Un'occasione di insomma di, in cui vedi persone, no?
0: Sì.
2: E devi dire qualcosa.
0: Mamma mia.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Qualche anno fa una, diciamo, amica
0: Ilenia,
6: quando io ero disoccupata, era un momento abbastanza difficile.
2: Perché ora lavori?
6: Mi ha telefonato durante una pausa pranzo e mi ha vomitato addosso tutti i suoi problemi di lavoro. A termine di questa telefonata, in cui comunque ho cercato di dare ascolto e supporto, mi dice: non ti chiedo come stai, perché tanto tu sei una persona forte, per cui so che ne verrai fuori. Io sono stata zitta, ovviamente, si è chiusa la telefonata. Qualche mese dopo si è chiusa anche l'amicizia.
2: Beh, ricordiamo che Ilenia comunque un lavoro ce l'ha, è occupata a fare 5 viaggi l'anno.
0: Ilenia,
2: giusto?
0: Lavora a Milano.
2: Fa 5 viaggi l'anno alle Maldive.
0: E viaggia tutti i giorni tra andata e ritorno.
2: Ah, tutti i giorni va alle Maldive.
0: Tutti i giorni va a Milano a lavorare, ha un lavoro molto importante, una donna in carriera. E ovviamente ha ragione, perché la sua amica è stata totalmente inopportuna a dire: ma tanto tu sei una forte.
2: A proposito di essere forti, ora torno un attimo seria, quante persone però si lamentano di cose per cui noi già soffriamo da tempo?
0: Assolutamente sì.
2: Che sia il lavoro, che sia una situazione coniugale. Molti ci stanno segnalando il fatto insomma,
0: e
2: delle
0: tu
2: domande.
0: Vorresti rispondere: vieni proprio da me a raccontare questo problema. Io sto peggio di te.
2: Tu, o sei forte, oppure tu ce l'hai da un sacco di tempo questa situazione.
0: Sì, sì.
2: A volte si giustificano così.
0: A Pica successe che tutti andavano a raccontargli di aver avuto le corna. Proprio a lui.
2: Povero.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana. Tale cose sicuramente più inopportune dette, anzi in questo caso scritte. Rammento una
0: l'altra
7: mail
0: sorella,
7: che mandai
0: Diana.
7: A quelle che pensavo essere le mie vecchie compagne di corso della scuola di insegnamento, definendo le attuali compagne come cozze. E peccato che nella mailing list ci fossero anche le nuove compagne, quindi vi lascio immaginare tutte le mail che ho ricevuto con saluti da una delle cozze. Dio, che ridere.
0: Beh, sei stata inopportuna, Viviana.
2: Un'altra donna che come lavoro ha, diciamo, il fatto di fare le vacanze, 5 vacanze, 6 vacanze l'anno.
0: Smetti di prendere in giro due ascoltatrici che sono due esempi di donne che lavorano, di donne in carriera, di donne straordinarie.
2: Vanno a chiedere agli insegnanti con lo stipendio che prendono a fine mese se possono andare alle Maldive.
0: Ma fatti i fatti tuoi, ma smettila, fatti i fatti tuoi, su dove va mamma che mia.
2: Allora, frasi inopportune, quelle che abbiamo detto a qualcuno in qualche momento, quelle che abbiamo ricevuto, quelle che ci siamo sentiti dire e ci hanno procurato imbarazzo.
0: Non è mai inopportuno con le sue canzoni, per fare un gancio, Harry Styles, questa è American Girl.

0: E schissa te che non ti accontenti mai e vuoi vederti sempre più bella.
1: Sempre più bella, sempre più bella.
0: Chi schissa te che dopo una lunga giornata di lavoro torni a casa e ti rilassi con pennello e colori.
1: Con colori.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss Kiss.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Kiss Kiss.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Kiss Kiss.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
5: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.
11: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
12: Kiss Kiss.

0: comparsa di Evaristo Beccalossi. Gli appassionati di calcio riconosceranno, diciamo, un momento di tristezza in questo istante, perché per me, che non sono mai stato tifoso dell'Inter, Evaristo Beccalossi è stato un grande calciatore.
1: Sì, anche dirigente sportivo.
0: Anche dirigente sportivo, aveva 69 anni.
1: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio.
0: Il 12 maggio, e non ce l'ha fatta. Quindi noi facciamo un saluto ad Evaristo Beccalossi, questo calciatore che è rimasto, insomma, nell'immaginario dei nostri sogni da bambino, tutti quelli che volevano fare i calciatori.
1: È vero,
0: sicuramente
1: è vero.
0: Emulavano.
1: Ce l'avevano
0: anche
1: come
0: lui,
1: punto di riferimento.
0: Anche lui,
1: è assolutamente così. Andiamo da Nunzia, che ha il telefono con noi. Buongiorno Nunzia.
2: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuta su Radio Kiss Kiss. Come stai?
2: Grazie mille. Tutto bene, grazie, grazie.
0: Allora Nunzia, vai. Da Salerno, una mia concittadina. Sì. Benvenuta Nunzia.
1: Sei a Salerno in provincia?
2: No, io abito a Nocera Inferiore.
1: Nocera Inferiore, quindi
0: è tua concittadina.
1: È mia concittadina.
0: Esatto, va bene.
2: Infatti.
1: Allora vai Nunzia, frasi imbarazzanti, frasi inopportuni dette da te?
2: No, ricevute.
1: Oh, vai, raccontaci.
2: Niente, era il mio 18esimo, quindi stiamo parlando di 11 anni fa.
0: 11 anni fa?
2: Comunque, ok. 11 anni fa ero dalla mia estetista di allora. Ecco, vado a farmi il pedicure, manicure, eccetera. Comunque tra un discorso e un altro le dico, sai, vabbè, non amo i miei piedi. E lei mi fa, vabbè, ma tu dici che ti stai mettendo le scarpe aperte, i sandali, e faccio io, scusa, allora io vado al mare con i calzini, non mi bagno i piedi, mi metto i calzini e mi bagno i piedi magari con i calzini. E quindi è stata veramente una risposta inopportuna, sinceramente, soprattutto poi dalla mia estetista. E quindi
0: scusami, l'estetista voleva stava confermando che non avevi dei bei piedi.
2: Certo, sì.
0: No, però, non è carina, che inopportuna,
1: allora, Pippo,
0: che inopportuna.
1: Nunzia, su
0: però,
1: questa storia.
0: Io apprezzerei la sincerità del
1: Pippo. Sì. Ecco, lì volevo dire una cosa. Su questa storia del lamento estetico, anche io, Anna Chiara, ci lamentiamo continuamente. Se ci lamentiamo noi,
0: va bene,
1: bene. Ma
0: se te
1: lo
0: dice un altro, non lo vuoi sentire.
1: Eh certo, mi brucia, ovvio, non mi fa piacere,
0: cosa ti
1: è
0: brucia?
1: Vero?
2: Certo, no, assolutamente. Però dico, guarda, cioè, voglio dire, non è che mi aspettavo una risposta del genere.
0: Ah, vedi? No.
1: Poteva dire, ma dai,
0: è stata
1: sono carini.
0: Una frase inopportuna. Ti metti i sandali per andare.
2: Inopportunissima. Tu potevi anche confermare, ma in estate, guarda, vabbè, c'è anche chi effettivamente non si mette i sandali perché i propri piedi non gli piacciono e quindi mette le scarpe chiuse sempre.
1: Ma dai, questo non dovrebbe mai accadere, però ci auguriamo che non accada, però sappiamo che è così.
0: Sì, ha voglia che accada, ma accade su tutte le parti del corpo.
1: Lo so, che uno non espone.
0: C'è
1: perché
0: gente che a una certa età comincia a mettere i guanti, soprattutto donne, quando vanno a degli eventi importanti, mettono i guanti per evitare che si vedano le mani.
1: Le macchie
0: che tradiscono,
1: senili,
0: diciamo, l'età in qualche modo.
1: Questo lo fanno soprattutto le star
0: dello spettacolo. Esattamente.
1: È vero.
0: Allora, Nunzia, noi ti ringraziamo tanto, ma visto che sei dell'agro Nocerino Sarnese, e visto che Adriana dice che lì è famosissima, che tutti parlano di lei, che si dice di Adriana?
1: Che si dice? Nei centri?
2: Sì, che è una bravissima speaker radiofonica, che è una bellissima donna.
1: Si dice questo, non c'era.
2: Pippo, tutto positivo, cioè,
0: tutto
2: non ti
0: positivo.
1: Meno male.
2: Qualche recensione negativa.
0: Ma tipo qualcuna che ti ha detto che se la tira un po'. Io so, più di qualcuna dell'agro dice che Adriana se la tira. A te non, sta voce non è arrivata?
2: No, non mi è arrivata.
0: Sì. Tipo che ce l'ha solo lei, ste frasi che si dicono nei paesi, no? Quella pensa di averla soltanto lei, che ce l'adoro. È vero?
2: No, Pippo, non iniziamo a mettere cose in mezzo.
1: Brava Nunzia.
0: Va bene, Nunzia.
1: Poi l'hai sostituita però l'estetista, è vero? Ti ha dato così fastidio che l'hai cambiata.
2: No, ma proprio era di un'antipatia unica. Sicuramente mi sarà forse se
1: aspetta, ho capito pure chi è. Va bene, ciao Nunzia.
0: Allora, Nunzia, ovviamente noi ti ringraziamo tantissimo. E poi se Adriana ce l'adoro, ci farai sapere qual è il materiale che compone la tua. Grazie mille per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: Un abbraccio,
2: chi schisa a te.
0: Allora, attenzione.
3: Adriana, 5 vacanze per principianti, ne facciamo anche 7 all'occorrenza, perché noi lavoriamo e quindi ci possiamo permettere di pagarci i nostri viaggi da sole.
0: Beh, allora, le sorelle di Torino si lamentano con te e protestano per quello
1: no,
0: che
1: no, perché ho detto un'inesattezza, Pippo, sì. Ho detto 5 vacanze,
0: ne
1: in realtà
0: fanno
1: ne fanno 7
0: all'anno e perché
1: allora,
0: hanno i soldi.
1: Se non sbaglio, Pippo, a fine maggio non ci sono loro
0: a Torino, va, sì, sì, perché non ci sono. Vanno ancora in vacanza.
1: Vanno in vacanza perché il compagno di
0: Ilenia non è vero.
1: Festeggia 175 anni.
4: 182.
1: 80, 100, grazie
0: Ma
1: Pica.
0: Smettetela. Allora, veniamo a noi.
1: Di 173.
0: Veniamo a noi con un messaggio vocale adesso inviato al 347 sì. 490 0042. Se volete anche di testo, però mm-hmm. mandatelo vocale così lo sentiamo al volo. In tempo reale ci dovete dire chi. Mettimi chi? Una base suspense, per favore. Chi dei protagonisti del Pippo Pelo Show, ovvero Peppino, Arduino, Pica, Anna Chiara, Adriana e Pippo Pelo, chi di noi ha fatto la grande gaffa di andare accanto ad un signore a salutare un signore di mezza età e dirgli complimenti, grazie per essere con noi, quanto è bello, è tuo figlio, che carino, no, è mia moglie. Cioè, chi ha scambiato, chi è stato inopportuno da scambiare la moglie di questo signore per suo figlio? 347 490 0042. Voglio i vostri messaggi. La Anna Chiara ha scambiato la moglie del signore per suo figlio. Non diciamo cagate, Peppino l'altro che mi confonde per sua figlia.
1: Infatti, chi ha parlato? Ragazzi, non dovete parlare. 347 490 0042. Vogliamo il nome. Basta, semplice. Vabbè.
0: Stanno arrivando tanti messaggi. Arrivano, guarda quanti arrivano. Sì, sì, hai voglia.
1: Solo quelli attenti. Solo quelli fedeli o quelli attenti già dalle 7 di stamattina.
0: Vai, ce l'abbiamo.
1: Possono indovinare, vai.
0: Il primo vince i nostri gadget. Vediamo chi. Oh, ma qui stavano ascoltando.
1: Ma Monica
0: tutti.
1: Che scrive Adriana sicuro. Monica, uè. Ho capito.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. È stata Anna Chiara.
0: Anna Chiara! Chiara! La gaffa di Anna Chiara! Che già due volte mi ha mandato a quel paese. Adesso sta perdendo la pazienza. Tra poco si alzerà e ci lascerà lo studio.
6: Anna Chiara. Fortissimo. Grande, sei grande, grande.
0: Anna Chiara ha, diciamo, fatto è stata totalmente inopportuna quando ha detto al nostro ascoltatore nel salutare sua moglie che era accanto a lui mm-hmm. ha detto ah che carino, ma è tuo figlio? E lui ha detto no, è mia moglie.
1: Ok, vabbè. Allora tra un po' altre frasi inopportune dette oppure subite da qualcuno che ci hanno messo profondamente in imbarazzo.
0: Un saluto a Peppino che non aveva capito un cazzo.
1: Niente. Siete su Radio Kiss Kiss, ancora una volta buongiorno a tutti voi. Sono le 8:34 e c'è Kim.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss. Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Yes, yes.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Yes, yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
13: La spesa intelligente!
14: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo Prasi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's

0: Ciao Pippo, ciao Adriana, volevo salutare Anna Chiara e comunque fa niente, non me la sono presa per quella gaffe, anche se comunque mi sto ancora chiedendo come è possibile scambiarmi per un maschio.
1: È la moglie dell'ascoltatore.
2: Va bene, va bene. Allora,
1: sì,
2: andiamo.
1: Ma è la Max Vitale, ma veramente?
2: Sì, è la Vitale.
1: Anna Chiara si sta innervosendo, fa le facce strane.
2: Ha detto alle 9, Pippo, ti aspetto un attimo al bar, ti volevo
1: bar
2: dire
1: fuori,
2: una cosa.
1: Devi
2: sì,
1: dire
2: sì,
1: delle cose.
3: Ciao vabbè. Pippo, ciao Adriana, ciao. Sono Deborah da Roma. Io da ragazzina, dai 12 ai 18 anni, in realtà sono stata imbustata in un corsetto per la scoliosi, gessi, busti ortopedici, un casino.
2: Capisco.
3: Insomma, alle medie ero sovrata da ginnastica e una ragazzina della mia classe mi venne vicino all'ora di ginnastica che io guardavo loro che insomma facevano le attività sportive e mi disse: beata te che sei esonerata dalla ginnastica.
2: Ah vabbè.
1: Vedi.
2: Vabbè, nell'ingenuità
1: l'ingenuità
2: ci può stare.
1: Si dicono cose inopportune
2: ci
1: nell'ingenuità.
2: Può stare. A quell'età abbiamo, soprattutto.
1: Abbiamo Francesco dalla provincia di Arezzo. Ciao Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno. Mamma mia, sono emozionatissimo.
1: Ma perché?
4: Ma io ti ascolto da quando facciamo Candy Candy.
1: Da quando eri un giovane virgulto. Esattamente.
4: Sì, sì,
1: allora, Francesco,
4: sì, sì,
1: quale frase inopportuna avresti pronunciato in quale circostanza?
2: Ho subito.
4: Allora, io ho uno studio di nutrizionista, uno studio che si occupa di nutrigenetica, quindi vengono persone anche da un parecchio lontano, insomma.
2: Cos'è la nutrigenetica al volo?
4: La nutrigenetica è un ramo abbastanza recente che si occupa di nutrizione collegandolo alla genetica della paziente.
2: Della persona,
4: quindi,
2: ok, interessante.
4: Sì, persona, sì.
1: Allora
4: okay.
1: Francesco, quindi DNA. Dici che cosa è successo?
4: Allora, nulla, è arrivato questo ragazzo in prima visita sulla 25ina e si presentò con una signora insomma sulla quindicina, ventina d'anni in più almeno visivamente.
1: Cioè
4: così
1: ti davano
4: sembrava
1: l'idea di una 45enne e di un ventenne.
4: Esatto,
1: più o meno.
4: Esatto. E io con tutta la nonchalance del mondo dissi: ah, ti sei fatta accompagnare dalla mamma. E lui no, in realtà è la mia compagna.
1: Sei stato inopportuno. Inopportuno, totalmente inopportuno.
2: In quel caso lì, quando succede questo, no?

0: il silenzio e l'imbarazzo che ne arriva dopo.
1: Penso che sia passato anche il rotolo di polvere tipo Far West in quel momento tra di noi.
2: Grazie.
1: Il ghiaccio.
2: Grazie mille per aver raccontato questa gaffa, così tutti quelli che fanno il tuo lavoro magari la prossima volta eviteranno di fare commenti sulle persone che vanno.
0: Affibbiare parentele, basta, sì, questa roba non si fa, l'abbiamo capito, vero Francesco? Non dobbiamo mai farla, anche quando ci sembra veramente schiacciante l'idea che uno sia la mamma,
2: una
0: uno sia il papà.
2: Anch'io, ti ricordo, sta con la nonna, no? Sta con la mamma.
0: Non l'ho voluto dire, Anna Chiara, potevo raccontarlo.
2: Sì.
0: Diciamo,
2: no, sono stato inopportuno anch'io in quell'occasione.
0: Scambiò la mamma del bambino per la nonna.
2: Per la nonna.
1: Mamma mia.
2: Va bene, Francesco, grazie mille.
1: Grazie a voi, ragazzi, veramente vi ascoltiamo sempre, in famiglia siete di famiglia.
2: Meno male, a noi fa molto molto piacere.
0: Grazie,
2: ciao Francesco, Francesco, andiamo a Daniela. Ciao Daniela, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno. È un piacerissimo parlare con voi.
2: Ma quanto siete cari. Nel frattempo arriva un messaggio per Adriana, mentre tu ci dici che ti fa piacere che la definiscono il simbolo dell'agro nocerino sarnese.
0: E là!
2: Credo che tra poco all'uscita dell'autostrada verso l'agro ci sarà un'immagine come si usa in quei paesi, diciamo,
4: come la statua di Rocky a Filadelfia.
2: Quelle foto gigantesche di Adriana messa lì. Va bene.
0: Allora Daniela, gaff oppure frase inopportuna ricevuta o subita? Ricevuta o detta?
3: Ricevuta,
0: l'hai subita.
3: Ricevuta da una signora che non vedevo da credo 15-20 anni, una signora che aveva partecipato al mio matrimonio, quindi era da tanto che non la vedevo. La rincontro e ci scambiamo saluti, baci, come stai, tutto a posto, i figli, eccetera. Io gli faccio un complimento, ti trovo bene, stai bene. Lei mi fa, io invece a te ti trovo ingrassata ed invecchiata.
2: Mamma mia, che inopportuna! Mamma mia!
3: Che di ghiaccio,
2: che
3: non
2: schifo,
3: ho avuto neanche
2: che vergogna!
3: Perché, cioè, io credo che la cosa più brutta che tu puoi dire ad una donna, ti trovo invecchiata e ingrassata, tutte e due insieme.
2: Tutte
3: insomma,
2: e due insieme è un disastro.
0: Che corno malefica!
2: Ma veramente, guarda, cioè. Senti, tu sei svenuta, ti sei fatta subito ricoverare in una clinica?
3: No, io mi sono fatta una risata, perché hai visto quando non te l'aspetti proprio, no? Da una cosa così brutta che poi è detta da una donna, a un'altra donna, insomma.
0: Ma che sensibilità, che delicatezza, cioè tasto zero.
3: Mi sono fatta una risata e ho detto, sinceramente manco mi ricordo che ho detto.
2: Che poi parliamoci chiaro, in realtà questa cosa ci accade a tutti, cioè noi quando vediamo i nostri coetanei che non vediamo da una vita, faccio per dire, rivedi un tuo compagno di scuola dopo 30 anni, la prima cosa a cui pensi è, ma pure io sono invecchiato così come è invecchiato lui, perché
0: è quasi sempre,
2: cioè,
0: tipo,
2: vediamo negli altri l'invecchiamento che magari è anche nostro, però non ce
0: però non lo percepiamo non lo riconosciamo il nostro,
2: è vero Daniela?
0: E tendiamo a vedere quello degli altri.
3: Sì, ma non lo dici,
2: ma non lo dici, e lei invece te l'ha spiattellato in faccia. È un conto è ravvisare una cosa, come ravvisare magari vedi una persona un po' pallida, magari pensi, ah, forse non si sente bene, ma non che glielo dici, ma che stai male?
3: Esatto, ma io sono consapevole, magari da quando da 20 anni a questa parte è ovvio che avrò messo su quei 5 centimetri.
2: E poi è ovvio, sono passati 20 anni, è ovvio che sei vecchia, adesso sei diventata vecchia.
3: Caspita, a 45 anni vecchia non
0: ma
3: mi ci sento
0: vecchia?
3: Proprio.
0: Ma sei nel pieno.
2: Quanti anni hai?
0: 45.
2: 45, sei una pischella, quale vecchia?
3: Ma
2: sto scherzando.
3: Proprio.
2: Ma zero proprio.
0: Allora, ci scrivono che hai la voce della Ferilli.
3: Ah sì,
0: sono
3: romana,
0: De
2: Roma.
0: Romana
2: c'è la voce della Ferilli.
0: Va bene.
2: Daniela, sei ragazzi, anche estremamente simpatica. Grazie.
3: Guarda, sto per entrare in ufficio, mi avete dato una carica eccezionale, perché in questo periodo le cose non vanno proprio benissimo, quindi sono felice di aver parlato con voi, siete la mia compagnia mattutina. Mi faccio 25 chilometri tutte le mattine nel traffico romano e mi date una carica ogni giorno, siete spettacolari, vi vedo anche in TV quando faccio smart working. Grazie a voi.
2: Daniela, sono diventato rosso. Grazie.
3: Un abbraccio, ragazzi.
2: Ciao, un abbraccio.
0: Sono cose che non diamo mai per scontato, per cui ti ringraziamo e ti abbracciamo forte forte. Kiss a te,
3: giornata,
0: ciao Daniela.
2: Grazie, ciao. Kiss a te, buona giornata. E attenzione, perché abbiamo ancora dei messaggi da sentire.
0: Sì, un sacco di messaggi.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
5: Qualche anno fa ero in viaggio per lavoro con dei colleghi, eravamo a Varsavia, dopo diverse ore di viaggio in auto auto, arrivavamo in aeroporto e non c'era spazio per sederci nella sala, e anche ad un collega gli dissi: guarda, c'è un tavolo libero, appoggiati lì, c'è solo una signora, anzi buttati addosso che gli farà sicuramente piacere. La signora sentì, era italiana, una bruttissima figura, e peggio ancora, era una collega di un'altra sede.
0: Figurati!
2: Un po' come è successo a me nel famoso castello di Oslo, dove urlavo a un mio amico in modo inopportuno delle parolacce irripetibili alla radio questa mattina,
0: pensando fossero tutti,
2: pensando che da accanto a noi ci fossero due donne altissime vestite di bianco con il colbacco bianco sotto una bufera
0: queste
2: di neve.
0: Queste non sono italiane, certo,
2: a Oslo,
0: certo.
2: Il 23 dicembre queste due che camminavano, e io pensavo che fossero norvegesi, no, che erano, beh, quindi dicevo le peggio cose. Il mio amico disse: ma che figura stai facendo, queste ti sentono, Vasco?
0: Ma che sono straniere.
2: No, no, una di loro si girò, guarda che siamo di Torino,
0: Capone!
6: Dove lo trovi uno come Pippo?
2: È totalmente inopportuno.
6: Pazzo per tutta l'Italia, è un po' difficile che trovi un uomo così, anche di tanta compagnia. Dai.
0: Hai visto? Fa il pazzo non solo in Italia, pure in giro per l'Europa, nel mondo fa il pazzo, capito? Dai, siamo stati bene anche oggi, mercoledì, centro della settimana, era il 6 maggio. E noi ci diamo appuntamento a domani.
2: Sì, torniamo domani
0: alle 7 alle 9.
2: Alle 7 alle 9, la nostra sveglia suonerà molto presto anche domani. E ci auguriamo che anche le vostre sveglie, insomma, siano migliori ascoltando Radio Kiss Kiss e il Pippo Pelo Show. Grazie di cuore a tutti, vi lasciamo come sempre con le canzoni che hanno fatto la storia.
0: 1983, gli Spandau Ballet con la bellissima True. Arrivano Max Giannini, Max Vitale e Adriana Pippo.

0: Mi sono goduto anche il sassofono di Steve Norman.
1: Comunque hai fatto delle serate. Lui si vanta, Steve. Dice che sono serate con Max Giornini.
0: Lo Re d'Arguito.
1: Grandissimo, Re d'Arguito. Mamma. Passiamo subito alle news. Buongiorno, Cecilia Coscioni.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Medio Oriente, annunciato a sorpresa da Donald Trump lo stop di Project Freedom, l'operazione per i mercantili bloccati nello stretto di Hormuz. Obiettivo: favorire la diplomazia e la finalizzazione di un accordo con l'Iran. Ieri intanto, nuovo affondo di Trump a Leone XIV, al Papa va bene se l'Iran ha l'arma nucleare, questa sua posizione mette in pericolo i cattolici e molte persone, ha dichiarato il presidente americano in un'intervista. Domani il segretario di Stato Rubio incontrerà il cardinale Parolin, poi il pontefice, per provare a rilanciare i rapporti tra Washington e il Vaticano dopo le recenti frizioni. E lasciando Castel Gandolfo, Papa Prevost ha replicato a Trump: se qualcuno vuole criticarmi, ha detto, lo faccia con la verità. Stamane vertice tra Giorgia Meloni e i vice Tajani e Salvini in vista dell'incontro tra la premier e il segretario di Stato americano Rubio in agenda venerdì. Meloni è rientrata dall'Azerbaigian, dove ha avuto colloqui con la leadership di Baku sui rifornimenti di gas e petrolio. La questione energetica sarà anche al centro dell'Ecofin a Bruxelles. Il ministro Giorgetti continua a ritenere opportuno che la flessibilità europea per le spese di difesa sostenute dai governi sia allargata anche all'energia e lo ha ribadito nel suo video intervento al Salone del Risparmio.
3: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
2: Il delitto di Garlasco oggi in procura Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Il 38enne è accusato di essere il solo responsabile dell'omicidio. I suoi legali hanno fatto sapere che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Sempre in giornata, ma separatamente dall'amico, i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi, come persona informata sui fatti. Ieri sono comparse davanti ai magistrati le cugine di Chiara, Paola e Stefania K, non indagate, che hanno reso sommarie informazioni testimoniali. Continua l'ondata di maltempo che da ieri investe il centro nord. La protezione civile ha emanato l'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali sulla Toscana e gialla in altre 6 regioni: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. Il meteo migliorerà parzialmente tra domani e venerdì, pur in presenza di piogge ancora possibili sulle regioni centro-meridionali. Lo sport e calcio italiano in lutto: è morto a 69 anni Evaristo Beccalossi. Bandiera dell'Inter tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80, vinse in nerazzurro uno scudetto e una Coppa Italia, e una Coppa Italia anche con la Sampdoria. Le sue condizioni di salute erano peggiorate dopo un malore accusato a gennaio 2025. Champions League: l'Arsenal batte 1-0, l'Atletico Madrid vola in finale. Gli inglesi affronteranno il 30 maggio a Budapest la vincente dell'altra sfida tra Bayern e Paris Saint-Germain. Stasera alle 21 a Monaco di Baviera la gara di ritorno. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa tutti.
0: Grazie Cecilia, buongiorno, buongiorno a te Vitale.
1: Oh, buongiorno Max Giannini.
0: Buongiorno anche al piccolo Andrea, tutta l'Italia.
1: Good morning, Kiss Kiss. Allora, anche sul canale 158, vai Max.
0: Tra poco vi spiegheremo perché vi stiamo per chiedere questa cosa.
1: Subito.
0: Allora, siete di quelli che preferiscono tenere tutto sotto controllo personalmente?
1: Faccio tutto io.
0: O di quelli che delegano e danno incarico senza problemi, capito? Quelle cose
1: sì,
0: così.
1: One man, oppure vi affidate ad altri. 347-490-0042.
0: Però siate sinceri, non ditela così per fare bella
1: figura. Deleghi o fai tutto tu, Max?
0: Io fai tutto tu e presto.

0: Fever Dream, questa è Radio Kiss Kiss. Vi abbiamo domandato se siete di quelli che vogliono tenere tutto sotto controllo personalmente.
1: Faccio tutto io.
0: O di quelli che riescono tranquillamente a delegare, incaricare. Okay. C'è questo messaggio troppo bello di Francesca. Mio marito mi chiama un fiorino. Ho detto tutto.
2: Bellissimo un fiorino, dai.
3: Tecnologia.
0: Vabbè.
1: Ma con quello tieni di controllo tutto.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Ciao. Io sono una maniaca del controllo, purtroppo.
1: Purtroppo per chi sta vicino.
4: Sono Max e Max.
2: Ciao.
4: Ma io non è che voglio per forza non delegare e quindi fare tutto da sola. È che personalmente delegare significa perdere più tempo a spiegare cosa fare che farla direttamente. Per cui no. Faccio tutto da me.
0: Questa è una messa male.
5: Buongiorno Max e Max. Io preferisco tenere tutto sotto controllo personalmente, visto che non mi fido di nessuno, esclusi i miei genitori. Iscrisse a tutti.
1: Vabbè. Ma loro si fidano di te. Fatti la domanda.
6: Buongiorno, Max e Max. Sono Letizia dall'Isola d'Elba.
0: Buongiorno.
6: Ma io, pur essendo moglie di un comandante, Sono abituata a tenere sotto controllo la mia nave. Quindi direi che sono io che tengo sotto controllo.
1: Vedi, alla fine. Ciao. Può fare il comandante quando vuole, ma a casa comanda lei.
0: Appena scende,
1: levati le scarpe, no, levati i gradi e poi entra.
0: Appena scende dalla biscazzina il comandante. Sta biscazzina che comanda.
1: Torna a bordo, cacchio.
0: Continuate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo. Peter Sincotti.

0: tornerò a Philadelphia.
1: Stare, Max, faccio io, non mi fido.
2: Anche io ho detto goodbye Philadelphia quando ho smesso la dieta. E non dico altro perché sennò.
0: Mi stai asciugando un po' troppo, non me la racconti giusto?
2: Sì, diventato,
0: stai diventando un maniaco del controllo anche tu.
2: Ho delegato mia moglie per mettermi a dieta.
0: A proposito di maniaci del controllo, faccio tutto io oppure no? Delego, sentiamo come siamo messi, ma 99%
2: non mollano.
0: Una mancanza di fiducia, non per motivo, diciamo, per altri motivi.
2: Non mollano.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, Antonio da Parma. Sì. Maniaco del controllo, ecco. Purtroppo sì. Non solo con le persone, ma anche noto con i mezzi. Per esempio, comunque con la moto non riesco a spingermi oltre perché capisco che non avevo il controllo.
2: Bravo,
0: ciao.
2: Bravo,
0: dovremmo farlo, però delega qualcosa, dai.
4: Tengo tutto sotto controllo io. Perfetto. Sai come si dice? Come si fa per sé, fa per tre. Bravo. E poi c'è anche un altro detto: l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Ciao a tutti,
0: no,
4: e buon kiss kiss.
2: Ingrassa la bestia,
0: no, no, il cavallo. Se mi piace il cavallo.
5: Allora io delego se si tratta di lavoro e qualcuno si offre, ma no, faccio io. Ah, figurati, prego, ma fai tutto quello che vuoi. Se si tratta invece di qualcosa di personale e non mi fido del fatto che questa cosa poi sarà fatta, faccio io. Vabbè. Faccio io, che ci penso io, grazie.
0: È una buona via di mezzo, dai, no?
2: Ultimo.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
5: Sono Simona della provincia di Cosenza. Anch'io sono una maniaca del controllo, mio e quello degli altri. L'ho ereditato da mia mamma. Che ha un disturbo ossessivo compulsivo e l'ho trasmesso a mia figlia perché queste cose si trasmettono.
0: Mamma,
5: ciao,
0: nonna, mamma, figlia,
5: a tutti.
2: Le sane tradizioni di famiglia bisogna trasmettere, capito?
0: Però strano, molte donne hanno maniache del controllo, dicono. Ci sta. Però adesso devi imparare a delegare perché fra poco ci sarà una notizia. Tutti delegheremo,
2: Biagio Antonanzi, you and me.

0: Lo sciolta mai, questo lo disannuncio così, hai capito?
1: No, il 17 di mattina.
0: C'è una frase, quando si delega qualcosa o si ha la voglia di delegare qualche cosa, che ti fa passare subito la voglia.
1: Qual è?
0: Soprattutto qui nel napoletano nel sud, quando tu deleghi e la persona dice:
1: oh mamma, è vero, l'ho imparato a mie spese, è vero!
0: Non ti preoccupare, ci penso io, che tradotto in napoletano è: non ti preoccupa, mo beghi. Quando arriva questa frase,
1: è fatta.
0: Il danno è fatto.
1: Inferiore solo a stai senza pensieri. È finita.
2: Schiss, sono la figlia della moglie del comandante di prima e vi confermo che lei controlla tutto e tutti. Schiss a tutti.
1: Perché lui è comandante, ma lei è generale, la mamma.
0: Abbassate la biscaglina!
3: Radio Schiss, devo tenere tutto sotto controllo. Vedi? Chi fa da sé fa per tre, non aspetto nessuno e non mi fido di nessuno.
1: Bene, un po' criptica, non capiamo proprio il messaggio.
4: Ciao Max.
1: Ciao.
4: Come si fa a delegare? Nessuno saprebbe fare le cose come le faccio io. Un bacio, Stella da Bari.
1: Perché la modestia è la prima cosa.
0: Un pizzichino di modestia.
1: Ma molti fanno così.
5: Ciao, sono Giacinto.
1: Ciao.
5: Maniaco del non controllo. C'è gente che controlla per me. Per questo ne fate un cavolo.
0: Bravo Giacinto, bel nome Giacinto, bravo.
1: Vero.
6: Ciao ragazzi, non sono una maniaca del controllo, cerco di fare le cose con criterio, ma ci sono delle volte in cui è necessario prendersi una bella pillola di manco per il cazzo.
1: Per vivere. Bene, buongiorno. Però è così,
0: seconda soltanto ai saggi cinesi questa cosa.
1: Io però odio l'ho fatto del controllo, ragazzi, soprattutto quando vado all'aeroporto. Mamma, come li odio.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Kiss Kiss.
3: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
4: Tane tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Kiss Kiss.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss Kiss.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
1: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
1: Kiss Kiss.
7: Conosci la BC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: A breve torneremo. Good morning, Kiss Kiss. Qualcuno ci dice: è voi che lo chiedete a noi? Noi l'abbiamo detto, tu
1: sì,
0: deleghi.
1: Sì, no, io delego e quello dico, che ti permette... fai tu e fai presto. Ma okay. In tutto,
0: quando
1: eh?
0: Sei solo, quando c'è tua moglie, faccio tutto io.
1: No, no, quando c'è mia, fai tu e fai presto.
0: Bravo, sempre.
1: Tu
0: così
1: in
0: non
1: tutto,
0: sbagli mai.
1: In tutto.
0: Vabbè, io sono single, faccio tutto io oppure delego a me stesso.
1: Allora,
0: posso
1: a proposito
0: scegliere.
1: Di delegare e di invece di tenere tutto sotto controllo personalmente, la domanda aveva un senso perché è in corso una vera e propria rivoluzione che riguarda la vita reale e quella digitale. Tra poco, veramente tra poco.
0: Ma questa è fantascienza, ragazzi.
1: Tutti quanti delegheremo i cosiddetti digital double.
0: Ah, cioè?
1: Allora, sono dei sosia digitali o cloni digitali capaci in tutto e per tutto di agire al posto nostro. Allora, sono basati sull'intelligenza artificiale, imparano dalle nostre abitudini e preferenze e diventano capaci di prendere decisioni proprio come se fossimo noi. Allora, si occuperanno, e qualcuno già li utilizza, si occuperanno di interazioni con le banche, gestioni finanziarie, gestioni con le pubbliche amministrazioni, ma anche gestioni con i clienti. Attenzione! Allora, il primo a utilizzare questa digital double è stato lo scrittore medico indiano Deepak Chopra, un luminare della medicina ayurvedica, che ha creato un suo clone digitale che parla come lui, scrive come lui, si muove come lui, insomma, risponde alle chiamate Zoom, alle mail, alle videochiamate 24 ore su 24 gratis per i suoi tantissimi follower. È una cosa spaventosa, li stanno utilizzando già in tanti.
0: Una fotocopia, a poche parole.
1: Una
0: solo
1: fotocopia che
0: digitale,
1: parla,
0: ragazzi.
1: E si muove e sei tu praticamente.
0: E che prende tutta l'esperienza negli anni, sa come sei fatto, cosa pensi e agisce di conseguenza.
1: Esatto.
0: Questa cosa bella, ma mi spaventa, Max.
1: Spaventa tantissimo.

0: Adesso si arrabbia, vedi.
1: Aglio, aglio.
2: Perché ti ha detto di fare quella cosa. Tu non l'hai fatta, lei ti ha delegato. Non delegate la musica o le cose belle ad altre radio.
0: Esatto.
2: Radio Kiss Kiss, good morning Kiss Kiss.
0: Intanto, a proposito di cloni digitali, sì, anche Mark Zuckerberg lo conosci, no?
2: Marchino, bella Marchi.
0: Oh, il CEO di il CEO.
2: Lo zio, noi lo chiamiamo zio. Bella zio.
0: Il CEO di Meta,
2: sì,
0: sta testando con un sistema di intelligenza artificiale di fare quello che sarebbe e diventerebbe l'incubo di ogni dipendente, capito?
2: Questo, ragazzi, sentite.
0: Allora, il super CEO, un sistema di intelligenza artificiale capace di replicare voce, pensiero e modo di comunicare, appunto, di se stesso, di Zuckerberg, sempre operativo e raggiungibile 24 ore su 24.
2: Tu hai il capo praticamente sempre presente, H24 365
0: giorni. Hai capito?
2: Ragazzi,
0: capito.
2: Salviamoci, salviamoci, perché fra l'altro adesso c'è il New Kiss e Achille Lauro canta questa canzone dedicata proprio al futuro dei cloni, no? Questi qua saranno definiti così, saranno comuni immortali.
0: Bravo.
2: Perché non moriranno mai. Ma è il titolo, comuni immortali, New Kiss.

0: immortale è il nostro New Kiss, molto bello.
1: Bellissimo. Sarà bellissimo anche il meteo.
0: L'Italia si divide un'altra volta in due.
1: Di nuovo, in due. Sì. Non è male. Nord e sud o ovest e est? Nord. Chiediamolo agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una perturbazione atlantica intensa determina condizioni di maltempo su buona parte del paese. Nelle prossime ore tempo perturbato soprattutto al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Nel corso del pomeriggio ancora maltempo sulle regioni centro-settentrionali e su quelle centrali tirreniche, con precipitazioni anche abbondanti. Massime in calo tra 12 e 21 al nord, tra 16 e 21 al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
5: kiss. Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Kiss, kiss.
11: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: Kiss, kiss.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
13: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
14: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
13: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
15: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio. Kiss, kiss.
17: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
18: Via, via.
17: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: canzone, che pressione, ragazzi, che voglia di andare a ballare in discoteca. Lady Gaga, Dirty Runway, che Dirty è reduce,
1: è reduce, è reduce, Dirty, è reduce.
0: Reduce dal Met Gala, mai visto come era vestita?
1: A me lo dici?
0: Mamma, allora, la
1: tu
0: l'hai
1: visto
0: vestita?
1: Ero sotto il tappeto, io
0: sto parlando di Decimo. Adesso c'avevo l'immagine di Decimo. Hai visto me? Hai messo te al posto di Decimo, è venuto un colpo.
1: Cosa c'ha più di me, Decimo?
0: Il mio cervello.
1: Sei già serato. Com'era vestita? Com'era vestita? Dimmi,
0: non
1: dimmi.
0: Era vestita.
1: Hai capito perché non l'hanno vista? Per quello, no, veramente, adesso sono curioso. Com'era vestita? Dici, dici. Com'era vestita, Decimo?
0: Allora, era vestita con un vestito di Pharrell Williams, che adesso lo sai che fa.
1: Come fa lo stilista,
0: diciamo, mette a far cantare. Aveva una giacca da smoking monogrammata, non so che significa, però era bella, e calze al polpaccio e poi nient'altro.
1: Bene, ottimo. Una sfilata all'intimo praticamente, o gliel'hanno sfilato l'intimo?
0: No,
1: perché
0: a un certo punto mentre camminavi sulla passerella cominciava a scivolare perché c'era molta saliva, non si capiva.
1: Sì, come mai, come mai?
0: Non lo so.
1: È stato l'unico momento in cui i fotografi erano tutti in ginocchio, facevano le foto da sotto, come mai?
0: È
1: però
0: stato,
1: esagero,
0: è
1: dai.
0: Stato un bel evento, però stiamo parlando di cloni, cloni digitali, cloni.
1: Infatti, il dubbio era quello, ma era lei o era un clone?
0: No, era lei. Ragazzi, stanno succedendo delle cose con l'intelligenza artificiale veramente da brividi. Tra poco, altra notizia sconcertante.
1: Ma è vera? Mi confermi che è vera?
0: È vera.
1: Questa è veramente spaventosa.
0: Ricordo.

0: No, non è finita, abbiamo appena cominciato.
1: Eccolo lì. Bel titolo questo, Ricordi. Ricordi quando facevamo tutto noi e non delegavamo, che eravamo unici?
0: Allora,
1: invece no.
0: A proposito di cloni digitali di cui parlavamo prima, Khaby Lame, te lo ricordi?
1: Porca miseria, leggermente un influencer che incassa tantissimo.
0: L'influencer di TikTok ha ceduto con un annuncio ufficiale, anche se ci sono ancora delle zone grigie, ancora non si capiscono bene i dettagli, ha detto di aver venduto la sua società, il suo brand, se stesso praticamente, per quasi $1 miliardo. $1 miliardo.
1: Io non è che non ti sto rispondendo, sto svenendo alla notizia.
0: Autorizzando la creazione di un suo avatar virtuale creato con l'intelligenza artificiale. Allora, 24 ore su 24, questa nuova società, questa impresa che ha, con questa azienda che ha comprato la sua immagine, potrà creare contenuti, vendere prodotti 24 ore su 24 in qualsiasi lingua, in qualsiasi posto del mondo, senza che Khaby Lame apra bocca, perché è tutto virtuale.
1: Adesso guadagna, cioè lui non fa niente e continuerà a guadagnare, no? C'è il clone.
0: Sì, ma c'è il clone.
1: La domanda è: chi è responsabile adesso? Dovendo fare il clone. Quando sbaglio, dice qualcosa di sbaglio, fa qualcosa di sbaglio, chi è responsabile?
0: Il problema è proprio quello.
1: Lo vedi? Immagina, ma anche i Dragons.

0: Image Dragons, Bad Liar. Ma,
1: Hola.
0: Dico, sì. Ma
1: puoi dirlo, ma. Ma dillo.
0: Io ero un clone non digitale, ma reale di John Taylor. Non voglio dire nemmeno Simon Le Bon. Voglio dire perché. John Taylor perché era più fighetto il bassista.
1: Quello credo. È vero. Tu eri un clone. Mi vado a metterci un po' di parole in mezzo a clone.
0: Un gran clone.
1: Sì. Andiamo avanti perché ascoltiamo loro.
0: Duran per dimostrare che non facevano solo canzonette per adolescenti, ma veri e propri capolavori. Nel 1982 fecero questa iconica canzone, Save a Prayer.

0: che capolavoro, quante duraniane all'ascolto, eh? Duran Duran, Save a Prayer, il 1982.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Morning Kiss Kiss, ragazzi, dopo Duran Duran la nostra Carolina ci ha ricordato quanti reggi mammelle ha lanciato sul palco.
0: Reggi mammelle, bellissimo,
4: sì, sai, perché ne aveva belli grossi, dei paracadute praticamente. E tanto ti voglio chiedere una curiosità, tra poco giocheremo a caccia alla bufala, ma dai, tu sai l'origine del nome Duran Duran?
0: Come, certo, raga, ma se
4: è vero che tu eri so, hai
0: consonato clone. Scusami. Di John Taylor,
4: ragazzi, cosa del clone? Non te voglio fare clonazione adesso, vai, cappuccio e brioche.
0: Ma anzi, ero il water clone di John Taylor.
4: E dopo questa, ragazzi, Olivia Rodrigo, salvaci tu.

0: caccia alla bufala.
1: Oh mamma. Eccola, la nostra Carolina. Sì, è andata a rivedersi le foto di quando andava a vedere i concerti di Duran Duran.
2: Però attenzione, anche Carolina si lamenta perché noi stiamo parlando di cloni e lei ha tantissimi cloni, molte imitazioni.
1: Sì, infatti più che cloni sono tentativi di clonarla.
2: Anche imitazioni fatte male.
1: Come si dice, però quando cerchi di imitare una cosa, dica che la cosa che imiti è buona.
2: Quella
1: no?
2: Originale, solo qui a Good Morning Kiss Kiss con Max e Max a Radio Kiss Kiss. Oh, non voglio dire altro.
1: E non diciamo altro, anzi no, una cosa dobbiamo dirla, che iniziamo a giocare, leggeremo tre notizie, una appunto una bufala.
2: Esatto.
1: Potete solo indovinarle, aspettate il via di Giannini per mandare il messaggio vocale.
2: Bravo.
1: Quale sarà fra
2: il
1: le
2: più
1: tre?
2: Veloce o la più veloce beccherà i gadget di Radio Kiss Kiss e oltre ai gadget ci mettiamo anche un clone dei gadget. Va bene,
1: sì, infatti,
2: però digitale.
1: Sì, infatti arriveranno solo i cloni, la scatola però è vera. Iniziamo con la notizia numero uno oggi.
2: Ma sì, dai,
1: facciamo lo strano. Notizia numero uno. Una borraccia difettosa può diventare pericolosa. E non l'abbiamo fatto per la rima, ma perché è proprio così. Alcuni modelli sono stati ritirati perché il tappo poteva esplodere all'apertura. Ma cosa ci metti dentro? Perché no? Per questione di pressione interna. E in Cina sono state ritirate perché almeno 27 persone sono rimaste ferite. Entra in casa ha rischiato l'occhio perché giustamente la borraccia aprendole parte il tappo e ti becca nell'occhio.
2: Anche l'Ucraina è interessata a queste borracce.
1: Sì, ha detto che noi se le faranno qualcosa anche per quello. Però intanto attenzione perché è pericoloso se non c'è la valvola di sfiato. Ma notizia numero uno. Ma nella borraccia non ci va l'acqua.
2: Notizia numero due. La statunitense Sarah McLean ha scoperto l'infedeltà del marito durante la gravidanza a 33 settimane, quinto mese più o meno. Sospetto è nato quando lui si è trasferito temporaneamente dalla mamma. In realtà si stava frequentando con un'altra donna.
1: No.
2: Sarah lo ha scoperto attraverso alcune foto sui social, ma continuando ad indagare come solo le donne sanno fare e a incrociare le foto su vari social, ha scoperto che il marito avrebbe avuto relazioni extraconiugali con almeno 208 donne in 10 anni. Che miseria.
1: Quando c'è la fedeltà c'è tutto.
2: Questa è la notizia numero 2.
1: Anche se il primo indizio era che è trasferito dalla mamma, ma lui è orfano. Notizia numero 3. Sono, attenzione, ben 348.000. Stiamo parlando di formiche. Sì, che sono servite all'addestratore di formiche ucraino, fra l'altro, che si chiama Thomas Korchuk, per creare uno spettacolare e scenografico castello di formiche di 4 metri d'altezza. L'ha fatto in cartone, poi ha dato il via, tipo il leone con la frusta, le formiche e si sono tipo incollate su questo castello. Ragazzi, la gente non c'è un cavolo da fare,
2: no,
1: però.
2: Ma soprattutto chi le ha contate queste formiche?
1: Lui, secondo me, perché ragazzi, poi ricomincio da capo. Notizia numero 3. Adesso preparatevi al via di Giannini perché dovete dirci, secondo voi, qual è la bufala? La numero 1, la borraccia esplosiva? La 2, il marito traditore seriale? Oppure la 3, il domatore di formiche?
2: E allora via! 347-490-0042, provateci, ma prima andateci un bel messaggio con il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e qual è la bufala?

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile, ma che introvabile? L'abbiamo trovato, eh.
2: Come no? Come sta no? Fra tanti, e oggi Aldo Ritmo ha detto che ha vinto lui, eh. Ed è Giovanni.
1: Giovanni!
3: Pronto? Ciao ragazzi.
1: Ciao Gio.
2: Grazie per i ragazzi. Chissà te, da dove ci chiami, Giovanni?
3: Da Catania, da Catania.
1: Da splendida Catania, vorrei dire.
2: Che bella. Noi ti mandiamo
3: di bello.
2: Ti mandiamo i gadget, tu ci mandi qualcosa da mangiare e già hai capito, sorvoliamo. Però confermiamo la vittoria prima.
1: Dai.
2: Qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
3: La bufala secondo me è la numero 3.
2: Ma non secondo Gio. Te è la bufala. Nessun domatore di formiche, anche perché come fai a mandarle, ma soprattutto come hai detto tu, contarle
1: 348 formiche, 348.000
2: sarebbe stato, sì. Allora, vabbè Giovanni, facciamo così, ci vediamo bene. Direttamente Corso Etnea ai Giardini Bellini, va bene? Veniamo. Fantastico. Lì ti consegniamo tutto.
3: Mi sembra ottimo.
1: Senti, senti Gio, stiamo parlando di cloni digitali ma anche sosia. Tu ce l'hai un sosia da qualche parte lì a Catania oppure in giro per l'Italia?
3: Allora, sicuramente in giro per l'Italia ce l'ho, perché una volta mi ha chiamato un amico e mi fa: ma che ci fai a Roma? Veramente non sono io.
1: L'hai detto alla tua fidanzata che hai un sosia a Roma?
3: Sì, lei lo sa.
2: È fondamentale perché ti aiuta in tante situazioni avere un sosia ufficiale.
3: Esatto.
2: Ma ti ho visto con quella ragazza, non ero io, era mio sosia. Non andiamo avanti, kiss a te.
1: Ciao,
2: Giovanni,
1: Gio.
2: Salutaci la splendida Catania.
3: Un salutone, ciao.
1: Fantastici.
2: Mamma mia ragazzi, che bei ricordi Catania.
1: Bella, davvero.
2: Non me li ricordo adesso.
1: Uliociu.
2: A Fontana con l'elefante, il teatro e a malafine gira e rigira, Ubanino Gameuta. Sempre a mangiarci finisce.
1: C'è sombre.
2: Ah,
1: potenziamo.

0: forte, forte questo ragazzo, eh.
1: Sombra, Potential, questa è Radio Kiss Kiss, ma non c'è che oggi è mercoledì?
2: Sì, lo so, mamma, però l'ammetto, io rido e scherzo quando dico no, puntata tecnologica non mi piace, decido da bambino, mia mamma mi ricordava che quando dice come vuoi fare da grande? Il boomer! E ce l'ho fatta, grazie a Dio.
3: E allora, eccola, preparate i boomer, perché sta per arrivare
2: l'arrotino.
3: Vita!
2: Sì.
3: Vita!
2: Dimmi, sto qua!
3: Vita!
2: Dimmi, amore!
3: Tra boomer, sigla!
2: Addirittura! Vita! Doppia! Yeah. Vita da boomer! Coi cori, neanche a Sanremo! È arrivato il momento della rubrica tanto attesa da tutti tranne che da me. Ed è vita da boomer, ci segnalate
1: come
2: le parole
1: funziona?
2: E noi cercheremo di comprendere, io per primo, tramite Giannini, che seleziona le vostre parole segnalate e ogni volta
1: che
2: ne scopriamo
1: una. Quelli
2: vostri,
1: della Gen Z.
2: Certo, sì, i giovani.
1: Allora,
2: che parola ha vinto questo giro? Vediamo.
1: Se io ti dicessi, sì. Ma lo sai che ho visto il video di Lenny Kravitz prima, ieri lo vedi? Ma lo sai che gli assomigli davvero tanto, ma gli assomigli, anzi più che assomigli,
2: sì.
1: Sei il suo Choppelganger. Sei il suo Choppelganger.
2: No,
1: Choppelganger.
2: Ah, ho capito, questa è una parola milanese. No, è una parola milanese. Quando fai manovra e rischi di andare a sbattere, ti dicono, te lì che il Choppelganger.
1: Choppelganger è un termine slang della Gen Z, ma anche dell'alfa, della generazione alfa, la nuova generazione.
2: Io ancora non ho capito la Gen Z, già mi metti l'alfa. Mamma.
1: È nato dalla fusione di Choppet, che significa brutto,
2: sì.
1: E Doppelganger, che significa sosia, che indica una versione meno attraente o di serie B di una persona famosa o di un conoscente. Fondamentalmente una brutta copia.
2: È quello che stiamo dicendo, va tutto sto giro da Choppelganger, bisogna brutta copia.
1: Sei un Choppelganger di una brutta copia di Lenny Kravitz, ma comunque una copia.
2: Ma lui si arrabbia molto quando glielo dicono. E dicono sei la brutta copia di Vitale, gli dicono a Lenny Kravitz, e lui non la manda giù. Quindi è Choppelganger, significa la brutta copia. Avete capito? Segnatelo questa parola e
3: non avete ascoltato.
2: Pronto papà. La possiamo cambiare almeno la parte finale? Da vita da boomer in grida di Max. Oh, oh, oh, oh. Oddio.

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Kiss, kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Kiss, kiss.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss, kiss.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Kiss Kiss.

0: fare il sax con la chitarra.
1: Intanto, mentre stiamo parlando qui a Radio Kiss Kiss, a Good Morning Kiss Kiss, è entrato il clone, mi sembra un clone di Beyoncé in questo momento.
0: Ah, non è Beyoncé?
1: No,
0: sembrava, ecco perché non mi ha risposto. Ciao Bio.
1: Allora, a proposito di clone, prima parlavamo dei cloni digitali che sono una cosa davvero inquietante, cioè farsi, cioè ti imita in tutto e per tutto il modo di pensare.
0: Prendendo le tue
1: di...
0: esperienze, giusto? Perché esatto, tu usando i social per anni, l'intelligenza sa cosa dici, come pensi e poi lavora per te.
1: Imparano da te. Poi abbiamo scoperto che esiste anche il Chopple Ganger, che sarebbe la brutta copia, il clone di secondo, l'ho detto bene?
0: Quando dici sei un sosia ma sei più brutto, questo è quello che dico. Quindi sei la brutta copia di...
1: Tu per esempio sei la brutta copia di Lenny Kravitz.
0: Lui è la brutta copia mia.
1: Hai ragione.
0: Tu invece sei la...
1: Signore e signori.
0: Attenzione, fermi.
1: Signore, ribadisco, prima abbiamo passato la canzone dei Duran Duran. Allora, io sono, adesso non più nemmeno la brutta della brutta copia della brutta copia, però ai miei 18 anni mi pare, ero la copia, ero il clone di John Taylor dei Duran Duran.
0: Adesso qualcuno dice fermi, apri la prove.
1: Siccome te l'ho fatta vedere.
0: No, la voglio far vedere anche ai nostri amici. Riusciamo dopo?
1: Se volete vedere, signore e signori, non è intelligenza artificiale, la mia foto da giovane che assomiglia al bassista di Duran Duran, John Taylor, ve la spedisco sia gratis. 347 490 0042, scrivete la voglio e io ve la spedisco e vi dimostrerò che ero il clone di John Taylor.
2: La bufala è la numero 3.
0: La bufala numero 3. Però ragazzi, confermo con un po' di invidia, io all'inizio quando ho fatto vedere la foto ho detto l'hai fatta con l'intelligenza artificiale, invece no, è la foto tua vera.
1: Vedo anche la nostra bellissima redattrice che è
0: incredibile. Anna Chiara appena entrata, no, potrebbe arrivare anche Lucilla.
1: Lucilla, ti faccio vedere la foto, rimarrai a bocca aperta.
0: E allora metto anche la mia. No, tra poco metto anche la mia.

0: che non siete altro. Tante, tante persone che stanno. La voglio.
1: Sì,
0: vedi, la sto mandando.
1: Questa mancanza di fiducia, ragazzi, nei tuoi confronti. Perché io devo dire la verità, però, lo ammetto. Quando ho visto la prima volta, pensavo fosse uno scherzo. Tipo, sai, l'intelligenza, l'hai modificata. Invece poi ho controllato, era una foto vera ed eri uguale. Uguale veramente a Roger, non a Simon
0: Le Bon.
1: Roger
0: è batterista, era
1: poveraccio, infatti. Era seduto, non si vedeva.
2: Taylor è il bassista, era figo.
1: Vedi che alla fine il basso conta.
0: Però vi domandiamo, sì, a parte che adesso veramente manderò la foto a tutti coloro che me l'hanno chiesto. Poi mi dite se sbaglio.
1: Vogliamo la conferma da voi. Ma
0: però ve lo chiediamo. Voi siete la copia o pensate di essere la copia di quale personaggio?
1: Dai, tutti, allora, chiunque, questa veramente 100%, tutti quanti hanno avuto una volta, ma sai che somiglia? È un VIP, una star, un personaggio. Dai. Dite il vostro, onestamente.
0: E possibilmente, se vi va, mandate anche la vostra foto, di modo che uno poi possa anche dire,
1: diciamo, fare il paragone.
0: È uguale.
1: Ci teniamo, 347 490 0042, memorizzatelo, vi torna sempre utile.
0: Oh, c'è il pastello bianco.
1: Sì, con chi?

0: Ah, stanno arrivando canzoni su canzoni e non poteva mancare quella dei Maroon 5, visto che sta per partire il loro tour.
1: Sì, verranno anche in Italia, fra l'altro. Saranno all'Ippodromo. Maroon 5 con, aiutami, Heroin.
0: Kirin.
1: Heroin.
0: Yeah.
1: La canzone dei Maroon 5, Heroin, New Kiss.

0: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
1: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
0: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso. Yes,
5: yes. Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina. È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Yes, yes. C'è una bella differenza tra sentirsi così...
6: Arredissima.
7: Yes, yes. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fa...

0: Posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Yes, yes. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Dai allora,
1: permetteteci, vedete che siamo seri quando, poche volte, quando abbiamo detto che Giannini somiglia, ha girato le foto, tutti quanti dicono la stessa cosa, incredibile, e molti non credono, anche loro, no, non è vera la foto, no, è Giannini.

0: allora,
1: sosia.
0: Io pensavo di essere il sosia, il clone, almeno da giovane, per specificare, sì, di John Taylor. E però anche voi avete mandato le vostre foto e personaggi a cui sembra che assomigliate, ma in realtà, ragazzi,
1: ci sono alcuni che secondo me ci è venuto il dubbio, ci è venuto quella che sono loro. Però faremo una puntata a tema a sto punto, perché ci avete veramente consigliato, alcune uguali. Vabbè, Barbarossa, secondo me è lui.
0: Luca Barbarossa, sì. Ma non solo, anche Kylie Minogue.
1: Come no, Stanley Tucci,
0: Fabrizio Frizzi, poi che ne so, poi salutiamo Spencer.
1: Sì, ma poi salutiamo anche la nostra amica Manu. Ci ha mandato la foto con il sorriso e dice: ragazzi, perdona, sono una donna, ma una mia amica mi diceva che somigliavo a Tom Cruise. Più altro per il sorriso. E ti somiglia, ma sei molto più bella a te di Tom Cruise, diciamolo. E poi c'è anche un sosia di qualcosa di deforme firmato Fischetti. Ti ho mandato la foto e ho detto: a chi somiglio? Ce lo dobbiamo dire. Siamo un in bocca al lupo che sta facendo una cosa di servizio.
0: Vabbè,
1: diciamo,
0: c'è la classica leggenda che ogni essere umano dovrebbe avere almeno 7 sosia sparsi in tutto il mondo.
1: È vero, sono 7?
0: 7.
1: Pensa a quei sfigati, quei 7 nel mondo che mi somigliano. Ragazzi, non è colpa mia.
0: No, chiedo scusa. No. Vacci piano.
2: Scusa se ancora ti

0: mi va Scipiano, a Scipiano, ecco le somiglianze. Allora, ultimamente, per esempio, c'è Pica, Pica, che con gli occhiali giusti, l'ho visto l'altro ieri, veramente assomiglia a Stanley Tucci.
1: Infatti, senza occhiali somiglia a Lady Gaga, quello è il problema. Stiamo cercando di capire.
0: Questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella, Max e Max, fino a mezzogiorno, una puntata davvero particolare, dai cloni digitali siamo passati a quelli reali.
1: E alcuni secondo me sono veri cloni questi, C'è il dubbio, perché alcuni secondo me ci hanno mandato la foto dell'attore vero, dicendo che sono loro, perché alcuni somigliano proprio.
0: Jain Makeba.

0: Lo dice, che bamba. Lo dice. Che bamba.
1: Chissà dove l'avrà registrato.
2: Signore e signori, allora, 1991, due band rivali decidono di fondersi.
1: Ah, era l'unione, vero?
2: Decidono di fondersi e di fare un gruppo che si chiamano Hit and Shop. E decisero di fare una canzone che poi è definita dai critici una One Hit Wonder, cioè una e una sola canzone con cui ci campano i rendite almeno 16-18 famiglie.
1: Quando fai quella buona, perché fare altro? Però se sei a posto tu e tutta la famiglia.
2: Preparatevi una canzone bellissima, You, Ten Sharp, 91.

0: Questa pianoforte ci è entrato nell'anima a noi ragazzi degli anni 80, degli anni 90. Ten Sharp, You, 1991.
1: Quando si dice una è buona, l'hanno fatta, è tutto a posto.
0: One it Wanda. One it Wanda.
1: Ah, Wanda. Un pesce di nome Wanda.
0: Signore e signori, allora tra poco parleremo di un paio di notizie che riguardano i cloni digitali. Signore e signori,
1: io non mi fido di questo.
0: È di qui a poco, veramente andiamo ai pazzi.
1: Il domani, dice, il domani non c'è certezza, ma quando finisce è finita. Non ci inventiamo nulla, eppure pare di no.
0: Per adesso The Colors con i Rolling Stones, tra poco i Rolling Stones con The Colors.
1: È vero.

0: Dicevamo che proprio qualche ora fa i Rolling Stones hanno presentato Foreign Thong,
1: l'ennesimo album. Quanti sono arrivati a 412 album ormai, si sa. Però volevano fare Saremo Giovani, ma hanno detto che stanno aspettando la risposta.
0: Però torniamo alla questione dei cloni digitali, sì, che è un po' quello di cui stiamo parlando stamattina, poi abbiamo switchato su quelli in carne e ossa. C'è un'altra tendenza inquietante che sta prendendo piede.
1: Inquietante.
0: Ovvero creare versioni, ascoltate bene, creare versioni digitali dei propri ex grazie all'intelligenza artificiale per continuare a parlarci anche dopo la fine della relazione, per
1: che
0: non soffrire il distacco.
1: Ah, che bello! Cioè, io e te siamo insieme. Uno dei due
0: ci lasciamo.
1: L'altro cosa fa? Prende il telefono, tutti i messaggi, le foto, ti faccio
0: tutti i messaggi, le chat,
1: virtuali,
0: anche i vocali, gli audio. Li do all'intelligenza artificiale che impara e crea un clone digitale del mio ex o della mia ex.
1: Mi hai lasciato, ma io sto ancora con te perché ho tutte le cose.
0: E io continuo a chattare con te, ma è verosimilissima. C'hanno la stessa voce, lo stesso modo di pensare. E tu ci continui a chattare.
1: Ragazzi, fatevi una vita che è meglio. Allora, lo dico con tutto il cuore. Va bene restarci male, ma poi è finita,
0: I psicologi e degli esperti parlano di rischio di dipendenza emotiva, ma c'è anche un altro aspetto, quello legale. Usare i dati personali di un ex senza consenso apre degli scenari tutto piuttosto inquietanti. Capito?
1: Perché se lo usi per te stesso è insindacabile, è una scelta tua, ma se lo usi e lo fai vedere in giro.
0: Ma
1: non va
0: questo
1: bene.
0: Non è niente. Tra poco vi parleremo di un'altra cosa che ha ideato Meta.
1: No, questa è veramente premio over. We'll be right back.

0: Questa canzone potrebbe essere la canzone
1: sigla.
0: Adatta per la notizia che stiamo per dare.
1: Anzi,
0: the End of Beginning.
1: Sigla, che sarebbe il End of Beginning, l'inizio della fine.
0: Inizio della fine.
1: Ma c'è una fine? No.
0: Allora, Meta, Facebook, chiaramente quando uno muore passa miglior vita.
1: Era.
0: Chiaramente il profilo Facebook dovrebbe essere eliminato perché
1: sono morto.
0: Però si sono accorti che ogni volta che elimini un profilo sono utenti meno.
1: Ah.
0: E quindi meno pubblicità, meno cose. Che cosa ha inventato Meta?
1: No, no.
0: Invece di eliminare i profili delle persone morte, passata miglior vita, hanno elaborato questo progetto di replicare il comportamento in tutto e per tutto di una persona sui social. Prendono tutti i post che hanno fatto nel corso della loro vita, le fotografie che hanno e fanno continuare a postare il defunto come se fosse vivo.
1: Sì, perché tanto come quello del prima, il clone che per il lavoro, uguale.
0: Esatto.
1: Sa le tue abitudini, sai i tuoi pensieri, i tuoi giudizi che hai espresso tu negli anni di vita, su questo continuerà a pensarla così.
0: Ecco.
1: Bene.
0: L'obiettivo dichiarato sarebbe quello di colmare il vuoto lasciato dall'assenza di un utente, mantenendo attiva la sua presenza digitale. Ma ovviamente è evidente che c'è un interesse economico, perché più interazioni, più dati, più engagement e soprattutto la possibilità di non eliminare tutti i profili, e sono soldi.
1: Perché poi hai gli investitori, li fai pagare in base ai numeri, no?
0: Certo.
1: Ma questi non sono morti, no.
0: Per adesso si tratta solo di un brevetto e Meta ha chiarito che non ci sono piani immediati per trasformarli in funzione reale. Ma sapete come va a finire?
1: Sì, come vediamo un po' come va a finire, com'è la procedura? Giannini.
2: Io lo dicevo.
1: Sì, sarà così, ma per tutti. Ragazzi, allora se dovessero mettermi profilo io vi do i numeri del lotto, almeno c'ho un motivo per tornare da morto, dai.
0: Clara!

0: l'uomo.
1: Inutile, Clara. Ha cercato di farmi la clonazione. Sì, latte e caffè, ma ok.
2: Bravissimo.
1: Quello è il massimo che posso permettere con Clara.
2: Che le puoi
1: dare. Brava, è bella.
2: La questione dei profili Facebook che continuano, che non muoiono mai, ha acceso la fantasia di tantissime persone. Qualcuno ha detto: mi piacerebbe continuare a chattare con lui.
1: Ci farebbe tanto ridere, perché
2: per sapere come la pensa. Ecco.
1: Tanto ridere, però, dai. Vi siete illusi? Cucù, eccomi! Però il problema è un altro, e secondo me si sta esagerando.
2: Si sta esagerando.
1: Questa cosa, perché già il clone così, se sei morto, sei morto. Perché devi sfruttarmi anche da morto, ragazzi?
2: Comunque, adesso stanno girando anche quei video animati delle fotografie d'epoca, no? Nonni.
1: Nasce da lì poi. Però, anzi, se facciamo noi per rispetto, proprio per protesta, io e te non moriamo. Vai, voglio vedere come si comporta.
2: Ne rimarrà solo uno?
1: Sì, troppo.

0: Kiss a te, che hai sempre avuto il pollice verde e si vede. Il tuo giardino è un capolavoro. Capolavoro, capolavoro. Kiss a te, che quando inizi a suonare la tua chitarra, senti immediatamente una sensazione di pace. Pace, di pace. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss. Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Kiss, kiss.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
13: La spesa intelligente.
14: Kiss, kiss. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
15: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
14: Scoprire isole di silenzio.
15: E oasi di divertimento.
14: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
16: Kiss, kiss.

0: Cattelan che è come un pazzo, dopo aver visto il video di Fulminacci, dice, tutte queste banane sprecate così, ma scherziamo?
1: E lui con una ha fatto i miliardi, pensa con tutte quelle lì. Stiamo parlando di Cattelan nello scultore.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, prima parlavamo di, insomma, di
1: clonazione
0: digitale.
1: Ecco, ricordiamo c'è la possibilità di, voi morite, ma Facebook non ne frega niente, diciamo Facebook, no? Che lui continuerà a farti postare, ma cioè, per finire alla grande, diciamo.
0: Oltre ai cloni digitali, sì, si comincia a parlare, perché poi anche la medicina, la scienza ha fatto passi da gigante, si comincia a parlare di cloni reali che per il momento riguardano solo gli animali.
1: Si inizia da lì, i test si fanno sempre da lì.
0: Negli Stati Uniti, sì, da più di un anno esiste la Gemini Genetics, che permette di clonare un animale che è scomparso da poco.
1: Ok.
0: Allora, il processo non è facile, è complesso. Entro poche ore dalla morte dell'animale vengono prelevati alcuni campioni di tessuto da cui si estrae il DNA. Questo materiale genetico viene inserito in una cellula, insomma, è tutto un poi questa cellula viene surrogata, viene messa dentro una, insomma, nasce un animale clonato.
1: Ti ricordi Dolly?
0: Però attenzione, ovviamente non si tratta di resuscitare il proprio animale, è un individuo diverso con un carattere, comportamenti ed esperienze completamente nuove, ma molto simili perché hanno lo stesso DNA,
1: la copia, e molti dicono ah sì, perché no, sai, perché chi ha avuto un animale, chi ha avuto la perdita,
0: prezzo,
1: sa l'importanza, ma
0: prezzo, 45.000 euro per un gatto,
1: sì,
0: 70.000 euro per un cane.
1: Io mi porto i fiori e cancello. Però
0: vi chiediamo, ma voi, se vi dicessero invece di spendere 40.000 euro vi facciamo spendere 500 euro,
1: sì,
0: lo clonereste un animale che avete perso da poco?
1: Ecco, perché dobbiamo sapere se siete veramente etica o è matematica legata ai soldi. No, io non lo farei mai.
0: Nemmeno io.
1: Io mai.
0: Nemmeno io.

0: Right, intanto Barbra Streisand ha clonato il suo cagnolino, il suo barboncino. Ragazzi,
1: allora, attenzione, uno
0: avendo i soldi,
1: non solo i soldi, l'etica è personale,
0: sì.
1: E soprattutto poi ognuno è libero di fare quello che vuole nella massima libertà, ma clonare non c'è più, è morto, è un altro.
0: Vabbè, ve l'abbiamo
1: lo
0: chiesto, sentiamo.
2: Ciao, sentiamo. Max e Mazzo, sì. Sono Erika e io ho Nana, una Jack Russell di quasi 11 anni.
0: Bella.
2: E se mancasse non vorrei il suo clone, perché lei è lei, col suo carattere, con i suoi modi, e no, nessun clone.
0: È vero,
2: buona
0: è
2: giornata,
0: vero,
2: ciao,
0: è vero,
2: ciao.
0: È vero, è vero.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Sì, anch'io ho perso vari animali, ma sono sempre stato affezionato. No, non lo clonerei mai, anche perché non è che l'amore è esclusivo.
1: Bravo.
3: L'amore è verso un animale e così. Perciò è un modo per voler bene un altro animale.
0: È anche un omaggio.
3: E ricordare, certo, valorizzando anche il precedente.
0: Ottima considerazione. Quanta etica, quanta
4: etica. Ciao, schizza a tutti, sono Valeria da Napoli. Oh. Assolutamente no, perché il mio cane era il mio cane. Punto. Buona giornata, schizza a tutti.
0: Non me lo aspettavo.
1: Ma ti devi mettere l'anima in pace. Quando,
0: allora,
1: quando morirò non mi potrai clonare.
0: La clonazione è gratis, va bene? Ve la facciamo lo stesso, è gratis, la fareste?
1: Guarda che istighi, eh. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Sam Hunt.
1: Eccomi.
0: No,
1: dimmi.
0: Dico sì. Sam Hunt.
1: Devi dividere nome e cognome, perché se metto tutto attaccato ti risponderò sempre io. Poi tradurremo per gli amici.
0: Mi sono spinto troppo con la pronuncia. Ma attenzione, perché è arrivato il clone di un titolo di una canzone degli anni 80.
1: Infatti,
0: del 70-80.
1: Però ha clonato il titolo della canzone. Che clonava anche le canzoni, quindi è rimasto in famiglia. No, adesso, a parte gli scherzi, lui è Saif.
0: La canzone
1: e il titolo è Buona Domenica, New Kiss.

0: domenica.
1: Anche a te, Iannini.
2: Io sto facendo caso ad una cosa: che i trapper o i rapper che si trasformano in trapper, che poi a un certo punto, quando decidono di fare un po' di soldi,
1: cosa fanno?
2: Fanno la latinoamericana.
1: Il passaggio lo fanno tutti.
2: Prendi quel disco dei Los Locos
1: che salutiamo. Paolo Roberto, che fischierà le orecchie ormai come si svegliano la mattina.
2: Ma la fanno nei periodi in cui sta per arrivare il caldo.
1: Che fa latinoamericano a dicembre. Loro giustamente, ma facciamolo uscire adesso, che quest'estate nei villaggi già me la vedo tutti. Porto tutti a destra, tutti a sinistra.
2: Come sono bravi questi trapper. Sì. Però a proposito di clonazione di animali,
1: anche gratis, no,
2: ci fa molto piacere che, insomma,
1: possiamo nominarli,
2: siate etici.
1: Possiamo nominarlo invece Emanuele, che scherziamo sempre, ha dato una risposta, invece ha detto: io lo ammetto, dico ni, che ho talmente tanto amore che mi piacerebbe riavere il mio animaletto che dove si perde, però dico ni perché so che non è giusto.
2: Qualcuno infatti si è spinto ancora più avanti, però noi non ci siamo andati apposta, perché hanno detto: e se si potessero clonare i figli?
1: E beh, questo è il dilemma, è da lì che nasce il no agli animali, perché si inizia dall'animale,
2: vabbè,
1: e poi doveva finire.
2: A proposito di clonare, tra poco parleremo di clonazioni gemellari.
1: Oh, c'è una cosa da in Cina ufficiale?
2: Sì.
1: No ragazzi, attenzione, perché questo io non ci credo.
2: È vero,
1: ma hai detto tu che è vero.
2: È vero.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Kiss.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Kiss.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
4: Kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Kiss. Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Kiss. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare. Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Giardino.
15: Devi approfittare. Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026.

0: di profondo rosso, non sento questa voce così.
1: Allora, a proposito di cloni, di gemelli,
0: scusate, io rido perché dai, andiamo nei luoghi comuni, ma è anche la verità, perché i luoghi comuni nascono da una verità.
1: Gemelli, sentite, se ci sta ascoltando qualche gemello, qualche coppia, trio, ma
0: non è uno l'oroscopo, stiamo parlando di gemelli monozigoti.
1: Io tra l'altro sono anche cugino dei gemelli Giannini, lo sai.
0: Ah, no, come no, ne fece sette in regola,
1: sei gemelli. Sono cugino davvero.
0: No, lo sappiamo, è vero.
1: Ci ascoltano di tanto in tanto.
0: Salutiamo tutti e sei, tutti e sei.
1: Allora, in Cina c'è il Festival Internazionale dei Gemelli.
0: Ed è bellissimo.
1: Ogni anno, proprio due giorni fa l'hanno fatto, l'ennesima edizione, ogni anno centinaia di coppie identiche sfilano vestite allo stesso modo, con le magliettine.
0: Proprio, sembra, lì veramente sembra cloni e fotocopie.
1: Esatto, mille gemelli, mille coppie di gemelli, non solo coppie, anche 3, 4, 5, 6.
0: I Giannini sono 6, che fai, ne mandi solo 2.
1: Tutti vestiti alla stessa maniera, è una cosa che attrae veramente milioni di persone, perché è una cosa particolare.
0: Pochi anni fa l'hanno fatto anche ad Avellino, perché lo fanno anche in Italia, no? I gemelli. Ho visto le foto, c'era il biondo, quello con la barba, lunghi, corti, i cinesi.
1: Si fa a Mojang perché è rinomata per avere un'alta concentrazione di nascite gemellari, superiore alla media, ancora non si è scoperto il perché.
0: Ecco,
1: perché però, ci sono tanti gemelli in questa città.
0: Mentre le foto di Avellino sono misti, biondi, alti, bassi, grassi. Quello dei cinesi, tutti uguali. Non è che vogliamo essere noi ripetitivi. Cioè tu vai a Mojang, scendi all'aeroporto, fai, ma che è già iniziato il festival? Perché sono tutti uguali per noi, eh.
1: Salutiamo tutti i negozi di cinesi che ci ascoltano.
0: Grandi!
2: Like when you said you felt

0: preferivo col sax.
1: Onestamente. È il clone della tastiera di San Valentino.
0: Ma siamo arrivati alla fine? Sì. O ci hanno clonato la trasmissione?
1: Questa, guarda la coincidenza. Questa canzone, i DJ lo sanno, sì, veniva usata, ma penso che venga tuttora usata.
0: Secondo me sì, in qualche posto sì.
1: Per chiudere le serate. Sì. Sì, per far andare via la gente.
0: Si mette questa, dai.
1: Giovanotti, gente della notte, questa la dedichiamo a tutti coloro che frequentavano le discoteche.
0: E alla grande. Ringraziamo il piccolo Andrea, la nostra control room, Pippino Arduino, Lucilla, e arriva Marta Gonzalez della Pegna Calasta. Instagram è stato Zorro che va in onda. Noi torniamo domani, ore 9, Max e Max e...

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa,

E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ. Non vado mai a dormire prima del 6.

0: Gente della Notte 1990, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi è già pronta Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump fa marcia indietro e sospende l'operazione militare nello stretto di Hormuz dopo solo due giorni nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo stop temporaneo, precisa il presidente statunitense, è stato concordato con Teheran e che l'impegno di Washington si concentra sui negoziati. Nel frattempo prosegue il cessate il fuoco nonostante nello stretto la tensione resti alle stelle e gli attacchi iraniani si siano susseguiti contro i paesi del Golfo e contro le imbarcazioni. Nel mirino anche un cargo francese, il cui equipaggio è rimasto ferito. L'Ucraina ha accusato la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi con l'impiego di 108 droni e 3 missili sono proseguiti per tutta la notte, compresi i bombardamenti mattutini su Kharkiv e Zaporizhia, afferma sui social il ministro degli esteri Shibia. Questo aggiunge e dimostra che la Russia rifiuta la pace e che i suoi falsi appelli al cessate il fuoco del 9 maggio non hanno nulla a che fare con la diplomazia. A Putin interessano solo le parate militari. Veniamo in Italia, il caso Garlasco. Andrea Sempio si è presentato in procura a Pavia, ma come anticipato dai suoi legali si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del PM. 38enne, indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Contemporaneamente, sentito il fratello di Chiara, Marco Poggi, come persona informata sui fatti. Carcere della Nazionale Paralimpica, Matteo Bonacina e gli arresti domiciliari per stalking e violenza sessuale. Secondo un'indagine condotta dalla procura di Roma, Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atleti e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Il 6 maggio del 1976, 50 anni fa, il terremoto del Friuli che costò la vita a quasi 1000 persone, rase al suolo 45 comuni. Tra qualche ora Gemona, epicentro del sisma, le commemorazioni ufficiali, presenti anche il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni. Continua il tempo instabile, allerta arancione in parte della Toscana e gialla in altre 6 regioni del centro nord, in particolare sul lato tirrenico. L'alternarsi di piogge sereno durerà anche nei prossimi giorni. Lo sport, tennis, al via al Foro Italico gli incontri degli internazionali d'Italia. Ieri tra le donne subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan, oggi altre 7 azzurre in campo. Nel tabellone maschile di scena Cina e Arnaldi. Calcio, stasera alle 21 in Germania all'altra semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. L'andata era finita 5-4 per i francesi. Chi passa affronterà l'Arsenal, che ieri ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

Gonzalez della Peña del Zorro. Ogni giorno un cognome diverso. Mattacchioni che non sono altro, Max e Max che tornano domani puntuali anche al 158 del Digitale Terrestre. Saluto un po' tutti, saluto soprattutto Max Pennino in regia, tutti voi, e si parte questa prima ora con la musica più bella, c'è la nostra tripletta. Subito ci godiamo i Temper City con Self-Aware.

0: These beautiful things that I've got.
1: Che meraviglia, Benson Boone, che è stato testimone al matrimonio del suo miglior amico e poi ha cantato per il primo lento degli sposi. Che vuoi di più dalla vita? Niente. Allora parliamo di cani oggi. Lo sapete che io amo tantissimo i cani, spesso insomma parlo anche del mio Carletto che in questo momento è all'ascolto. Fai il bravo Carletto, mi raccomando. Ma mi rendo conto che tante persone non gestiscono al meglio i propri cani, i propri animali, perché io ancora per strada spesso mi ritrovo a fare plaff con il piedino che va direttamente nella pupù di qualche cane. E quando hai la scarpa liscia sotto va bene, insomma, mica tanto, però quando hai la scarpa, ecco, esatto, quella un po' più con le rientranze eccetera eccetera, diventa un problema. Beh, parleremo di questo anche perché arrivano nuove regole da rispettare, però prima ascoltiamo Tiziano Ferro e Giorgia insieme per Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Comunque, argomento sicuramente sentito, perché a tutti sarà capitato, forse almeno una volta nella vita, di pestare la pupù di un cane. Certamente non è una roba particolarmente carina quando succede. Ma se certamente è obbligatorio, multabile chi gira senza paletta e sacchetti con un cane, non lo è in tutte le città chi gira senza bottiglina d'acqua per poi sciacquare il marciapiede da deiezioni liquide. Ma c'è una nuova ordinanza che riguarda Livorno, che è stata emessa dal comune, che obbliga i possessori di cani di girare non solo con la paletta e i sacchetti per la raccolta delle feci, ma anche di usare per forza l'acqua sulle deiezioni liquide di animali dal 20 maggio fino al 31 ottobre. Quindi la validità è per i mesi più caldi fondamentalmente. Chi non rispetta l'ordinanza rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 fino a 500 euro, che poi non capisco mai bene come ci si regola in base alla plin plin del cane, la grandezza del cane. Insomma, comunque bisogna assolutamente munirsi di bottigline d'acqua.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. E allora c'è una nuova ordinanza di cui stiamo parlando, appunto il comune di Livorno, che obbliga i possessori di cani a girare non solo con la paletta ma anche con una bottiglina di acqua da usare sulle deiezioni liquide. Bisogna sciacquare l'area in cui il cane fondamentalmente fa plin plin, anche se tanta gente lo fa autonomamente. C'è tanta gente che non lo fa, e il comune ha deciso di obbligare addirittura con una sanzione che va dai 25 fino ai 500 euro. Sentiamo un po' quello che pensa questo ristoratore riguardo appunto chi possiede dei cani e magari insomma non si comporta in maniera totalmente adeguata.
2: Adoro profondamente gli animali,
1: certo,
2: ma odio profondamente anche i padroni che non curano appunto questo aspetto di cui state parlando voi in radio. Tra l'altro, davanti alla porta del mio ristorante ho delle bellissime piantane.
1: Figurati.
2: Gentilmente, qualche padrone fa urinare il proprio cane.
1: Perché
2: la mattina
1: attirati.
2: L'ho rimproverato. Il padrone ha detto: guardi, c'è un ristorante, gentilmente non mi faccio urinare il cane davanti alla porta del ristorante. Mi ha risposto dicendomi: ma è abituato ormai a farla qua.
1: Bene, ma non benissimo. Basterebbe in qualche modo già sciacquare l'area, sarebbe già qualcosa. Che poi fondamentalmente quando capita malauguratamente di calpestare appunto qualcosa e tu tenti in qualche modo di pulirti un po' dove capita, foglie secche, il marciapiede, arriva sempre il genio di turno che ti dice: ma dai, che ti lamenti, ma quello porta bene.

Conrad con Be Mine. Allora, continuiamo a parlare di persone che non si comportano in maniera, ecco, totalmente corretta. Andiamo adesso nel bresciano, dove finalmente è stato beccato il tiratore seriale di sacchetti di immondizia. Ecco, lui, un 65enne, evidentemente, non lo so, stanco della differenziata o della moglie che tutti i giorni gridava Franco, l'immondizia, non lo so, ma fatto sta che tutte le mattine l'uomo si metteva alla guida della sua bella Jeep e senza indugio, in tangenziale all'altezza di una scarpata, apriva il finestrino e voilà, il lancio del sacchetto. Diverse le segnalazioni ai carabinieri che lo hanno finalmente beccato, circa un centinaio di sacchetti lanciati nel luogo che lui stesso, insomma, aveva deciso che fosse la sua discarica personale, beccato grazie ad uno scontrino, cioè hanno scavato nei sacchetti e hanno trovato uno scontrino, sono riusciti a risalire al negozio e quindi alla persona che, insomma, al lanciatore seriale di immondizia. Un genio del male che avrà ovviamente una bella multona.

multa di 4.500 euro, forse anche poco. La forestale propone anche il ritiro della patente, ci starebbe assolutamente tutto. Intanto ascoltiamo una canzone che è un bellissimo omaggio al grande Vasco Rossi, Nerissima Serpe, Frito insieme per ridere di te.

0: Nerissima Serpe, Free to Ridere di Te, il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, dobbiamo capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi oggi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Altra giornata molto instabile su buona parte dell'Italia a causa di una perturbazione di origine atlantica. Nel pomeriggio rovesce temporali in maniera diffusa al nord. Le regioni centrali tirreniche e la Sardegna colpite, sarà piaciuto sul resto del paese. In serata via via andranno cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, nord-est, Toscana, Umbria e Lazio. Massime in calo tra 13 e 23 al nord e tra 18 e 22 al centro, tra 17 e 25 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Kiss Kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss.
6: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Kiss, kiss.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Kiss, kiss.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Kiss, kiss.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad!
4: Via, via.
10: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss Kiss.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Maxine Clark Kaiser con I Can Wait su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Allora, so che all'ascolto, lo sento, ci sarà qualche ladro di ultimo boccone. A casa mia è una pratica molto diffusa quella del furto dell'ultimo boccone. Mi sono sempre incavolata da matti, cioè ti do quello che vuoi, ti do anche metà della mia porzione, ma l'ultimo boccone, ragazzi, non si fa, è cattiveria assoluta, da denuncia. Comunque c'è addirittura chi ha studiato questo fenomeno del furto dal piatto altrui, effettivamente dimostrando che quando si ruba qualcosa dal piatto di qualcun altro, quell'alimento lo percepiamo come molto più buono, addirittura viene percepito come più buono del 39,3%. Ecco perché qualcuno proprio non resiste, ma quasi quasi quell'ultimo boccone glielo rubo. Però ragazzi, sappiate che è veramente una cattiveria immane.

Marco di Mantova che dice: ok, dal piatto altrui non si ruba l'ultimo boccone, ma se il piatto è al centro, raga, a chi ci arriva prima con la forchetta? Beh, in quel caso si può fare, chi è più veloce vince. Cercavi me.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Adesso pronti per il nostro history. Non so se abbiate mai vissuto relazioni segrete che non potevano magari essere vissute alla luce del sole. Certo, all'inizio può essere una roba adrenalinica, ma dopo un po' diventa una roba comunque particolarmente stancante. È bello poter vivere un amore libero, trasparente, alla luce del sole, senza troppi fronzoli, perché fondamentalmente l'amore è una cosa semplice, siamo noi che ce lo complichiamo terribilmente. Di questo parla questa canzone meravigliosa 1996.

The Real Thing 1997, il nostro meraviglioso History Kiss. Comunque, così per concludere l'argomento popù di animali calpestati per caso, io nei momenti più impensabili della mia vita sono stata colpita però dall'alto. Non so se abbiate mai avuto il piacere di essere scambiati per dei VC a cielo aperto, ma devo dire che i colombi hanno una certa passione per me. Ben 3 volte sono stata colpita. Max Pennino, che saluto, ha anche avuto lo stesso problema. Non lo so, ci sono persone che se la tirano, non lo so precisamente. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Ripartiamo con la musica più bella, c'è la nostra tripletta. Subito si balla un po'.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick con Fabulous su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales e come cavolo vi pare. Non so se abbiate visto le foto che stanno girando di Giorgia Meloni in lingerie, foto che lei stessa ha ripostato scrivendo appunto: girano in questi giorni diverse mie foto false, perché c'è chi ci crede a quelle foto, giustamente, generate con l'intelligenza artificiale e spacciate per vere. Ammette di essere stata anche migliorata parecchio, dice: mica male però, ma non so quella assolutamente. E a prescindere dalla questione personale, parla in generale della pericolosità dei deepfake. Ci sono dei modi per capire quando si tratta di deepfake? Ad esempio, voi riuscite a capire quando un video o una foto sono state generate dall'intelligenza artificiale? Come fate a capirlo? Ci sono in realtà dei modi, ne parliamo tra poco. Prima ci godiamo la voce di Paola Iezzi con la stessa direzione. Come?

Testa direzione Paola Iezzi. Allora, come fate a capire se un contenuto è reale o se è stato generato dall'intelligenza artificiale? Allora, intanto non è semplice, perché ormai si fanno sempre meno errori e quindi se all'inizio poteva essere più facile, ad oggi diventa sempre più complesso scindere la realtà proprio dal fake. Ma c'è un errore che è diventato anche un meme, che è il più comune commesso dall'intelligenza artificiale sulla riproduzione soprattutto delle immagini di volti, di personaggi, eccetera eccetera. Sapete qual è? Lo sai qual è, Max? Le dita, le sei dita. L'intelligenza artificiale spesso fa questo errore, riproduce immagini con sei dita, tant'è vero insomma che spesso grazie a questo errore si riesce a capire quando si tratta di un fake. Non a caso anche Katy Perry si è presentata al Met Gala 2026 indossando dei guanti bianchi ma con un sesto dito, che ha mostrato con una certa ironia, e quello era proprio un richiamo ai deepfake di cui anche lei è stata vittima diverse volte. Non deve essere piacevole ritrovarsi in foto fake, magari in cui si è nudi, in atteggiamenti equivoci, cioè magari sì, brutta storia.

0: Chi sa te che non importa cosa dicono, realizzerai il tuo sogno a tutti i costi, diventerai calciatrice. Chi sa te che è finalmente arrivato il giorno, suonerai nel concerto più importante della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Kiss Kiss.

Va bene, anche se noi preferiamo le Italian Girls. Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta. C'è l'ascolto chi ancora al mattino va in edicola e compra il giornale. Cioè, era prima un rito quotidiano, cioè si acquistava il giornale al mattino presto per poi essere aggiornati fondamentalmente su qualsiasi cosa. Era il modo per entrare nel mondo, per essere sempre informati. Mio padre sempre andava all'edicola sotto casa, prendeva il giornale. Ricordo che a casa mia c'erano tantissimi giornali, tanto che mia mamma poi li utilizzava a Natale per impacchettare i doni. Sì, perché pacchi te li facevi di tutti quei giornali? Venivano utilizzati anche per chi magari aveva il caminetto. Insomma, era veramente un rito che imperdibile. Era un rito quotidiano per tanti. C'è stato adesso il crollo sicuramente della carta stampata, ci sono i quotidiani online e tante edicole le abbiamo viste chiudere, ma tante edicole oggi si stanno reinventando con tantissime iniziative, restando in tanti casi dei punti di ritrovo, creando punti di servizio per la comunità, vendono giochi, ci sono le edicole che creano spazi espositivi. Insomma, complimenti ai tanti edicolanti che si stanno reinventando in mille modi. Che meraviglia questa canzone, Carmen Consoli, Amore di plastica.

novità di Swims su Radio Kiss Kiss. Vi voglio raccontare questa storia bellissima. Mi sono troppo appassionata, ragazzi. Andate a cercare poi le foto. È la storia dell'animale più anziano vivente sul pianeta Terra. Si chiama Jonathan. È una tartaruga originaria delle Seychelles. È più vecchia della Torre Eiffel. Più vecchia della prima ferrovia italiana. Più vecchia della Statua della Libertà. E del telefono di Bell. Più vecchia della lampadina di Edison. Più vecchia era quando l'Italia era ancora divisa in stati preunitari. Nata intorno a 1832, vive sull'isola di Sant'Elena, territorio britannico nell'Oceano Atlantico, e dal 1882, quando fu trasportata proprio lì all'età di 50 anni. E da allora ha assistito ai mandati di 31 governatori, ha incontrato la regina Elisabetta II, Giorgio VI, il principe Filippo, e oggi compare persino sulle monete da 5 pence dell'isola. Con l'età avanzata ha perso la vista, alle cataratte, non sente più i profumi, ma conserva un ottimo udito e pure una bella fame, ragazzi. Ha 194 anni.

El Perdón. Dunque, questo è il primo singolo tratto dal prossimo album di Madonna, Confession 2, in uscita il 3 luglio 2026, una collaborazione che già era stata in qualche modo spoilerata anche al Coachella e che fa sicuramente impazzire i fan. Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Che fascino, ragazzi. Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, il nostro new kiss. Abbiamo parlato di Jonathan, che ha 194 anni, ben portati, insomma ancora si tiene bene e tiene pure una bella fama. Ecco, diciamola anche alla napoletana che ci sta bene, perché ce l'ho anch'io in questo momento. È l'animale vivente più anziano del pianeta Terra, e se potesse parlare, no, praticamente potrebbe raccontare 200 anni di storia. Un po' non come parlare con un nonno, ma con un bisnonno. Non so se abbiate avuto la fortuna di conoscere il vostro bisnonno. Io sì, la nonna Lina, che è meravigliosa e ha perso, insomma, è morta a oltre 100 anni, e parlare con lei era veramente come entrare in un'altra epoca, una roba veramente affascinantissima. Bene, intanto noi torniamo tra pochissimo. Siamo pronti? Sì, restiamo lì, che tra poco c'è una bella canzone.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower. Kiss, kiss. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Kiss,
5: kiss. Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com. Kiss,
6: kiss. Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
7: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
6: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
7: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
6: Veramente?
7: Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima. Kiss,
9: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.

Warren con Fever Dream. Prima abbiamo parlato di quelli che hanno vissuto un'esperienza di un amore nascosto, un amore che non poteva uscire allo scoperto, e per quanto, come dicevamo all'inizio, può essere anche adrenalinico, dopo un po' diventa stancante. Qualcuno ci ha raccontato anche la propria esperienza. Adesso invece parliamo di amori a distanza. Avete mai vissuto un amore a distanza? Certo, anche lì ci vuole tanta pazienza, ma oggi pare ci siano sempre più giovani che vivano non amori a distanza, ma amori che nascono e restano dietro uno schermo, cioè non ci si incontra mai eppure si sta insieme. Si chiamano i telesessuali, sono millennials che preferiscono relazioni vissute quasi solo online. Il 55% è aperto a storie a distanza senza incontrarsi di persona, il 37% accetterebbe una relazione totalmente digitale e l'8% la considera ideale.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Dunque oggi si chiamano i telesessuali, sono millennials che preferiscono relazioni vissute quasi solo online, cioè dietro uno schermo.
2: Si può considerare una relazione a distanza dietro lo schermo di un telefono?
1: No,
2: mica
1: per me
2: siamo
1: no.
2: A lavoro col capo, abbiamo bisogno di toccarci, di sentire il nostro profumo, di sentirci.
1: Come fai? Non lo so,
3: io
1: veramente.
3: Ho vissuto un amore a distanza che è diverso. Per 6 anni circa, io
1: Mamma
3: a Milano,
1: mia.
3: Lui a Roma.
1: Tosta.
3: Ci siamo incontrati nel 2009 a Marsalam. E per 6 anni ci siamo frequentati a distanza, adesso siamo a Monza e viviamo insieme già da un sacco di anni e abbiamo 2 bambini insieme.
1: Beh, deve essere veramente, ci vuole tanta costanza, però la cosa bella è che veramente poi quella roba aumenta il desiderio.

Max e Andrea, detti anche BB e Bibò o BB e Cocò, come vi pare. Chiudete tutto, ragazzi, andiamo a casa. Sì, chiudiamo la bottega. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Grazie anche, chiaramente, risaluto Max e Andrea Cimmino, che ritroverò sicuramente domani. Non so se io ci sarò. Ah, adesso ci sono Mark e Raff, certo, anche al 158 del Digitale Terrestre. Vale la pena, due fighi pazzeschi. Vi lascio con Gloria e Stefano. Questo è Dr. Beat dal 1984. E da Marta, come sempre, kiss kiss a tutti voi.

0: Ladies and gentlemen, 30 secondi e iniziamo una nuova puntata di Daddy Kiss, ovviamente come ogni primo pomeriggio su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

0: Radio Kiss Kiss, mercoledì 6 maggio 2026, era Chiara Mansino che ritorna, ieri era influenzata, oggi più influenzata di ieri, Giovanni Gioschi Imperatore, un uomo che non prende mai la febbre, non so come sia possibile,
1: ecco qua,
0: un uomo che ha detto che aveva la febbre, Marco,
1: sta facendo gli scongiuri,
0: stranamente tu un giorno hai avuto la febbre,
1: lunedì,
0: sei tornato.
1: Sono stato bene già da ieri, sì. Tu che non c'eri, vabbè lo sapevamo, avevi avvisato,
0: hai inventato la scusa, hai detto che stavo poco bene, che cosa hai detto?
1: No, ho detto veramente che non potevi venire in radio,
0: perché la motivazione
1: sigla!
0: È data.

0: Iniziamo una nuova puntata, buon pomeriggio a tutti, ancora da Marco e Raffo. La puntata di oggi la dedichiamo sull'amore. L'amore a prezzo, ma soprattutto durante un primo appuntamento, quando si esce, durante i primi appuntamenti, dove si porta un uomo, dove si porta una donna a prendere una tisana, a prendere un caffè, al cinema? Allora, magari, non lo so, lui gioca a calcio e dice amore, vieni a guardare mentre gioca a calcio.
1: Parte il primo,
0: subito a letto.
1: Primo appuntamento non è che si dice amore, però il punto non è questo.
0: Perché?
1: La notizia di partenza è questa, cioè che il 50% degli uomini sta rinunciando agli appuntamenti.
0: Non mi ritrovo in questa, comunque, in questa statistica.
1: Ma infatti stiamo dicendo il 50%,
0: tu non
1: magari
0: condivido.
1: Fai parte dell'altro 50%.
0: Perché dovrei rinunciare agli appuntamenti?
1: Ora aspetta, non è che sta rinunciando del tutto, perché uscire con qualcuno ovviamente è diventato sempre più costoso.
0: Bello,
1: cioè, sta diventando sempre più costoso.
0: Dipende dalla donna o dall'uomo comunque che c'è davanti.
1: Questo
0: ci sono
1: sì.
0: Molte donne che non pretendono niente.
1: Questo sì.
0: E molti uomini che non vogliono dare.
1: Però questa indagine, appunto, che è stata fatta su un numero X di uomini, la metà hanno risposto così, anche perché hanno detto: non ci possiamo permettere, per esempio, cene troppe romantiche per stupire magari una persona al primo appuntamento.
2: Sì, che dici? Sesso e pizza?
0: No, per la pizza,
1: per esempio.
0: Per stupire al primo appuntamento, però tu puoi anche stupire una donna non per forza con una cosa romantica o con una cosa eccessivamente costosa.
1: Però
0: ma
1: guarda che non tutti ci riescono. Cioè, qualcuno riesce ad andare in comfort zone, quindi comunque in una zona di comfort, quando per esempio sei seduto al ristorante in una cena, dico di gala, ma nel senso una cena, sai, abbastanza più così romantica, anche per fare scena, per fare colpo. Ma è chiaro che qualcun altro gli basta un caffè per essere comunque tranquillo, stare lì e chiacchierare, questo sì. Però sai quante persone rinunciano alla cena proprio perché non possono permetterselo?
3: Una forza, guarda, sei perfetta.
1: Esattamente.
0: Beh, se dici una cosa del genere a una donna, dici tu, Gioschi, durante un appuntamento lei si alza e se ne va.
1: Penso anch'io.
0: Mi sembra corretto.
1: Da qui però la domanda proprio di oggi, cioè dove bisogna

0: portarmi al primo appuntamento. Sì. Portatemi dove volete. Sì. Basta che sia una cosa semplice, ci conosciamo.
1: Brava.
0: Tanto qua primi appuntamenti non ne abbiamo più. Comunque io mi propongo per uno di voi due, ok?
2: Presente! Presente!
1: No, no, no,
2: mi sento chiamato in causa.
1: Troppo... No.
2: No.
1: È troppo giovane dalla voce, c'ha meno di 30 vabbè. Anni. È il mio target.
3: Comunque,
1: lascia stare.
3: Non
1: lascia
3: hai un target.
1: Comunque, vabbè, però rientra in questo.
3: Non tutte sono come questa ascoltatrice, perché questa ascoltatrice non pretende niente. Dice: durante il primo appuntamento portatemi dove volete. Va bene qualsiasi cosa, perché non vedo un primo appuntamento da tanto tempo.
1: Per esempio, Raff, sui social stanno promuovendo tantissimo i musei gratuiti, ovviamente quelli che non si pagano
2: no,
1: durante
2: no,
1: tutta
2: ti prego.
1: I mercatini dell'usato.
2: Allora, mercatino dell'usato è una bella esperienza come primo appuntamento.
1: Se vivi da solo, farla venire a casa anche se o farlo venire anche se primo appuntamento non lo so, forse è un po' too much.
2: Mi piace, però magari secondo appuntamento.
1: Esatto, però insomma,
2: con la scusa vediamoci un film.
1: Perché ecco qua subito.
2: Vieni il divano.
4: Vecchio,
1: problemi.
4: Anzi.
1: Detto questo, vecchio porco, no, il punto è, per esempio, parlando anche fuori onda, Joski, il regista del programma, diceva: "No, io per esempio non la porterei mai a bere un caffè al primo appuntamento perché mi sembra una cosa troppo intima guardarci negli occhi". Vedi com'è profondo il ragazzo.
5: Grande Joski.
1: Esatto, lì di fronte a noi. Il punto è proprio questo,
2: cioè, è bello
1: fare una passeggiata, andare in un mercatino, avere qualcosa di cui parlare che non è solo mette.
2: Io in passato il primo appuntamento pensavo al cinema, poi ho capito che al cinema non interagivo con la ragazza.
1: Eh beh, certo.
2: E quindi era totalmente inutile.
5: Che bastardo.
1: Il punto difficile
2: gratuito,
1: è lì,
2: così.
1: È così, gratuito. Il punto difficile è lì, è quando ti dice: "No, io non bevo". Ah, allora un caffè. No, non bevo il caffè la sera. Ah, non lo so.
2: Mangiamo carne? Non mangio carne.
1: No. Nenne, dove ti devo portare?
4: Mi hanno detto vaffanculo brutto Cesare.
1: Esattamente, esattamente. Quindi dove andare al primo appuntamento? 347 490 0042. Note vocali.

0: Ciao Marco e Raffa.
1: Ciao.
0: Secondo me il primo appuntamento dovrebbe essere un aperitivo, basso costo, cosa sbrigativa. E comunque sì. Raff, bentornato.
1: Grazie.
0: Sto frequentando un target.
2: È un chi, grande. Chissà
1: perfetto, perfetto.
2: Da 38 infinito, il nostro target.
1: Perfetto, perfetto. Allora, la domanda di oggi è proprio questo. Dove si va? Dove si va al primo appuntamento? Perché ovviamente ognuno può dire la sua in base non solo al gusto, ma anche a come si deve rapportare all'altra persona.
2: Stavo pensando che il primo appuntamento, cena fuori, forse si è esagerato, soprattutto quelle cene dove vuoi dimostrare, far vedere, far capire che il tuo ISEE oppure che tu guadagni puoi permettere. Secondo me alcune donne si spaventano.
1: Molti fingono anche, molti o molte. Magari dice andiamo qua, poi magari non te lo
2: quando guadagnavamo 500 euro l'abbiamo fatto. Io ricordo.
1: L'hai fatto, parla
2: in
1: singolare.
2: Passato
1: guarda,
2: 22,
1: Deborah ci dà un bello spunto. Dice ciao Marco e Raff, Luna Park. Io perché sono rimasta ancora ai film romantici. Leggero, interattivo e soprattutto non troppo interrogatorio.
2: Ma poi, immaginatevi Luna Park, le giostre. La giostra che va a 300 km orari e tu vai dico allora dove vivi?
1: Oppure
2: io vivo vicino
1: oppure le vomiti addosso perché magari non reggi le giostre.
2: Scary movie.
3: Mio ex marito al primo appuntamento mi portò a mangiare la pizza. Oggi al primo appuntamento mi sono fatta portare nell'autoscontro.
2: Bene, vedi?
1: Vedi come cambiano le cose. Cioè, la pizza era cioè, un classico, un grande classico.
2: Autoscontro vale come Luna Park.
1: Sì, però
2: quello
1: vale,
2: che dicevamo
1: rientra
2: prima.
1: Nel Luna Park. Un nostro ascoltatore dice: io vivendo vicino al mare la porto in spiaggia. Beh, mi sembra un ottimo.
2: Molto romantico per un appuntamento andare in spiaggia.
1: Però scusami, anche se l'appuntamento è un periodo autunnale-invernale?
2: Molto molte bronchite, tosse.
1: È vero che il mare d'inverno ha un suo fascino, però il mare d'inverno può portare anche un po' di raffreddori.
4: Buongiorno Radio, buon pomeriggio Radio Kiss.
1: Salve, salve.
4: Sono Daniele della provincia di Lecce.
1: Daniele.
4: Beh, il primo appuntamento secondo me bisogna fare una bella passeggiata, andare a cena, magari mangiare una pizza.
1: Romantico.
4: E poi se vedere come si evolve la serata, perché no? Provarci subito.
1: Ecco, ma
4: andare a letto.
2: A proposito di
5: the fuck, let's go.
2: Di provarci subito, andare a letto. Primo appuntamento finisce con ciao, è stato un piacere, grazie,
1: bacio,
2: ci vediamo,
1: bacio,
2: ci sentiamo.
1: Bacio sulla guancia.
2: Oppure vieni a casa mia.
1: Questa è la domanda proprio in conclusione,
2: cioè,
1: diciamo.
2: Vieni a casa mia, sali che ti faccio, che chiacchieriamo a casa mia.
1: Secondo me dipende come è andata la serata.
2: Oppure ciao cara, ci siamo divertiti. Magari il secondo appuntamento ci riprovo.
1: Dipende come è andata la serata. Comunque di questo e tanto altro sul primo appuntamento ne parliamo oggi in diretta su Radio Kiss Kiss.

0: Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss, kiss.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
2: Via, via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Kiss, kiss.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
2: Kiss, kiss.
6: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family?
10: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
11: La spesa intelligente.

0: Kiss Kiss, primo appuntamento. Dove si va? Ce lo dice Adele da Firenze. Pronto?
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Kiss Kiss a tutti!
2: Grande, Adele, dici un po'.
1: È stata un po' un'esperienza particolare. Non sono morta e quindi ci siamo messi insieme, per cui è andata bene.
2: Okay. Già mi sembra un buon punto di partenza.
1: Nel senso che, allora, premesso, era post quarantena, per cui molti posti erano chiusi e c'era un po' di difficoltà a trovare.
0: Adè, dove ti ha portato?
2: Perché secondo
0: me perché stai mettendo le mani avanti,
2: stai mettendo un po' le mani avanti, perché secondo me non le piaceva molto.
0: Dove
2: Scusa.
0: Ti ha portato al primo appuntamento lui?
1: Allora, siamo andati nel bosco a cercare i tartufi. Ovviamente non il bianco, perché sennò mi avrebbe dovuto uccidere, ma il mazzolo, che è un po' meno presato.
0: Scusami, ma tu hai accettato l'invito da parte di un estraneo che ti ha detto andiamo al bosco insieme?
2: Esatto.
1: Allora, non era proprio un estraneo, era un amico di mio amico, quindi
0: ma
1: ero abbastanza tranquilla.
0: L'amico di Biancaneve che vive nel bosco.
2: Ma poi scusami, quando ti ha detto senti, andiamo a cercare i tartufi insieme nel bosco,
0: tu
2: hai detto vabbè, stai scherzando all'inizio, o l'hai preso serio?
1: Io l'ho presa super bene, ho detto ganzo, una roba nuova, figo, non me l'ha mai proposta nessuno.
0: È stato
1: quindi
0: bello, quindi?
2: Ganzissimo.
1: È stato molto ganzo, okay. Sì, molto bello, era una giornata carina. Tutti alla fine non ne ha trovati i punti, però
2: esatto,
1: insomma ci siamo conosciuti.
0: Ma avete tartufato?
1: No, non abbiamo tartufato. Vabbè, okay. Per nulla.
2: Non avete tartufato. I tartufi non li avete trovati, quindi è stata semplicemente una ricerca nel guarda, quello è un fungostatum tiroidus.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
2: No, no, sai quando trovi funghi con i nomi strani e gli addetti ai funghi ti sanno sempre dire il nome, no?
0: Noi ascoltiamo ma non giudichiamo, quindi grazie Adele per averci chiamato.
1: Di niente. Comunque ormai è diventata una prassi, sia l'uscita a tartufo sia l'uscita a funghi.
2: Quindi adesso proprio fa parte della vostra relazione.
0: Prossimamente ad Amsterdam. Ciao Scirocata.
2: Adele sei fortissima. Kiss kiss a te.
1: Kiss kiss a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: realtà ci ha scritto Luca, un nostro ascoltatore, che Ganzo, se le mito io nel bosco, mi mandava a cagare. Ciao Marco, Raffa, Nagar e Joss.
1: È insolito come primo appuntamento andare in un bosco, soprattutto per le cose che si sentono ogni giorno. Cioè, io personalmente non accetterei mai, se fossi una donna, ma anche da uomo, se una donna dovesse dirmi: dai Raff, perché non andiamo in un bosco io e te da soli? Io direi: guarda, appuntamento sempre con tanta gente.
0: Sì, però diciamo, per come sei fatto tu, il bosco avrebbe un non so che, anche quasi di intrigante.
1: Sì, perché il posto,
0: esatto,
1: però
0: poi,
1: al secondo appuntamento,
0: se vai con uno che va a funghi, e quindi è abbastanza pratico, non si perde, sa come orientarsi eccetera, magari sei più tranquillo.
2: Allora, primo appuntamento sempre innanzitutto un posto dove ci sia anche altra gente, perciò un bar, una caffetteria,
1: come
2: quello
1: me.
2: È
1: sì.
2: Orario aperitivo, se va tutto bene magari si prosegue con la cena. Se invece la cosa finisce là,
1: ciao,
2: si può dire sempre che sia un impegno e si chiude
0: e basta.
2: Un abbraccio alla vostra Marica da Treviso.
1: Guarda, Marica da Treviso, un abbraccio a te. Sai quante volte ho chiamato Marco?
0: Sì, ho mandato
1: il messaggio mentre ero un primo appuntamento.
0: Chiamami.
1: Marco, chiamami e inventati la scusa. E Marco
0: mamma
1: mi chiama
0: mia.
1: Raffa, è morta nonna,
0: no.
1: Sto bevendo.
0: No vabbè, la scusa più pratica lì in quel caso è: oh, sono rimasto senza benzina, che ne so, una cosa sulla macchina.
1: Comunque stavo pensando, Marco, primo appuntamento,
0: sì,
1: lo stadio, bello o brutto?
0: Bello, però.
1: Però secondo me primo appuntamento, Anna Chiara dice no, brutto,
0: però
1: come primo appuntamento
0: però
1: stadio.
0: Come esperienza, se a lei però non piace proprio il calcio, vai lì, sì, il tifo, ok, però...
1: Però tu organizzi.
0: Però è bello.
1: Guarda, io, vale l'esperienza, ok, non le piace il calcio, mettiamo caso, però l'esperienza di andare allo stadio
0: è
1: come
0: fatto,
1: primo
0: è,
1: appuntamento.
0: È un fatto. Esatto, esatto.
3: E tu non devi mollare.
0: Oppure
3: è l'Inter ha vinto lo scudetto.
1: L'anno prossimo,
0: vabbè,
1: l'anno prossimo.
0: Quest'anno sì, salutiamo
1: l'anno prossimo, forse.
0: Vabbè, invece la Gabri, una cosa un po' più soft, per esempio c'è scritto: sul Moretto, in riva al mare, se possibile, a bere una birra e a raccontarsi. Non male anche questa esperienza.
1: Anche allo stadio però puoi
0: bere una birra.
1: Certo, una birra 8 euro allo stadio.
0: No, e poi non ti puoi raccontare molto, cioè
1: tra la fine del primo tempo e la fine della partita.
0: È l'inizio del secondo, beh, è vero.

0: ore sono, Giochi? 14:38, sì. Significa che è arrivato il momento di suonare anche un New Kiss su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. La protagonista in questo caso oggi è Gaia,
1: che rende omaggio anche un po' al mondo brasiliano, no? Sappiamo che la sua mamma è brasiliana, lei ci tiene molto al mondo du Brasil.
0: Tonji, Patonji!
1: Famosissimo, no? Bossa Nova, e lei ha fatto una canzone dal titolo Bossa Nostra.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss, kiss.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
2: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: Kiss, kiss.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare...
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre

0: Olivia Dini su Radio Kiss Kiss, 14:47 in questo mercoledì 6 maggio. Oggi stiamo dedicando la puntata di Lady Kiss al primo appuntamento, perché la notizia in realtà, non dico dell'ultima ora, insomma, ma una notizia che sta girando è il fatto che la metà degli uomini rinuncia agli appuntamenti e quindi ovviamente anche al primo appuntamento perché non se lo può permettere, o meglio, così ha risposto al sondaggio.
1: Andiamo al telefono da Antonella di Lodi, che ci racconterà il suo primo appuntamento. È qualcosa di insolito forse? Pronto?
2: Pronto, ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao Antonella, dici tutto.
2: Ciao. Sì, veramente insolito, però per due appassionati di uccelli come siamo noi abbiamo organizzato circa un anno fa falconieri per un giorno.
1: Ah, quali sono gli uccelli che ti piacciono? Che tipo di uccello ti piace? L'aquila?
2: Allora, questi solo esclusivamente rapaci.
0: Rapaci, ok, quindi falchi.
2: Esatto,
0: e basta. Civette. E civette, ok.
2: Esatto,
0: okay.
2: Barba e Gianni, e quindi praticamente.
1: Quindi tu, Barba e Gianni, siete andati a vedere gli uccelli?
0: Barba e Gianni, tua sorella. E tua sorella. No, allora scusami, quindi voi due appassionati di uccelli, vi siete conosciuti forse per questo motivo. Lui ti dice: senti, perché non andiamo a fare una giornata da falconieri?
2: Sì, esatto.
0: Ok, tu hai accettato senza esitare, perché chiaramente se sei un'appassionata hai detto:
2: certo.
0: È un'occasione per guardare un uccello in più.
2: Esatto.
0: Ok, perfetto.
2: E al di là di questo, veramente la passione che ci ha unito ci ha fatto passare una bellissima giornata.
1: E infatti, da quanto sogni, diciamo, hai questa passione?
2: Ma diciamo che amo tutti gli animali, in particolar modo i rapaci.
0: Okay, ok, ok. E quella giornata come andò?
2: Andò benissimo, perché poi era sul pavese, quindi bellissimi anche i campi della zona. Abbiamo mangiato in una piccola trattoria prima e poi alle 4 c'era appunto tutto questo spettacolo.
0: Okay.
2: E poi sai, lì i rapaci non è che se li fanno solo vedere, arrivano in volo e ti prendi e si appoggiano sulle spalle, sulle braccia.
1: Tenda all'uccello.
0: C'è una coreografia, diciamo.
1: Ok.
2: Sì,
1: ok,
2: sì, perfetto. Loro ti danno in mano praticamente con i guanti.

0: però vedete, vedete.
1: Alto, grazie per averci chiamato.
0: Dal primo appuntamento di cose particolari nasce anche una storia d'amore come quella di Antonella e il suo compagno.
2: Grazie.
0: Ciao Antonella.
1: Kiss kiss a te.
0: Che c'è? Non ti sono piaciuti i rapaci di Antonella e del compagno?
3: Interessantissimo.
0: Non lo faresti mai. E basta con quest'aquila in sottofondo.

0: Ciao Marco, ciao Raff.
1: Ciao.
0: Se il primo appuntamento il caffè non lo vuole, la carne non la vuole, io per fare un bel albergo vista mare sarebbe il top. Un abbraccio, kiss kiss.
2: Ma questo, scusa, è proprio un porco.
3: Ride sotto perché, scusa, nel senso.
2: Poi, certo, vista mare, però a trovarla.
3: Ma che è
2: questa
3: cosa?
2: No, ma è per l'ascoltatore.
3: Voleva fare una cosa romantica vista mare, eh? E poi in realtà sotto si nasconde un leggiadro porco. Perfetto. Vabbè. Andiamo avanti perché oggi sta arrivando di tutto sul primo appuntamento, dall'ascoltatrice di prima al telefono che ha fatto il primo appuntamento, andando a vedere i falchi che volano, a invece qualcuno che fa una cosa un po' più tranquilla.
1: Non è facile però al primo appuntamento andare subito in hotel, cioè di solito se ad un uomo dice andiamo in hotel, l'uomo è subito felice, dice sì, vai, andiamo, amore, subito. La donna magari dice guarda, aspetta un attimo, il primo hotel, per chi mi hai preso, che cosa
3: anche,
1: sono?
3: O anche a parti inverse, conosco.
4: Ecco.
3: Esatto, conosco anche parti inverse che direbbero il contrario.
1: Chi c'è? Chi c'è?
5: Primo appuntamento, se c'è chimica, c'è andata bene. È successo una volta che invece di dire vieni a casa mia, mi ha chiesto tu solito cosa preferisci per prima colazione.
1: Ah, lui ti ha detto tu?
3: Ah, ho capito.
1: Perché? Cioè, lui voleva dormire con te.
3: Cosa preferisci per prima colazione? Perché, capito, faceva anche la spesa.
1: Dormire al primo appuntamento
3: è un po', diciamo, too much, cioè,
1: un po'.
3: Se capita, perché cioè, è capitato, sì. Se lo devi organizzare, non lo so,
1: cioè, non ci dorme al primo appuntamento. Ma secondo me si dorme insieme
3: dopo,
1: un mese, dopo, non subito.
3: Dopo quanto tempo si dorme insieme? Vabbè, questo poi dipende da una serie di fattori.
1: Potremmo chiederlo,
3: potremmo chiederlo. Comunque
1: incuriosisce.
3: Oggi parliamo di primo appuntamento in generale. Non a caso mettiamo una canzone dell'83 che parla d'amore, e in questo caso però della scelta di rimanere da soli proprio per non soffrire, e la metafora è proprio non far soffrire il proprio cuore.
1: Ragazzi, Joski si è ibernato, questo momento è rimasto bloccato, una sincope. Yes, questa è Owner of the Holy Life.
3: Owner of the Holy Life.

0: appuntamento. Dove si va?
1: Cosa si fa? Cosa si mangia? Cosa si beve? In Giappone addirittura pensate che hanno messo proprio un incentivo in euro, cioè nel senso in soldi, in quel caso in yen.
0: Pagano.
1: Che tradotto è 100 euro per far uscire i single tra i 20 e i 40 anni, una sorta di aiutino, cioè come per dire non te lo puoi permettere. Bellissimo. Benissimo, qua stanno 100 euro, vai a figliare a zio, vai.
0: I problemi così.

0: Ciao a tutti, sono Ilaria da Salerno. Mio marito al primo appuntamento mi portò con lui dal macellaio a comprare il pollo per il suo ristorante.
1: No, non ci credo.
2: Che grande tuo marito.
1: No, ti prego Anna Chiara, ritroviamo questa ascoltatrice.
2: Proviamola.
1: Ti prego, io voglio sapere com'è andato questo etto di pollo comprato, questo chilo di pollo comprato.
2: Immaginatevi, lei felice perché lui le dice: dai, ti va di uscire, vogliamo fare un primo appuntamento. Lei: dai, sì, che bello, ok, vediamo. Dai. A che ora ci vediamo? Vediamoci alle 6:30 qui. Si vedono alle 6:30, ok, dai. Andiamo dal macellaio, accompagnami. È da film di Christian De Sica, è da film di Checco Zalone. Ma un po' le vostre storie sono un po' come i film, nel senso che poi i primi appuntamenti vengono vissuti come film tutti quanti. Magari, ecco, prima abbiamo ascoltato storie folli, no Marco? Cioè quella che ha detto, che quell'ascoltatrice che ci ha detto che il primo appuntamento
1: è andata,
2: ha fatto al bosco.
1: È andata al bosco, un'altra ci ha raccontato dei falchi, è andata a vedere i falchi. Vediamo voi che cosa ci raccontate. Magari avete una storia simile, come dicevamo prima, del Giappone, cioè qualcuno vi ha pagato per uscire con qualcuno. Mai dire mai che troviamo anche una storia del genere.
2: Dove si va al primo appuntamento? Note vocali e messaggi scritti al 347 490 0042. Condividete con noi, perché non è arrivato ancora niente di normale.
1: Allora, qualcuno potrà dire bello, caffè al bar,
2: no,
1: anche
2: se normale.
1: Molti non erano d'accordo,
2: no.
1: Qualcun altro attività, tipo, che ne so, passeggiata, sport insieme. Qualcun altro invece può dire semplicemente un aperitivo. Vediamo qual è la vostra storia. I was

0: perché serviva a lui, non lo so per fare che. Sentiamo.
1: Ilaria, pronto, dici di più.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao a te, dici
2: sì,
1: di più.
2: Serviva a lui perché aveva un ristorante. Io l'ho conosciuto al suo ristorante dopo due giorni ci siamo visti, dovevamo prendere un caffè. Però dopo il caffè mi ha detto ok, adesso accompagnami a fare la spesa e mi ha portato a comprare il pollo per il suo ristorante.
1: E siete andati...
3: No, vabbè.
1: Sì, no, Gioschi, siete andati dal macellaio insieme?
2: Sì, dal macellaio insieme.
1: E
2: mi ha presentato
1: stato?
2: Al macellaio. Beh, diciamo che è stato un investimento per il futuro. Ho scoperto che sapeva fare la spesa. Era comunque...
0: Beh, vedi, bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. Brava Ilaria in questo caso.
1: Cioè lui anziché presentarti magari la mamma e il papà ha detto al macellaio ti voglio presentare la mia fidanzata.
2: Esattamente, neanche gli amici, direttamente il macellaio.
0: Direttamente il macellaio. Guarda, un gesto di estrema fiducia, posso dire.
2: Molto romantico, devo dire la
0: molto
2: verità.
0: Molto romantico anche perché, guarda, adesso hai qualcosa da raccontare, non solo alla radio, immaginiamo che questo aneddoto l'hai raccontato alle amiche, agli amici in generale, in famiglia.
2: Sì, anche perché ci siamo fidanzati subito dopo e siamo insieme da 23 anni, quindi voglio dire, è andata bene come appuntamento.
0: E da allora quante volte andate insieme a comprare il pollo?
2: No, solitamente la spesa la fa lui perché io compro cose poco sane.
0: Ah,
2: quindi...
0: ok, e lui il salutare della famiglia.
2: Esattamente,
1: va bene.
2: Quindi ho lasciato questo incarico.
1: Ilaria, bene. Grazie per ascoltarci.
2: Grazie a voi.
1: Prima di salutarti, una domanda fondamentale.
0: Cioè?
1: Se stai insieme da 23 anni con tuo marito, tu quanti anni hai?
2: 43.
4: Il mio!
0: Lo sapevo. Era chiaro. Era chiaro, d'altronde come ha sentito stiamo insieme da 23 anni, qui il porco subito si è
1: ciao,
0: attivato.
1: Ciao Ilaria.
0: Va bene, ciao Ilaria.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Allora Marco,
1: sì.
0: Allora, il mio primo appuntamento con la mia attuale moglie,
1: chi è?
0: La seconda, l'avevo invitato per andare a mangiare fuori, poi siamo rimasti un po' a casa sua a chiacchierare e dopo tante chiacchiere abbiamo fatto l'amore.
1: Bello.
0: E poi a mezzanotte ho fatto una bella carbonara.
1: Ah, ok, quindi voi
2: è metropolitana l'ascoltatore.
1: Non lo so, però avete prima fatto e poi avete cucinato. Bello, bello come prima.
2: Le priorità della vita.
1: Ci sta. E poi vedi, lui si è messo subito ai fornelli per far vedere che sa cucinare. L'unico piatto che sa cucinare è la carbonara.
2: Voglio aprire una piccola parentesi.
1: Vai.
2: Voglio anche lanciare l'aspetto economico. Durante il primo appuntamento non si deve per forza spendere chissà quanti soldi.
1: Bravo.
2: Oppure anzi, durante il primo appuntamento alcune volte secondo me è meglio passeggiata, aperitivo oppure passeggiata e poi gelato.
1: Guarda che
2: con 5 euro
1: guarda che aspetta lì dipende dove sei, perché comunque sappiamo che ci sono dei posti dove l'aperitivo costa tantissimo, cioè 10 euro a persona non ce la fai.
2: Viareggio, quando siamo stati a Viareggio,
1: bravo,
2: due gelati e 20 euro
1: e poi sappiamo, no, anche la differenza di costo in alcune città rispetto che in altre. Abbiamo una media perché più o meno nel primo appuntamento si spende tra i 10 e i 25 euro a persona, quindi immaginati un primo appuntamento dove hai speso 50 euro e non hai neanche mangiato. Perché poi magari offri, no?
2: Un appuntamento di merda.
3: Il primo appuntamento che ho avuto con mia moglie, con la mia attuale moglie, è stato al cinema. Cinema dove lei lavorava.
1: Ah.
3: E quindi non abbiamo pagato.
1: Bellissimo.
3: È convenuto parecchio.
2: Ma allora sei uno scroccone.
1: Bravo, fai un applauso Gioschi a questo nostro ascoltatore.
2: La convenienza.
1: Ha approfittato e da lì l'abbonamento con questa donna.
2: Bravo, fratello.

0: Chissà te che fai collezione di macchine d'epoca e ti piace curarle e rimetterle a nuovo. Chissà te che anche dall'ufficio trovi il tempo di aiutare tua figlia a fare i compiti difficili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
3: Via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali
6: e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Lady Gaga con Doci, questa è Runway su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, come sempre Gioschi, Anna Chiara Mansino in redazione. E andiamo al telefono da Francisco, sì, dalla provincia di Brescia, che vuole parlare con noi, ci vuole raccontare com'è stato il suo primo appuntamento. Pronto?
1: Sì, pronto, ciao.
2: Ciao Francisco, cosa avete fatto in questo primo appuntamento?
1: Praticamente niente, io in quel periodo lì lavoravo in una porcilaia e questa ragazza qua era una mia conoscente e ne parlavamo dei maiali, che secondo lei era impossibile che erano così piccoli. Così al mio primo appuntamento l'ho portata a vedere una scrofa che partoriva.
2: No, scusami, non Francisco, non ho capito. Cioè tu hai portato lei,
1: sì,
2: a vedere una
1: porcilaia
2: a vedere
1: una scrofa che partoriva.
2: No vabbè, non ci credo, sei un mito.
1: No, davvero?
2: No, cioè, ma sei un mito. Scusami.
1: Ha fatto 12 maialini quel giorno lì con la scrofa lì.
2: Tutti insieme?
1: Sì, li spara fuori praticamente come se fosse una. Sì, sì, una cosa così. Come...
2: Scusami, è lei che ti ha detto a viva senza, Francisco?
1: Poi lei è rimasta impressionata.
3: Ah, davvero?
2: Ah, dai, questo.
1: Sì, ma oltre schifata per l'odore e la puzza di cacca che c'era, esagerata.
0: Lei è rimasta impressionata o traumatizzata?
2: Bravo.
1: Allora, traumatizzata dall'odore di cacca, perché non pensavo neanche lei che puzzavano così tanto.
0: Sì, però aspetta, ti devo fare una domanda, ti interrompo, Francisco. Come ti è venuto in mente di organizzare il primo appuntamento in un porcile?
1: Perché poi io in quel periodo lì lavoravo in un porcile, poi lei era interessata, mi prendeva per il culo, non è possibile che i maialini nascono così piccoli, invece i maialini nascono da 3 kg.
0: Se lo ricorderà comunque per tutta la vita.
1: Ma penso proprio di sì, se non si ricorderà altro, quello di sicuro se lo ricorda.
2: Ci sei ancora con questa persona, la frequenti oppure basta?
1: No, la vedo ancora, però basta, abbiamo fatto 3 anni insieme.
2: Avete mai poi dopo tanto tempo fatto una battuta, se vi siete rivisti, su questo primo appuntamento della scrofa che partoriva o no?
1: Sì, sulla parrucchiera, i capelli che ha dovuto lavare 3 volte.
0: Immagino, ma tre volte in un giorno.
2: Ci credo.
1: 3 volte in un giorno, uno dietro l'altro.
0: Ciao Francisco, chi schissa a te.
2: Grazie per averci raccontato.
0: Grazie, ci è piaciuta, grazie Francisco. È stata una bella storia, ciao.
2: No, grazie. Devo dire, unica e inimitabile nel suo genere.
0: Cioè, andresti mai tu in un porcile?
2: Ci sono stato, ma da bambino, sai, quando vai alla fattoria.
0: No,
2: onestamente mai.

0: dire, che storia. Quando facciamo il programma così, quando ci arrivano le telefonate così, le storie, cioè io sono veramente fiero dei nostri ascoltatori, perché
1: molto.
0: Francisco che si è confidato e ci ha detto che lui durante il primo appuntamento ha portato in un porcile una ragazza che poi adesso non è più la sua fidanzata,
1: perché ci lavorava, quindi sì, aveva la scusa per dire: dai, vieni a vedere però come faccio partorire le scrofe.
0: Ok, però allora scusa, faceva il becchino che diceva: guarda come sotterro la gente.
1: Adesso vabbè, però no. Che ti devo dire, però si parlava, lei secondo me lo prendeva un po' in giro, diceva: dai, non è possibile che i maialini crescono così grossi, come ci ha raccontato. Ho detto: guarda, ti smentisco, vienile a vedere tu di persona.
0: Quindi lui, per lui il primo appuntamento si va in un porcile. Sentiamo per gli altri.
2: Ciao ragazzi, io credo che ci stiamo complicando un po' tanto la vita. Basterebbe un: ma ti va di andare a fare un giro? Che poi ci scappa il gelato, ci scappa la birra, ci scappa la pizza, ci scappa la passeggiata al mare, ci scappa il sedersi ai piedi del Colosseo,
1: farsi
2: una chiacchierata, ci scappa di tutto. Ma viva la semplicità, la sincerità.
1: Posso?
0: La lingua in bocca quando scappa, scusami.
1: Scapperà anche quella.
0: Ma era la chiusa, diciamo, di un pomeriggio, di una mattinata bellissima.
1: Posso, bellissimo. Cioè, ha raccontato proprio del gelato, la passeggiata, il Colosseo. Veramente però, ci stava bene poi il limone finale.
0: Però sono troppe cose. Cioè, tu il primo appuntamento fai una cosa.
1: Lei però intendeva: seguiamo il flow, seguiamo il flusso.
0: Vediamo quello che
1: succede.
0: Surfiamo
1: le onde del mare, vediamo se ci portano a riva.
3: Io a mia moglie, circa 20 anni fa, il primo appuntamento l'ho portata a vedere la luna, l'osservatorio astronomico di Capodimonte.
1: Bello.
3: E niente, è stato bellissimo.
1: Bellissimo. Anche questo, ma

0: Ci siamo conosciuti in ospedale. Voi direte perché? No, perché siamo due medici. In realtà mi serviva sì una consulenza e poi è arrivato un bel cardiologo e visto che lavoro anche io in ospedale, primo appuntamento dopo il turno.
1: Quindi,
0: bella storia.
1: Ci vuoi dire che i medici con i pazienti...
0: No, anche lei medico, lavorava nel reparto.
1: Ah, beh, cioè, quindi ci vuoi dire che i medici tra di loro...
2: Il
0: sicuramente. Che ne so, cioè, succede...
1: Ci vuoi dire questo?
0: Succede.
3: No,

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Kiss Kiss.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Kiss Kiss. Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Kiss Kiss.
8: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Kiss Kiss.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà.
11: Solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
7: Kiss Kiss.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss.
12: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: di Kiss Kiss, in che modo, giocando con noi alla password del giorno. Il più veloce che indovina la parola e il numero che noi abbiamo scelto vincerà appunto i gadget.
1: Allora, la parola di oggi è un film di, cioè non di, con Leonardo DiCaprio.
0: E DiCaprio ne ha fatti tanti di film.
1: Penso una cinquantina, forse di più, forse no, beh, comunque ne ha fatti tanti. Dai, adesso pensiamo a un film in cui c'è DiCaprio. Potrebbe essere tanto famoso quanto poco popolare, questo dipenderà un po'.
0: La maschera di ferro, io ricordo.
1: Per esempio, sì, uno dei film che ha fatto DiCaprio. Potrebbe essere un po' più recente, un po' più datato come La maschera di ferro. Insomma, pensate a uno dei film in cui c'è DiCaprio non per forza come protagonista o come protagonista, chi lo sa.
0: Il numero invece è il numero degli Oscar che ha vinto appunto Leonardo DiCaprio. 347-490-0042, il più veloce di voi che riesce ad indovinare la password vincerà i gadget di Kiss Kiss.

0: Voilà, 2021, l'anno di questo pezzo che suoniamo su Radio Kiss Kiss. Prima di salutarci dobbiamo incoronare il più veloce che ha indovinato la password di oggi, o la più veloce, perché come abbiamo detto la parola è un film di Leonardo DiCaprio, anzi un film con Leo DiCaprio, e il numero degli Oscar che ha vinto appunto lo stesso Leo.
1: Ciao Kiss Kiss, la password è The Wolf of the Wall Street 1.
2: Beh, accesso negato.
0: No,
3: il film per cui tutti avevano detto doveva vincere l'Oscar e poi gliel'hanno dato un po' più avanti.
0: No.
4: Non è la questo password di oggi è Don't Look Up 1.
0: Bello.
2: Accesso
0: l'ho
2: negato.
0: L'ho visto recentemente, sì, l'ho visto 6-7 mesi fa, il finale, un finale che ti lascia dici "Ma come? Così?".
3: È un bel film, è vero.
0: Bello.
5: La parola potrebbe essere Poeti dell'Inferno 1.
3: Non l'ho mai visto.
2: Accesso
0: mi manca, non ce
3: non
0: l'ho.
3: L'ho mai visto. Invece ho visto Prova a prendermi uno. In tanti l'hanno scritto.
2: Accesso
0: ma
2: negato.
0: Non è.
3: Ma non è. E secondo me è anche il film più bello con DiCaprio.
6: Django 17.
2: Accesso negato.
0: No, perché bello. Il film che abbiamo scelto oggi è un film estremamente famoso.
7: Romeo e Giulietta 1.
0: Bello.
2: Accesso
0: non
2: negato.
0: Più famoso di Romeo e Giulietta.
8: Una battaglia dopo l'altra 1.
0: Che è
2: accesso
0: l'ultimo
2: negato.
0: Voglio dare un indizio. Il film che abbiamo scelto oggi, DiCaprio dice queste battute.
3: Vai. Ok, ok, sei stato utile.
0: Cioè lui cammina,
3: sì,
0: cade a terra e dice
3: ok, quindi non è il grande Gatsby, eliminiamo ogni dubbio. Non è neanche il grande Gatsby, che ancora nessuno aveva nominato, o quantomeno non avevamo messo i vocali. C'è una telefonata, perché dovrebbe essere al telefono con noi Matteo da Roma.
0: Pronto?
9: Ciao Radio Kiss Kiss.
3: Ciao, ciao Matteo.
9: La password del giorno è Revenant 1.
0: Grande premio. Complimenti, complimenti Matteo.
9: Grazie, grazie mille.
0: Sei stato il più veloce. Grazie per seguirci, grazie per ascoltare Radio Kiss Kiss
9: tutti i giorni.
0: E sei un grande,
3: sei
0: allora
3: forte. Vuoi salutare qualcuno?
9: Sì,
3: vai.
9: Saluto Salvatore, un mio collega.
3: Perfetto, ciao Matteo, un abbraccio.
9: Che vi conosce e lui mi ha fatto conoscere Radio Kiss Kiss.
3: Facciamo grande un applauso a Salvatore, allora, che è un grande.
0: E tu adesso dovrai farci conoscere a qualcun altro, ok?
3: Passa parola.
9: Va bene, grazie. Ciao,
3: ciao Matteo, sarai ricontattato.

0: Posso dire, sì, è vero, non abbiamo nominato Titanic, che probabilmente no, è il film più famoso con DiCaprio. The Revenant è diventato famoso perché poi ci ha vinto l'Oscar, ma secondo me non l'hanno visto così tante persone. Cioè, la curiosità è arrivata perché poi aveva vinto l'Oscar.
1: Troppo lungo, The Revenant.
0: Vabbè, insomma.
1: Io mi addormento. Cioè, l'ho visto, mi sono addormentato, l'ho visto 2-3 volte.
0: Sì, diciamo che ne ha fatti altri di più belli, poi su questo gli hanno dato l'Oscar.

0: anno il 1984?
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: noi, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Ma che è questa roba brutta che stai facendo? Dai, che sembri uno speaker degli anni 80 proprio.
0: Oh sì, sono nato nell'83.
1: Sono le 16 e un minuto, giusto per ridarvi il senso del tempo che magari avete perso, magari nella pausa pranzo, state rientrando al lavoro.
0: Mettetevi comodi.
1: E poi?
0: E basta!
1: No, ascoltate.
0: E poi andate a dormire.
1: Ascoltate i Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, c'è tutto il cucazzaro e c'è sempre la musica più bella che riparte dai

0: Non dice rutto, non dice rutto e non ti consento anche.
1: Allora. Bisogna oggi un po' così, oggi un po' abbraccio perché ho bisogno di lasciarmi andare.
0: Ma che abbraccio, che c'è il lavoro della redazione, che è un lavorone.
1: Oggi ho bisogno di un abbraccio.
0: Ah, ok, in questo senso. Va bene, dai, chiederò a qualcuno se può dare.
1: Amici, oggi sentirete uno speaker nuovo, un Ciro Limatola in versione vocalist da discoteca.
0: Ma che discoteca, che sembra il DJ Giostra del Dakata. Ma
1: sì, sì, sentiamo. Fammi sentire che ci sei, Giovanni.
0: Ma chi è Giovanni? Lui
1: Giovanni
0: è
1: quello di sopra, tu sei Pasquale. Vi assomigliate. Benissimo. Pasquale, ecco. C'è.
0: Questo è l'entusiasmo non contraccambiato, mi pare di capire.
1: Allora dicevamo, Lucilla. Parlavo dei calzini di Lucilla.
0: Sì, ma io non mi concentrerei su quello, perché i calzini di Lucilla sono sempre stilosi come lo è lei sempre. Vedi che sono in tinta anche con la mise.
1: Color crema?
0: È color crema.
1: Color biscotto?
0: Ma color cosa
1: biscotti,
0: vuoi?
1: Biscottino!
0: Anche col
1: che
0: taccone.
1: Sta facendo, Coca? L'abbiamo capito che metti anche i calzini di marca. È inutile che ce li fai vedere. Non possiamo dire le marche che indossi.
0: Mi sta facendo notare che lei indossa dei calzini che sono di buona qualità per non avere dei piedi maleodoranti, come solitamente
1: però
0: succede.
1: Però dovresti vedere i piedi di Lucilla. Arriva
0: un messaggio.
1: Una bella forma di...
0: Arriva un messaggio. Chi è?
2: Sono Giordano. Io sono da Grottaglie. Sei simpatico, Ciro.
0: Amore bello.
3: Ma sei simpatica anche tu.
0: Che tra voi
3: come
0: mi capisci?
3: Come si chiama questa bambina?
0: Ma sai che non lo so, non ho capito bene il nome. Però lei ti sente, capito, affine intellettivamente.
1: Ragazzi, io piaccio
0: perché più
1: ai bambini,
0: meno...
1: piaccio alle mamme.
0: È una questione di età.
1: Approfittate.
0: È una questione di età mentale. Direttamente.

0: sentita anche questa oggi 16:14. Allora arriva un messaggio, perché prima una bambina ha detto: Ciro, mi sei molto simpatico.
1: No, questo è troppo Gigio.
0: Vabbè, comunque.
2: Strapassami di cocco.
0: Non l'ha detto.
1: No,
0: scusa.
1: Non l'ha detto.
0: Comunque arriva questo messaggio da parte di un'ascoltatrice che dice:
3: Ciro, se piace ai bambini, piace a tutti, perché i bambini non mentono.
1: Vedi?
3: Non
1: mentono. I bambini non mentono.
0: Ma chi era? Lisa Simpson.
1: Ciro piace a tutti, incredibile. Eccola. Non voglio essere autocelebrativo oggi, arriva... sennò poi dopo di te.
0: No, figurati, non lo sei per niente stato fino ad ora. Arriva un messaggio.
1: Attenzione.
0: Che cosa dice? Leggilo pure.
1: Ciao Alfio, ciao Ciro, vi seguo ogni giorno. Potreste mettere, per questo motivo, potreste mettere Dancing Queen degli ABBA, va molto di moda, grazie, niente di meno.
0: Certo.
1: E chi siamo noi per non mettere Dancing Queen?
0: Ma anche no. Ma io voglio capire una cosa, scusa.
1: Vabbè. Va molto di moda, la canzone del 68.
0: Ma che c'entra, non passa mai di moda, lo sai, ci hanno fatto anche un musical, un film e tutto quello che vuoi.
1: Ma no,
0: voglio capire una cosa, perché oggi questo qui mi è su di giri, non lo so se qualcuno gliela...
1: No, non dire queste baggianate, veramente.
0: Voglio capire, vergognoso. Dove vogliamo andare a parare? Cioè, vuoi accontentare tutto quello che ti chiedono gli ascoltatori?
1: Ma
0: vuoi accontentare tutti gli ascoltatori?
1: Ma noi siamo qui per loro, mica siamo qui per te. Ma vabbè. Chi sei tu?
0: No, ma
1: perché
0: non
1: vai via?
0: No,
1: noi
0: solo
1: siamo voi.
0: Smetti. No, allora facciamo così.
1: Ma ricordi quella canzone Fantasy, Fantasy?
0: Come no, Galaxy.
1: In America hanno fatto un'altra versione. Fantanil.
0: Smetti. No, ragazzi, oggi non esco più. Aspetta.

0: Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Kiss, kiss.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
9: Only goal.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Kiss, kiss.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Bruno Mars, I Just Might su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio dai Corrieri Alfio e Ciro. Intanto Ciro su di giri, devo dire.
1: Ma che su di giri? Qua è una tarantella assurda.
0: Poi ti scrive la gente, ti dice cose belle ed è ovvio che sia così. Tu vai ancora più su di giri e vuoi fare tutto quello che ti chiedono gli ascoltatori.
1: Ma quello
0: non va bene.
1: Sì, sicuramente.
0: Ma non possiamo accontentare tutti,
1: ma
0: scusami.
1: Ma che stai dicendo? Sentiamo che
0: c'è un messaggio che qui ti dice qualcosa. Ciro,
1: metti una canzone degli Squallor.
0: No, la canzone degli Squallor no, non si può
1: certo
0: mettere.
1: Certo che si può fare.
0: No, stoppa. Ferma lì. Regia, ti prego, almeno tu, Pasquale Viola.
2: Ti prego.
0: No! Dai, vogliamo mandare la sigla per favore della giornata mondiale?
1: No, aspetta, prima della giornata.
0: Hai lasciato la galla.
1: Prova.
0: L'eco.
1: Prova. Okay. No, allora, ragazzi, dobbiamo dire che è successo.
0: Che è successo?
1: Ha risposto Jovanotti.
0: Allora, non so se avete visto sui social di Radio Kiss Kiss, su Instagram, credo anche su TikTok. Noi abbiamo fatto uno di quei video, tanto in tendenza.
1: Mannaggia, ragazzi.
0: Che dice con 10.000 like. Ciro dice 10.000 like a questo post, più il commento di Lorenzo Jovanotti. Io me la faccio in bici per venire al lavoro da casa mia, ergo Polle la Trocchia fino in radio.
1: Allora, intanto, appena risposto Jovanotti, ha messo i cuoricini al post, l'immagine della bicicletta. Ok, il problema era adesso ci vogliono i 10.000 like.
0: Ci vogliono i 10.000 like, quindi adesso, signori, voglio dire, adesso io voglio molto bene a Ciro e
1: no,
0: direi
1: capito,
0: che anche
1: però,
0: arrivato
1: Giovanno, ma non te lo devo fare, fatto no, due, ma io
0: non
1: lo so.
0: È stato così carino addirittura da commentare, quindi diamo soddisfazione a Jovanotti, facciamo anche fare attività fisica a Ciro, social di Radio Kiss Kiss,
1: no, ma
0: andate a cliccare
1: è
0: mi piace.
1: Oh, no, aspetta, però devi stare molto caldo.
0: 10.000 like li vogliamo subito, ti vogliamo vedere pedalare.
1: No, ragazzi, fermi tutti, non va bene questa cosa.
0: Va
1: a parte, ma manca la bicicletta.
0: Non ti
1: preoccupare. Ci vuole una bicicletta.
0: Ti procuriamo la bicicletta, però solo senza sellino.

0: Sì. Si agitano un po' sul finale di questo pezzo. Allora, Corriere di Kiss Kiss. Messaggi che stanno arrivando, perché la challenge di Ciro deve arrivare a 10.000 like, altrimenti non può essere effettuata. Intanto vedremo cosa succede e vi terremo aggiornati. Voglio sapere se oggi hai intenzioni serie, perché se ce le hai,
1: questo
0: noi
1: è pazzo.
0: Facciamo anche la giornata mondiale.
1: Lo sai
0: mondiale.
1: Che quando si scherza lo si fa in maniera seria, cioè, per cui vai con la giornata mondiale.
0: Vai.
1: Molto giornata bello. Mondiale. Tutto quello che accade.
0: I potenti mezzi. Per un attimo, ho pensato che partissero di nuovo gli Squallor. Ho detto lasciamo
1: allora,
0: stare.
1: Oggi 6 maggio, incredibile. Siamo
0: incredibile.
1: Arrivati al 6 maggio.
0: Ma certo che ci siamo arrivati.
1: Sì. Non ci avrei mai giurato.
0: Vabbè, okay.
1: Giornata mondiale delle sedie piene di vestiti appoggiati temporaneamente.
0: Aglie.
1: Ce l'hai nella stanza da letto la sedia poggia vestiti?
0: Io non ho la sedia nella stanza da letto, io ho una camera da letto di sedie, e non sto scherzando, su cui sono appoggiati.
1: Mamma, che brutta cosa, che brutto stile.
0: Ma
1: pensa una persona
0: solo
1: che entra in camera tua per fare un poco di jegge, un poco di sentimento.
0: Non hai capito.
1: Entra a vedere le sedie, dici, ma che è la giorno.
0: Non è la camera in cui dormo, è un'altra camera da letto, che
1: perché
0: teoricamente,
1: perché qui, signori, nell'agrono Cerino abbiamo varie stanze. La stanza che ti porta nella stanza,
0: Versailles. Versaglia, no, scusa,
1: l'anticamera.
0: Piuttosto tu di grazia aiuti la signora delle pulizie a non dover togliere ogni volta.
1: No, la signora si chiama Mariano, non si chiama Grazia.
0: No.
1: Simpatia c'è che c'è, e Lucilla non ride.
0: Ma Lucilla
1: forse
0: non ride.
1: Le avrò fatto qualcosa?
0: Lucilla
1: non
0: ride perché è concentrata e sta lavorando per noi, come sempre. Grazie, Angelo
1: Biondo.
0: Forse
1: perché non ci ascolta mai.

0: La cosa bella è che questo pezzo è di più di 10 anni fa e lui oggi è uguale a quando la cantava.
1: Anche Fulminacci, ragazzi, che è il protagonista della nuova.
0: Della nuova?
1: Cioè, è tal. Come vedrete questo video, è tale quale al video dell'ultima canzone, quella di Sanremo.
0: Che è di
1: cioè,
0: tre
1: è uguale.
0: Mesi fa. Ma sì, ma è di 2 mesi fa. Vabbè, Fulminacci, la nuova, maledetto me.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Kiss, kiss. Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
3: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
2: Allora corro subito.
3: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
4: Yes, yes.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali
6: e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Kiss, kiss.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
15: La spesa intelligente!
16: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Kiss Kiss, buon mercoledì pomeriggio. È solo il 6 maggio, abbiamo tutto un mese.
1: 6 maggio, ma io ho appreso una cosa: che qualche giorno fa è stato il compleanno di Andrea Cimino e io non lo sapevo.
2: Ma chi se ne frega?
1: Io non gli ho fatto gli auguri al mio amico Andrea Cimino.
0: Salutiamolo, la regia TV, ovviamente.
1: Guarda,
0: Andrea Cimino,
1: papà, ricordiamolo.
0: Parte di questo cucazzaro, c'è cioè un cucuzzaro molto cazzaro che sta lavorando anche lui oggi per farvi vedere il 158 del digitale terrestre Kiss Kiss
1: TV. E questa è un'altra storia, ma andiamo avanti con la rassegnata stampa, perché questa è bella, vai!
3: Rassera, rassegnata stampa.
0: No, raga, no, non è necessario mettere i suoni.
1: Tu mi dirai che suono è?
0: No, lo so che suono è.
1: E allora ti dirò che suono è?
0: Che suono è?
1: È il suono del pavone.
0: Ecco, il suono del pavone, perché dove ce ne andiamo precisamente?
1: Punta Marina.
0: Okay.
1: In una località, in una frazione di Ravenna, in Emilia Romagna, ragazzi, questa cittadina non ne può più, perché questa cittadina è stata invasa dai pavoni.
0: I pavoni, ma scusa. Ma basta, che è fastidioso da sentire in radio. Però attiriamo l'attenzione, poi qualcuno può pensare che l'allarme è della sua macchina. Allora, è successo questo, che non si capisce bene, forse in tempi di Covid si sono moltiplicati.
1: Ecco, comunque fatto sta che è diventata anche un'attrazione turistica, perché molta gente viene in questa ridente cittadina che tra l'altro è gemellata con Pollenatrocchia.
0: Non è vero, non è gemellata con Pollenatrocchia.
1: E molta gente va lì per vedere questi animali che tra l'altro si atteggiano e oserei dire si pavoneggiano.
0: I pavoneggiano perché possono farlo. Tra l'altro, diciamolo, i pavoni sono gli unici animali che non camminano, sfilano con eleganza. Che poi volevo dire una cosa: adesso sai che la comunità si divide in pro-pav e no-pav.
1: Una volta
0: era no-tav, pro-tav. Invece adesso sono tutti no-pav o pro-pav. Però volevo dire una cosa. Di solito ci si lamenta perché nelle città ci sono troppi piccioni, ci sono troppi gabbiani, ma tu non preferiresti avere più pavoni?
1: Tu lo sai cos'è perché mi dai fastidio profondamente? Perché tu sei un populista.
0: Non sono populista.
1: Tu vai proprio dove tira il vento.
0: Ma
1: sono
0: belli.
1: Sono belli. Io vorrei vedere questi 20 pavoni, no? Proprio sotto al tuo palazzo, a San Valentino Torio.
0: Ma
1: io vorrei vederti.
0: Sembra il set di un matrimonio in

0: aprì la prima crociera.
1: Ma che cos'è una crociera?
0: Non è una crociera a lettere invertite. Non è una
1: crociera.
0: Un negozio di croci.
1: Ma che
0: nel periodo pasquale vendavamo tantissimo.
1: Ma anche il 2 novembre. Limone.

0: Questa Limal Never Ending Story dall'anno 1984.
1: Palco!
0: Il Fortuna Drago, signori.
1: È bello quel film, mamma mia.
0: Visto in realtà, uno dice bello, ma io non me lo.
1: Quando ero piccolo lo vedevo parecchie volte.
0: Io l'avrò visto un paio di volte, adesso non so, forse a rivederlo, magari manco mi piacerebbe più. Però intanto mi piace l'idea che abbiamo ancora due ore dei Corrieri di Kiss Kiss, signori.
1: Buon pomeriggio. Allora ti piace l'idea?
0: Ma certo che mi piace l'idea.
1: Allora dillo.
0: Dai, lo dico, l'ho appena detto. Mi piace l'idea che tra poco parleremo di una faccendina che mi ha fatto molto ridere.
1: Tipo.
0: Non te lo posso spoilerare adesso. Perché sai che devo creare hype. Comunque è una situazione un po' strana.
1: Ma io invece ti devo dire una cosa di stasera.
0: Aiuto.
1: No, non te la dico, non voglio spoilerare.
0: Ma c'entra con me e con te?
1: No, non c'entra proprio niente. Volevo perdere questi 8 secondi.
0: Signori, la musica più bella.

0: Secondo me la canzone si intitola American Girls, non insisto, però dovrebbe essere così. Su Radio Kiss Kiss.
1: Tu vorresti uscirtene in questo modo,
0: In quale modo?
1: Scusa. Così, Cosmi, perché?
0: Cosmi. Così, Cosmi, è così colì, veramente.
1: No, ti spiego, anzi, vi spiego a voi che ci state ascoltando, sono molto deluso.
0: Ma che deluso cosa oggi?
1: Uno
0: che
1: fa tanto per gli amici, per i colleghi, per questi poveri ragazzi che ho tirato su veramente con tanta fatica e sacrificio. E invece ho appena appreso che stasera...
0: Ma che hai appena appreso che lo sai da una vita?
1: Invece no, ho appena appreso che stasera Alfio e Lucilla andranno, pensate un po', a vedere il concerto di Blanco.
0: E beh, quindi quale sarebbe il
1: problema? A Napoli? A Napoli che suona, incredibile, vedi?
0: È una tappa del suo tour, scusa, ma quale... Allora, intanto... Quale sarebbe?
1: Non lo avete detto, andate voi, vi organizzatevi, fate gli aperitivi e poi non lo dite a me.
0: Allora,
1: poi,
0: non è che
1: quando
0: non
1: io poi mi isolo, voi non fate, Ciro sta nel bus, Ciro sta così, perché tu sai, come si suol dire nell'etere, io sono il lago della bilancia di questo programma.
0: Tu sei il lago e non ti dico infilato dove. Allora, io ti voglio solo dire che, intanto, vorrei avvalermi del quinto emendamento.
1: Facoltà di non rispondere.
0: Però, quante volte tu hai detto e ci hai... proprio ballato un tango sui marroni sul fatto che non ti piace andare ai concerti.
1: Ma quante che c'entra volte? Questo? Tu però me lo devi dire, perché quando io poi sono qui e sono anche in un mood tendenzialmente positivo e ho voglia di stare con i miei amici, vengo a sapere che avete tramato alle mie spalle. Tu lo sai che non ci metto niente. Chiamo un attimo Blanco e stasera faccio 2-3 duetti con lui, canto e poi voi che state giù così in mezzo alla folla, sarei in mezzo alla gente che fete di sudore.
0: Sarei solo contento di vederti sul palco insieme a Blanco.
1: Comunque lo sai che devo fare? Pasqua, mi devi ricordare dopo.
0: Ragazzi, aiuto.
1: Devo parlare con il nostro editore, devo chiedergli se mi dà in ogni giorno 5 minuti nel programma, 3 ore penso posso sfruttarli.
0: Beh, direi
1: 5 minuti
0: da cosa.
1: Per sputtanare i miei colleghi.
0: Ma perché?
1: Perché
0: mai
1: dovete
0: fare...
1: sapere, cari amici, qui non è tutto oro quello che c'è. Avete capito? E io sputtanerò questi
0: oggi
1: cialtroni dei miei colleghi che fanno delle cose che non stanno né in cielo né in terra.
2: Ciro, grande Ciro!
0: Luci, ma non li ha prese oggi?
1: E quando
0: pillole.

0: io, ma sono matta.
1: C'è dito nella piaga su Radio Kiss Kiss. Che fastidio, no. Messaggi che arrivano per Ciro. Sentiamo.
2: Brava Ciro, bravissimo.
1: A cosa bravo? Vedi?
2: Sono tutti traditori.
1: Ma chi?
2: Ciro, tutti traditori.
1: Ma come ti
2: Ciro?
1: Permetti?
2: Tu sei l'unico puro.
1: Ma che unico puro?
3: Sono

0: pene d'amore e delle pene dell'amicizia.
1: Non dategli corda, per favore, anche radioascoltatori. Andiamo avanti, che abbiamo ancora la rassegnata. Ci dobbiamo rassegnare per questa roba accaduta in Nevada.
0: Che è successo in Nevada?
1: Dove ci sono delle riprese, un video è diventato virale. Un motociclista ha litigato con un automobilista. Lui dalla sua moto, l'automobilista in macchina. Discussione che a un certo punto si accende tanto che il motociclista dà un pugno sullo specchietto, gli scassa lo specchietto all'automobilista.
0: Che succede?
1: E a quel punto l'automobilista si rivela, accende le luci rosse e blu della polizia e dice: ehi, sono un poliziotto. E quindi il motociclista scende dalla moto.
0: Ma tu hai capito che cosa fa? Alza le mani, ma io l'ho visto.
1: Hai visto
0: sai che cosa ha detto poi il motociclista?
1: Che cosa ha detto?

0: andata in ospedale.
1: Ma io non vedo nessuno sulla moto con lei, scusa.
0: Come non c'è nessuno?
1: Non c'è nessuno.
0: È caruto, moglie!
1: L'ha persa per strada. Ma che scusa è? Ma lei fa veramente pietà e pietismo tutto insieme. Ai, ai, ai, ragazzi, faccio...

0: Chi schissa te, che vivi la tua vita in barca e pensi ogni giorno che non ci sia niente di meglio. Chi schissa te, che vederli crescere insieme e sempre più uniti ti rende felice e orgoglioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
5: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Yes.
13: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
15: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
14: Scoprire isole di silenzio.
15: E oasi di divertimento.
14: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittascani.com.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.

0: Ehi, Blanco.
1: Blanco, ci vediamo fra qualche ora, ci vediamo fra qualche ora.
2: Sì.
1: Allora, Blanco e Lisa, ricordi su Radio Kiss Kiss? Ma io direi di rassegnarci ancora un po', perché non so se hai visto che cosa sta succedendo, soprattutto negli Stati Uniti. Il nuovo trend.
2: Allora, se l'hanno fatto negli Stati Uniti, sicuramente sarà un trend interessantissimo, ma soprattutto intelligente.
1: No, invece è molto molto stupido, ovviamente è ironico, perché stiamo parlando dello speed run.
2: Che cos'è lo speed run? Attenzione!
1: Sono dei ragazzi che all'improvviso entrano nelle chiese di Scientology, conosci quella religione settaria che insomma non abbiamo mai indagato,
2: quella di Tom Cruise,
1: quella dove anche Tom Cruise, quella a cui ha aderito anche Tom Cruise, entrano all'interno di queste chiese e cominciano a correre come pazzi e nessuno può fermarli.
2: Ma come, a piedi o con la bicicletta, con le motociclette?
1: No, a piedi cominciano a correre come pazzi.
2: Che senso ha? Tu pensi se lo faceva la parrocchia mia di Pollena Trocchia qualche anno fa, padre Giuseppe Scuzzottone dietro.
1: Hai detto molto bene che senso ha, perché per un po' si è pensato che fosse una sorta di protesta politica, invece poi si è capito che è solo una goliardata.
2: Cioè loro entrano, corrono per la navata e poi tornano
1: e si riprendono. Però posso dire, sono anche un po' fortunati quelli di Scientology, perché noi per un periodo nelle chiese abbiamo avuto Ruttarello. Non so se te lo ricordi.
2: Ruttarello.
1: No, che bellissimo, entrava nelle chiese e ruttava come se non ci fosse.
2: Potremmo anche invitarlo qualche pomeriggio qui in radio. Viene, fa una delle sue performance.
1: Ma penso che quella performance la possiamo fare.
3: Corrieri, qui ci vuole solo Franco Califano.
1: No.

0: Summer con Potential su Radio Kiss Kiss. Fammi salutare st'ascoltatore che
1: Vai, saluta.
0: Siccome io prima ho detto che Scientology è una setta, ho detto è un'associazione settaria, in realtà lui dice no, ma la Corte di Cassazione l'ha riconosciuta come religione. Io sapevo solo in alcuni stati, quindi la mia disinformazione ovviamente può passare anche per discriminazione, ma ci mancherebbe, non mi permettere mai. Quindi ciao Antonio, grazie per l'informazione, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti ragazzi, siamo un po' rassegnati anche per una bambina che ha incontrato il Donaldone Trump, che non smette mai di dire minchiate.
0: No, però adesso scusami, posso concedere un piccolo beneficio del
1: dubbio?
0: No, della ingenuità di Trump rispetto a questa cosa.
1: Perché che fa?
0: Perché adesso gli danno sempre addosso. Secondo me non è che ha detto una cosa sbagliata.
1: Ma come? Ma perché dici questa cosa?
0: Perché?
1: Allora,
0: spiegala
1: a una
0: bene,
1: bambina
0: vai.
1: Di 10 anni sì. Le ha chiesto tu che sport pratichi. La bambina ha risposto io gioco a pallavolo e lei ha detto sei troppo bassa per fare pallavolo, meglio calcio.
0: No, aspetta.
1: Ma come ti permetti?
0: La bambina ha detto io gioco a pallavolo ma mi dedico anche al calcio. Il Donaldone l'ha guardata e ha detto riesci con la tua altezza a fare le schiacciate?
1: Ma che c'entra? Perché vedi l'ignoranza della gente come te.
0: No,
1: vuoi dare per forza
0: dire.
1: Una spiegazione logica alle cose.
0: Ma ti sto dicendo
1: perché
0: come sono andate le cose.
1: I pallavolisti devono essere tutti schiacciatori?
0: No, ci mancherebbe.
1: Fammi capire.
0: Però
1: c'è il libero che può essere anche un metro. E deve difendere.
0: Allora,
1: anche io giocavo a pallavolo, che fai brillante tu, mi sfotti.
0: Posso dire? Meglio il calcio.
1: Ma, no, vabbè, ragazzi,
0: no,
1: sono stanco.
0: Perché sai, c'hai
1: di
0: le gambe forti. C'hai le gambe forti, era un complimento.
1: C'hai le gambe forti.
0: C'hai belle gambe, puoi giocare meglio a calcio.
1: Ah, no, signora mia.
0: Cosa? Ogni volta.
1: Non è possibile che mi diciate queste cose.
0: Ma che cosa ho detto?
1: Io ho sofferto quando ero piccolino.
0: Ma che pezzo manda?
1: Io volevo fare lo schiacciatore.
0: Di cosa?
1: Di pallavolo. E non mi è stata data questa possibilità.
0: Invece pensavo
1: invece
0: solo
1: a
0: di palle.
1: Quel punto sono stato solo uno schiacciatore. Non si può fare cultura in questo programma.
0: Ma scusa, tu dici schiacciatore di me?
1: Vabbè, tu me ne

0: tempo. Sulle mani.
1: Che sulle, sulle mani?
0: Paglio.
1: Vabbè.
0: E piedi.
1: Ah, di Avenir su Radio Kiss Kiss arriva la novità. La novità.
2: Che c'è?
1: Abbiamo la novità di Achille Lauro. Attenzione.
2: C'è la regia che ti guarda male perché hai preso dei tempi su di Avenir.
1: Capito,
2: veramente
1: ma io
2: lenti.
1: Sono un artista, mica faccio ste minchiate che fate
2: voi. A proposito di artisti, Achille Lauro, la nuova Comuni Immortali.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto!
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
1: Kiss, kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
6: A2A Life Company.
5: Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
1: Yes, yes.
7: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
1: Yes, yes.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Kiss Kiss.
11: La musica più bella. La musica.

0: tutti dicono che Donald Trump effettivamente in quel caso non ha detto niente di particolare alla povera bambina, perché ha solo detto... Chi è? Squilla il telefono. Oh, pronto?
1: Pronto.
0: No, vabbè, lo sapevo. Appena parliamo di bambini spunta lui, il mostro.
1: Piano, piano.
0: No, non sto parlando.
1: Non urlare.
0: No, non urlo, signor mostro, non urlo.
1: Perché se mi sente, sale.
0: A chi sale?
1: Scusi. Il bambino.
0: Ah, ok, vabbè, lei è di nuovo confinato sotto il letto, mi faccia capire.
1: Sotto al letto, lato muro, quello vicino ai calzini sporchi. È il mio monolocale. Almeno sì. È meglio di quelli che si affittano a Milano.
0: E su questo non le posso dare torto. Comunque, scusi, volevo capire, i mostri non dovrebbero spaventare loro i bambini, non il contrario?
1: Nei documentari forse è così. Il mio bambino, secondo me, nella vita precedente, era un carceriere medievale.
0: Addirittura. Senta, sono molto dispiaciuto per la sua condizione, capisco. Mangia almeno qualcosa ogni tanto.
1: Le croste dei toast.
0: Che schifo.
1: Quelle che lascia cadere. Una volta ho trovato mezzo sofficino. È stata Natale.
0: Immagino. Senta, ma non esce mai?
1: Certo.
0: Ah,
1: solo quando lui va a scuola.
0: Okay.
1: Ma pure là ho paura. Sento i rumori nel corridoio.
0: Ma che rumori?
1: Tipo gli zainetti con le ruote.
0: Oh, ah, gli...
1: Esatto.
0: Che succede?
1: Mamma mia, che ho paura di questa canzone. Quando la sento mi fa paura.
0: Ma che fa paura, la lucina.
1: E poi quando sento che suona il flauto dolce.
0: Il flauto dolce fa paura anche a me.
1: La verità, anch'io, è che io ho un sogno nel cassetto.
0: E quale sarebbe?
1: Io sogno di diventare una bellissima principessa. Con un castello, i glitter, gli uccellini che mi mettono nei capelli. Sono cervi educati.
0: Ma che cosa sta dicendo? Lei alzo. Oddio, che è? È il bambino che parla con gli amichetti. Senta, scusi, ma quale principessa? Lei è alto 2 metri, è tutto verde, peloso, c'ha le corna, ma come
1: quindi,
0: fai?
1: Quindi mi stai giudicando dall'aspetto?
0: No.
1: Sei un mostrofobico.
0: Non sono.
1: Io voglio pure una carrozza.
0: Sì, a carrozza, trainata da cosa?
1: Dai padri dei bambini molesti.
0: Che cattiveria.
1: È giusto che paghino anche loro. Aspetta, hai sentito?
0: No, che succede?
1: Sta arrivando.
0: Chi?
1: Ha urlato.
0: Oddio.
1: Mamma, dov'è il mostro?
0: Che cosa?
1: Mi sta cercando.
0: E adesso che succede?
1: Fingo di essere una felpa e mi metto sopra una sedia.
0: Ah, bellissimo, il mostro sulla sedia.
1: Scappo, mi metto paura.
0: Arrivederci, signor mostro, alla prossima.

0: È andata su Radio Kiss Kiss. Abbiamo anche la storia della musica, l'anno del 1970, Ciro.
1: Ah, un anno bellissimo.
0: Sì, davvero.
1: Anno in cui vengono fondate sia la casa di moda Kenzo.
0: Attenzione.
1: Mamma mia, che stile, Kenzo. Sia il panificio Martelli di Roma.
0: Ecco,
1: grande panificio.
0: Quindi, poi voglio capire se almeno in questo panificio vestivano Kenzo.
1: Sì, solo il giovedì.
0: Se no, non si. Solo il giovedì.
1: Però penso.
0: Penso. Allora, The Doors, in quello stesso anno, Mr. Mojo Rise, un anagramma di Jim Morrison, cantavano Roadhouse Blues. E senti che viaggio se famo, va.
2: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

0: Adesso non ricordo se era Morrison Hotel, però è uno di quei pezzi che poi veramente ti fanno viaggiare con la mente.
1: Era quello.
0: Le porte della percezione si sono aperte con i Doors, Roadhouse Blues, dall'anno 1970. Che facciamo? Aggiorniamo l'attualità?
1: Certo, è Cristina la redazione.
0: Stai mangiando?
1: No, no.
2: Una buona serata e bentrovati. In Medio Oriente il presidente Trump ha affermato che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, se Teheran accetterà i termini attualmente in discussione con Washington. Un'agenzia di stampa iraniana però ha riferito, citando una fonte ben informata, che la proposta degli americani contiene diverse clausole che l'Iran ha definito inaccettabili. La Repubblica Islamica ha inoltre sottolineato che i negoziati richiedono buona fede, nel senso che non sono dispute, non richiedono imposizioni, inganno, estorsione o coercizione. Il ministro israeliano Netanyahu intanto terrà colloqui con funzionari dell'amministrazione Trump per comprendere meglio gli ultimi sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran e capire quali siano le proposte attualmente sul tavolo. Israele è preoccupato per possibili concessioni dell'ultimo minuto da parte degli Stati Uniti volte a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra. Voltiamo pagina. È terminato dopo circa un'ora e mezza il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, un incontro a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio Meloni e i due vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Al centro del vertice, secondo quanto riferito dal capo della Lega, si è parlato di energia. L'obiettivo aggiunto è di mettere velocemente dei soldi in tasca a cittadini e imprese in difficoltà per il caro energia, e quindi o l'Europa decide una deroga al patto di stabilità per tutti o ci permetterà di spendere per l'energia quello che ci permetterebbe di spendere per le armi. La cronaca con il caso Garlasco. Andrea Sempi è stato quasi 4 ore a Pavia per l'interrogatorio, ma come già annunciato dai suoi legali si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, i PM avrebbero contestato anche alcune intercettazioni inedite in cui Sempio, parlando da solo in auto, dice di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e le avrebbe detto "non ci voglio parlare con te" attaccando il telefono. I file audio sarebbero stati fatti ascoltare anche al fratello di Chiara, Marco Poggi, sentito oggi come testimone. L'uomo che ha concluso la deposizione dopo circa 2 ore ha riferito di non aver mai visto assieme ad Andrea Sempio i video intimi di Chiara e l'allora fidanzato Alberto Stasi. Addio ad 87 anni a Ted Turner, il ribelle dei media filantropo che ha fondato la CNN nel 1980, una rete pionieristica 24 ore su 24 che ha rivoluzionato le notizie televisive. Nel 91 Turner fu nominato uomo dell'anno dalla rivista Time per aver influenzato la dinamica degli eventi e trasformando gli spettatori in 150 paesi in testimoni istantanei della storia. Alla fine vendette le sue reti, ma continuò a mostrare orgoglio per la CNN definendola il più grande successo della sua vita. Lo sport, calcio, stasera alle 21 in Germania l'altra semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'andata era finita 5-4 per i francesi. Chi passa affronterà l'Arsenal, che ieri ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: Franco per le novità.
1: Ma che novità? Cos'è? Le belle notizie?
0: Di news, non è... scusami.
1: Sì, però le notizie più che altro.
0: Ah, news è notizia, non è novità.
1: Allora, intanto, a parte grazie novità a tutta la redazione, grazie anche al Cucazzaro che è sempre pronto a lavorare qui, c'è Pasquale Viola che oggi ci sta dando dentro, che ci sta dando dentro.
0: Sì, ma devi stare molto calmo.
2: Ciao.
1: Scusami, ma non c'è più Cimmino, c'è Giovanni Imperatori.
0: È andato via alle 4 e un quarto.
1: Allora,
0: Cimmino,
1: ciao alla regia TV, ciao a Lucilla che invece lavora in redazione.
0: È andata via alle 3
1: e 25. Non è vero, è ancora qui. Comunque, ci siamo io e ci

0: Alex Warren. Allora, Corrieri di Kiss Kiss, è partita anche la terza ora. E a proposito di invece sogni nel cassetto, prima abbiamo sentito il mostro che diceva: il mio sogno nel cassetto è diventare una principessa. Restiamo dove si tocca, andiamo a parlare di Kim
1: Attenzione,
0: Kardashian.
1: Restiamo dove si tocca?
0: Nel senso di cose possibili.
1: Ah, ok.
0: No, dove si tocca, non quello che pensi.
1: Andiamo avanti. Allora, dove si tocca? Parliamo di Kim
0: Kardashian.
1: Questa è la notizia?
0: È la notizia di Kim Kardashian.
1: Sono preparatissimo, ragazzi. Kim Kardashian rinvia.
0: È
1: uguale.
0: Oddio, che c'hai? Ok, sto parlando. Che c'hai? Date un bicchiere d'acqua a Ciro.
1: È andata una cosa storta.
0: Benissimo. Ah, tragedia.
1: Io, non è per me. Stavo male.
0: Stavi male.
1: Ho mangiato una schiacciatina.
0: Ma ti è andata
1: perché c'avevo una... un buco allo stomaco.
0: Ma non hai rischiato la vita, però.
1: E non
0: dai.
1: C'era un poco di acqua.
0: Vabbè, dai,
1: perché nella mia tasca c'erano solo 60 centesimi.
0: È passata, basta. Non fare una tragedia di ogni cosa.
1: Pensa che costa 50 la schiacciatina.
0: Mario Merola sarebbe stato molto fiero di te, te lo dico. Vabbè, allora, Kim Kardashian.
1: Stavamo dicendo Kim Kardashian.
0: Ma lo sai dire?
1: Non lo so.
0: Kim Kardashian.
1: Kim Kardashian.
2: Ah, Kim Kardashian.
1: Esatto, rinvia ancora l'esame da avvocato. Il suo sogno nel cassetto era quello di diventare avvocato, ma tra tanti impegni che c'ha,
0: certo.
1: Ragazzi, non riesce a dare l'esame.
0: Impegni televisivi, la sua azienda da portare avanti, ogni tanto mi spunta fuori una roba tipo Met Gala, capisci bene che sono sei anni.
1: Scusami, ma Kim Kardashian sta con il pilota, con Hamilton,
0: stanno insieme.
1: Hai capito? Hai capito?
0: Beh, che c'è di male?
1: No, volevo capire, era quello.
0: Vabbè.
1: Signor Kim Kardashian.
0: Che fa?
1: Io volevo uscire con un'altra persona, ma poi si è presentato tu con la macchina monoposto e ho detto: e io dove ci entro con sto culo?
0: Non ti permettere, che è una delle cose più belle di Kim Kardashian, secondo me.
1: Il culo?
0: Quella parte
1: certo,
0: posteriore.
1: Certo. Ma mica ho detto niente.
0: E poi sta anche molto comoda quando si siede.
1: Ci credo. E non dico nulla.

0: ballare, con la voglia di cantare su Radio Kiss Kiss, ma anche con la voglia di sognare, perdonami.
1: La testa gira, grande Fred De Palma, Anita e Mischilla e un sacco di gente.
0: Allora, perché parlavo della voglia di sognare? Perché se è vero che Kim Kardashian, che uno dei suoi sogni l'ha realizzato, quello di essere famoso, ha ancora il sogno nel cassetto di diventare un avvocato, sai, per le tante cause umanitarie che lei ogni tanto intraprende. Mi viene da chiedere, non c'è un'età per sognare, no? Perché tutti abbiamo ancora un cassetto chiuso dentro il quale un sognetto c'è.
1: Certo, cioè io ad esempio il sogno del cassetto è quello di vincere Sanremo.
0: Bello.
1: Partecipare a Sanremo, vincere Sanremo e poi fare il balletto Sanremo io e te per sempre acquisito.
0: E lì poi sarebbe plagio, ma questa è una. Quindi hai il sogno di fare, di plagiare.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: No, io ho il sogno del buon ritiro, che poi secondo me è il sogno nel cassetto di chissà quante persone. Il buon ritiro, cioè io vorrei una casa su un'isola, fronte mare, dove non devo preoccuparmi di niente e stare tutti i pomeriggi sul terrazzo a leggere.
1: No, allora io su una, su un'isola no, perché mi sentirei troppo isolato. Gioco di parole. Vabbè. Però sul mare sì, tipo in costiera mi piacerebbe tantissimo avere una casa proprio sul mare. Ma
0: vedi, quella roba
1: ma
0: lì.
1: Ma chi viene più qua?
0: Ma quello è il sogno, credo che abbiamo aperto molti cassetti con questo sogno qui. Però intanto io un po' lo chiederei, so che è una cosa un po' citofonata chiedere il sogno nel cassetto, ma metti che ogni
1: però
0: tanto...
1: Però a quest'ora con un po' di leggerezza...
0: Presi dalla routine, presi dal lavoro, presi dagli impegni, dallo stress, ogni tanto ci dimentichiamo che c'è un sogno ancora lì nel cassetto e chissà, rispolverarlo.
1: Esatto, togliamo le mutandine, togliamo i calzini e prendiamo il sogno.
0: Pensavo il peggio. 347 490 0042, sogno nel cassetto.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
1: Kiss, kiss.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
1: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
1: Kiss, kiss.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family?
11: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: Samurai Watage su Radio Kiss Kiss. Sogni nel cassetto. Attenzione.
1: Sentiamo che cosa è arrivato. Attenzione. Molto bella questa cosa, perché entri proprio anche nell'intimità dei nostri ascoltatori.
0: Assolutamente,
1: vero, eh?
0: Sì, ci hanno raccontato i loro, no? Il sogno nel cassetto. Sentiamo.
2: Uno sarebbe venire lì in radio e stare lì con voi in trasmissione, sarebbe magnifico. E poi finalmente stringere quell'ometto di Ciro, che lo ammiro tantissimo.
1: Guarda,
2: ciao a tutti.
1: La prima la possiamo anche esaudire, non è un problema. Vieni quando vuoi, ci scrivi e vieni in diretta con noi. Figurati, non è un problema. Stringere quell'ometto di Ciro.
0: No, dipende dove ti vuole stringere. Dipende che tipo di strizzata ti vuole fare.
1: Non sono tanto per la quale, prego.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Sono Francesca da Ferrara. Il mio sogno nel cassetto sono due tette nuove.
0: Ah, vedi?
3: Perché dopo essere diventata mamma ed aver allattato, insomma, difficile.
1: Capisco, perché pure Alf la stessa cosa, ma ha allattato.
0: Ragazzi, purtroppo, allora posso dire questa cosa. Pigliamoci un attimo di tempo, scusami Pasquale. Non è solo un problema delle donne, non sono solo le donne che quando invecchiano c'hanno la sacca poscia. Io c'ho il capezzolino che ormai
1: veramente è calante.
0: Guarda in giù.
1: Ma che stai dicendo?
0: Prima guardava in su.
1: Ma ci vuole un po' di cremina.
0: Sembra, allora, io c'ho i pettorali che una volta stavano belli su e adesso sembrano, hai presente le guance dei cocker che cominciano a scendere?
1: Ah, però non ti devi buttare giù pure tu.
0: Si rivoltano a testa di polipo.
1: Sto immaginando i tuoi capezzoli che vanno in giù. Ma, guarda, è una scena raccapricciante.
0: Ma perché tu sai che sporgono abbastanza.
1: Sì,
0: e la gravità, la gravità ovviamente fa la sua azione. Chi è?
4: Ciao Ciro, ciao Fio, Giuseppe Romino. Io mi sono laureato in ingegneria elettrica, ma io volevo fare sempre cuoco. Non si sa mai.
0: Cuoco.
4: Magari un bel corso di cucina o una laurea in cucina.
0: Ok.
1: Un corso di cucina, molto bello.
0: Attenzione,
1: questo amico dice avere un Lido Ball in Brasile, fighissimo ragazzi.
0: Mi piace, Salvador le Bahia.
1: Il famosissimo, chiudo tutto e apro un ciringuito, vedi?
0: E vai a guardare le onde, non le dune.
1: Le onde.

0: a Notre su Radio Kiss Kiss Talk to You. Volevo chiedere ad Antonio che ci ha scritto,
1: che ha detto?
0: No, ci ha mandato un messaggio vocale, non ho fatto in tempo a scaricarlo, però dice: per i capezzoli pendenti, peperoncino calabrese.
1: Peperoncino calabrese? Ma dove?
0: Sui capezzoli.
1: O a mangiare.
0: E che ne so, te lo devi, perché se lo spalmi
1: Ma
0: su.
1: Ma che c'è, raga, però sta storia che i calabresi devono dire che per qualsiasi problema dell'umanità basta mettere il peperoncino? No, non ci sto, dai.
0: Sì, sì, sì, anche per la colonoscopia pare che sia.
1: Pure, là funziona tantissimo.
0: Allora,
1: Pasquale,
0: sogni nel cassetto, vai.
2: Ciao, Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sono Giancarlo d'Arezzo.
0: Ciao, Giancarlo.
2: Io ho un sogno che è tantissimi anni in Roma. Non so se mai mi riuscirà a farlo.
0: Qual è?
2: Esaudirlo. Aprire un canile, un centro per cani randagi.
1: Bello, che bello,
2: per
1: bravo.
2: Cani abbandonati e anche altri animali, non è quello. Anche altri animali, magari maltrattati. Mi piacerebbe tantissimo.
1: Ma scusa, perché ciao, non lo apri là in quel posto vicino Ravenna?
0: Così ci metti
1: così
0: anche
1: pavone.
0: Così ti
1: pavone, no?
0: Magari delle nutrie, perché no? No, però è molto edificante, complimenti. Guarda, volere, potere, dice qualcuno, ma magari è fattibile. Dai, sentiamo.
3: Ciao a tutti, sono Fabrizio. Il mio sogno nel cassetto, prima di andare in paradiso devo andare in Messico.
0: Ha
3: quello
0: detto.
3: Devo andare. Ciao a tutti.
0: Prima di andare...
1: Ma canta la canzone, Messico è nuvole, così fai due cose insieme.
0: No, scusami Fabrizio, ti possiamo garantire che Messico ci puoi andare in paradiso, non è così scontato, lo dico in generale. Ne abbiamo altri, Viola?
4: Ciao, Marco di Mantova. Il sogno nel cassetto è di tornare a lavorare con i miei tre colleghi migliori che ho avuto nella mia storia.
1: Che bello, però avevamo bisogno di qualche informazione. Ma perché non ci sono più?
0: No, non lo so.
1: Forse stanno in pensione.
0: Magari
1: tutti?
0: È andato in pensione, perché dobbiamo essere così pessimisti? E poi vedi e prendi esempio da chi i suoi colleghi li stima. Per favore, grazie.
1: Ah, poveri illusi, poveri illusi.
0: Ma che poveri illusi, dai. Comunque, il mio sogno è conoscere Ciro.
1: Oh. Conoscere Ciro?
0: Conoscere Ciro.
1: No.
0: Sei invitata in radio, vieni, abbracciami
1: anche
0: tu.
1: Quando vuoi. Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: che sta per cominciare la sua tournée.
1: Sì.
0: E in occasione di questa, oh, abbiamo anche il nuovo singolo.
1: Ci vorrebbe proprio in quella adesso, in questo momento.
0: Cioè, hai sete?
1: Sì, aranciata.
0: Eccola per te e per voi sul volume.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Yes, yes. Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
7: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
6: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
13: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

0: contattato.
1: Achille ce l'ha mandato questa volta, gliel'ha mandato qualche amica.
0: Qualche amica?
1: Qualche amica, non si capisce bene da dove arrivi veramente, l'origine, la genesi.
0: E allora entriamo nel vivo, vai con la sigla, leggi il messaggio, prego.
1: Il messaggio dice testuali parole: oh, ma quando sei venuta a casa mia l'altro giorno, per caso hai preso per sbaglio un borsello poggiato sul mobile dell'ingresso? Perché non riesco più a trovarlo. Se l'hai preso tu, dimmelo tranquillamente, può capitare, però me lo devi riportare e con tutto quello che c'è dentro. Se lo apri, per favore non farti strane idee, io non sono quel tipo di persona.
0: Ma che c'è sta qua?
1: Semplicemente sono delle cose che mi servivano per un esperimento che volevo fare, ma non uso niente di quello che ci sta dentro. Ti conviene riportarmelo, perché comunque se qualcuno te lo trova e lo apre, non ci fai una bella figura, perché io lo so che quelle cose non le uso, ma qualcuno può pensare che le usi tu, quindi ci fai pure una figura di merda.
0: Aia, attenzione. Aia.
1: Me lo puoi riportare se lo hai preso anche adesso, per favore, grazie.
0: Signori, fermi tutti, su il volume della radio, questo è il messaggio cantato.

0: Per favore, grazie.
1: Grazie.
2: Odessa!
1: Ma cosa c'era dentro sto borsello?
2: Non si sa, probabilmente nel prossimo messaggio capiremo che cosa c'è dentro. Bella questa versione ska, il messaggio cantato.

0: sceneggiata. Allora, grazie ovviamente anche a tutto un Cucazzaro che ha lavorato, quindi ciao Pasquale Viola, ciao Giovanni Imperatori, ciao Lucilla che vedrò tra pochissimo per il concerto.
1: Io vado al cinema.

0: History Kiss del 1982, Rock the Casbah, The Clash. Grazie Corrieri, a domani. E c'è l'informazione su Radio Kiss Kiss, linea ad Umberto Aprea.
1: Grazie Rita e a tutti una buona serata. In primo piano il delitto di Garlasco. È durato quasi 4 ore l'interrogatorio di Andrea Sempio, che, come annunciato dai suoi legali, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al 38enne, unico indagato della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, i PM avrebbero contestato anche alcune intercettazioni inedite in cui Sempio, parlando da solo, dice di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e lei avrebbe detto: non ci voglio parlare con te, prima di attaccare il telefono. I file audio sarebbero stati fatti ascoltare anche al fratello di Chiara, Marco Poggi, sentito oggi come testimone. L'uomo ha concluso la deposizione dopo circa 2 ore riferendo di non aver mai visto, assieme ad Andrea Sempio, video intimi di Chiara con l'allora fidanzato Alberto Stasi. Ancora la cronaca: Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, è indagato nell'inchiesta della Procura di Bergamo per vilipendio di cadavere e furto a seguito della profanazione nel cimitero di Strozza della bara della 29enne uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncini il 14 ottobre 2025 a Milano. Secondo quanto si apprende, Dolci risulterebbe il primo e unico indagato nella nuova inchiesta. Medio Oriente: il presidente Trump ha affermato che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, se Teheran accetterà i termini attualmente in discussione con Washington. Un'agenzia di stampa iraniana però ha riferito, citando una fonte ben informata, che la proposta degli americani contiene diverse clausole che Teheran ha definito inaccettabili. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu terrà colloqui con funzionari dell'amministrazione americana per comprendere meglio gli sviluppi dei negoziati tra Stati Uniti e Iran e capire quali siano le proposte attualmente sul tavolo. Israele è preoccupata per possibili concessioni dell'ultimo minuto da parte degli Stati Uniti, volte a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Torniamo in Italia. Ricorrono oggi i 50 anni dal terremoto che sconvolse il Friuli Venezia Giulia, provocando poco meno di 1.000 morti, decine di migliaia di sfollati e la devastazione di interi paesi. A pagare una delle conte in vite umane più pesanti fu Gemona, dove le vittime furono 400, e proprio Gemona è al centro del programma delle celebrazioni, che vede la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. Lo sport: calcio in lutto per la morte di Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter, aveva 69 anni, ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni, il 12 maggio, grande centrocampista, nella sua carriera con i nerazzurri ha vinto uno scudetto e 2 Coppe Italia. E stasera alle 21 in Germania, l'altra semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'andata era finita 5-4 per i francesi. Chi passa affronterà l'Arsenal, che ieri ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Rita. Da Umberto Aprea, buona serata e chi schissa a tutti.
0: Chissà te Umberto, grazie redazione per quest'ultimissimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. E sono le 19 in punto, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, buon viaggio verso sera. Oggi 6 maggio è la giornata mondiale del colore e quindi dopo una giornata passata, immagino, tra scartoffie grigie e uffici color sabbia, ecco, stasera so che volete solamente un po' di colore nella vostra vita, il rosso di un calice di vino, il blu della notte che arriva, il verde di un prato in primavera, insomma, noi ci mettiamo la musica più bella per dare una mano di vernice fresca alla vostra serata. Benvenuti a bordo!

0: musica più bella è Radio Kiss Kiss, che hai scelto per il tuo viaggio verso sera. Grazie, io sono Rita Manzo, in regia c'è Pasquale Viola. Iniziano le due ore più colorate della sera, perché oggi, come accennavo poco fa, è la giornata mondiale del colore, e l'impatto dei colori sulla nostra mente è un tema molto affascinante che la scienza continua in qualche modo ad esplorare. Oggi ho letto un articolo proprio dedicato a questo tema e ho scoperto appunto che la neuroscienza spiega come i vari colori agiscono su di noi in maniera diversa. Tipo, se davanti al rosso il cuore improvvisamente accelera e la pressione sanguigna che risponde esattamente a quella frequenza. Secondo alcuni studi il blu disabilita i filtri mentali, ci fa pensare fuori dagli schemi, e quando fissiamo una pianta o un prato verde, la teoria della biofilia dice che il verde è l'interruttore che spegne la stanchezza mentale, ed è assolutamente vero questo. Davanti a me in questo momento c'è l'azzurro di Radio Kiss Kiss, colore molto presente nella nostra radio, anche nel logo, no? E l'azzurro agisce come, c'è anche il principe azzurro, e l'azzurro agisce come un calmante naturale, favorisce proprio il pensiero rilassato, la creatività e la fiducia in se stessi anche. C'è un posto dove i colori parlano di sentimenti, e quel posto è nelle canzoni, ma di questo parliamo fra poco. State con me, adesso c'è Night.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

C'è un posto dove i colori diventano solidi, quasi tangibili, nelle canzoni. Non è raro che i musicisti usino i colori per dare un nome a quello che sentono dentro, no? Ai sentimenti. E quando i Beatles, per esempio, cantavano di un sottomarino giallo in Yellow Submarine, non parlavano di un mezzo di trasporto marino, parlavano di un rifugio solare contro il grigio della routine. Prince non ha scelto il viola per caso per la sua pioggia. Il purple di Purple Rain è il colore del sacro, del mistero, l'unico capace di rendere epica la fine di una storia d'amore. Yellow, la mia preferita, quella dei Coldplay. Chris Martin la scrisse guardando le stelle, e il giallo è il colore, in quel caso, il colore della dedizione assoluta. Il giallo in quella canzone è la luce calda che accendiamo quando teniamo davvero a qualcuno. Quindi, che so, dalla malinconia profonda del Blue di Joni Mitchell al vuoto totale di Back to Black di Amy Winehouse, la musica è un po' il prisma. Il prisma che trasforma le emozioni in frequenze visibili. Cosa succede quando quei colori sbiadiscono nel buio? Ecco, ce lo racconta il blu elettrico, perché secondo me il blu elettrico è il colore di questa canzone, di Alan Walker, Faded.

0: Fischi a te che parli con uno sconosciuto in ascensore
1: e ti sembra di conoscerlo da sempre.
0: Chischissa a te, che dopo un intenso allenamento in cui pensavi di non farcela, ti godi il momento dello stretching. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Kiss. Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: Kiss.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
5: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Kiss.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, 1 litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Kiss.

The Bosa, qui su Radio Kiss Kiss, il trio norvegese di produttori e musicisti che sta dominando le classifiche virali, globali ed anche i nostri aperitivi primaverili. Allora, amici di Portami a Casa Kiss Kiss, è successo anche a voi oppure avete mai fatto caso che un calice di vino rosso sorseggiato a un concerto sembra quasi più buono? Ecco, non è una vostra sensazione, perché l'Università di Pisa e il CNR hanno appena pubblicato uno studio pazzesco. È uno studio che dimostra che la musica dal vivo rende il vino effettivamente più buono. Hanno analizzato centinaia di brindisi e di calici e il risultato è che per 7 persone su 10 il gusto migliora se c'è una band che sta suonando musica dal vivo. E la cosa incredibile è che non importa se la musica è allegra oppure è un blues super malinconico, se è live il nostro cervello automaticamente accende le emozioni e ci fa percepire aromi e sapori in un modo molto più intenso. Quindi a questo punto mi sembra veramente chiaro che il gusto non è un solista, se vogliamo metterla così da un punto di vista musicale, non è un solista ma è il frontman di una band composta da palato, da emozioni e da ambiente circostante. Quindi se cambia la scenografia o la colonna sonora, cambia anche il sapore nel bicchiere. È un buonissimo rosso quello che sta per arrivare, è un pezzo di Daido, si intitola Thank

solo che la vita di Lorenzo Giovanotti su Radio Kiss Kiss. Il 2026 è l'anno del Giova Giro, un bel tour in bici, un'impresa di circa 2000 chilometri in bicicletta, ovviamente, che Lorenzo percorrerà tra una tappa e l'altra del suo Giova Summer Party. Quindi un viaggio che partirà da Roma, dal Circo Massimo, il 9 agosto, e si concluderà dopo aver attraversato tutto il sud Italia, sempre a Roma a settembre, con due grandi live finali. Quindi più che un tour, il Giova Giro è un'idea di movimento, di condivisione, proprio in perfetto stile con quelle che sono molto, in maniera molto coerente con quelle che sono le sue idee. Quindi un bel invito a rallentare, ad attraversare, a vivere con gioia ogni istante, perché, come ricorda la famosa frase di Tiziano Terzani, amatissima da Giovanotti, il senso del viaggio sta nel cammino e non nella meta. One Republic su Radio Kiss Kiss.

La regina è tornata fra i nostri New Kiss e non è sola. Madonna unisce le forze con Sabrina Carpenter per il nuovo singolo. È un pezzo dance travolgente che anticipa l'album Confessions 2. E come ella disse tanto tempo fa, siete pronti? Siete caldi? E allora ascoltiamo Bring Your Love.

0: got something I want to talk about.
1: Sabrina e Madonna fra i nostri New Kiss. Buonasera, Lorenzo ti dici de ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per domani.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Andranno cessando le precipitazioni, anche se qualcuna potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, nord-est, Toscana, Umbria e Lazio. Domani cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specie sulle regioni nord-orientali del paese. Col passare delle ore ulteriore rischio temporalesco al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma avremo rovesci sparsi anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Massime in aumento tra 17 e 20 23 al nord, tra 19 e 23 al centro, tra 17 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici kiss kiss a tutti.
3: Vieni da MD per una qualità top
4: senza spendere una fortuna. Antonella,
5: da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss, kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Kiss, kiss.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
12: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seicina e negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
13: Kiss, kiss.
14: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
13: Via, via.
14: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Kiss kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: That's what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Era Meek su Radio Kiss Kiss. Stavo pensando che per essere ascoltati a volte bisogna proprio alzare la voce, no? Però a quanto pare nemmeno essere il Papa può garantire l'attenzione che uno merita, mi spiego. È successo un fatto a Leone XIV, è un episodio che ha raccontato un suo amico di vecchia data, ed è successo pochi mesi dopo la sua elezione, quando il nuovo Papa, appunto, ha chiamato la sua banca di Chicago per aggiornare i dati personali, quindi l'indirizzo e il numero di telefono, e si è sentito rispondere: guardi, siamo spiacenti, deve venire di persona in filiale. E lui, molto così umilmente, ha provato a spiegare: guardi che io sono il Papa e mi viene un po' difficile venire lì a Chicago. E l'operatrice, convinta di essere vittima di uno scherzo, gli ha chiuso proprio elegantemente il telefono in faccia, boom, probabilmente pensando: se vabbè, se tu sei il Papa, io sono la regina Elisabetta, no? Niente, confortante però sapere che l'assistenza clienti delle banche è veramente l'unico posto al mondo, l'unico posto sulla faccia della terra dove non esiste la gerarchia, dove non esiste la fede, dove non esiste l'infallibilità, nemmeno se parli a nome di Dio. Dove non esiste la fede, dove non esiste l'infallibilità, nemmeno se parli a nome di Dio, evidentemente.

Che carina questa canzone di Craig David, grande hit del 2007 Days. Quindi lunedì, caro Craig, l'abbiamo incontrata, martedì l'abbiamo portata fuori a cena e oggi che è mercoledì, secondo il manuale di corteggiamento in stile Craig David, oggi è il giorno in cui tecnicamente si dovrebbe quagliare, ecco, dovrebbe venire al dunque. Allora, cari amici di Radio Kiss Kiss, sono qui ma veramente di passaggio e al volo per ricordarvi che quest'anno noi festeggiamo i 50 anni della nostra radio, quindi un anniversario importante, un anniversario bello perché racchiude 50 anni di emozioni, di storie, di programmi leggendari, di musica, e vogliamo farlo e abbiamo voluto farlo dandovi la possibilità di indossare Radio Kiss Kiss in ogni momento della giornata, quando volete. Quindi è disponibile il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss, è una edizione super limited edition e la trovate sul nostro sito kisskiss.it nella sezione shop, ed è dedicato esclusivamente a chi si sente davvero made of Kiss Kiss.

Istoriches in arrivo! Ed è un'analisi lucida, anche un po' malinconica, di un decennio che stava per finire, presentata al Festival di Sanremo del 1989, descrive la fine di un'era caratterizzata da un benessere spesso apparente, una verità dentro una bugia, da profondi cambiamenti politici, sociali, come il confronto tra Reagan e Gorbaciov. Usa la metafora dei fotogrammi e dei treni in galleria per descrivere anni che sono volati via con grande rapidità, ed è, diciamo, l'unico

1989, cosa resterà degli anni 80? History Kiss, firmato Raffaia. Dato un pugno al microfono. Si è sentito? Lo faccio spesso. Arriverò un giorno a coordinare pensiero, parola e movimento, ma chi lo sa. Ciao a tutti da Rita, sono le 20 in punto.

Rudimental. Rudimental insieme a Jasclyn Macklemore e Dan qui su Radio Kiss Kiss, ma anche Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around del 2007, Olivia Dean, a dare inizio alla seconda parte di Portami a Casa Kiss Kiss di oggi con So Easy to Fall in Love. È veramente facile innamorarsi quando ti arrivano messaggi al 347 490 0042, come quello di Federico, che saluto, abbraccio, buon viaggio verso sera anche a te caro il mio Federico, in auto con il suo papà Marco. Federico ha 7 anni ed è già un ometto made of Kiss Kiss. La nostra radio è un ponte fra generazioni ed è bellissimo, quindi grazie di cuore. Spero ti piaccia la canzone che stiamo per ascoltare, Federico. Intanto vi anticipo e ti anticipo che tra poco avremo il Green Kiss di oggi, quindi l'angolo verde di Radio Kiss Kiss. Tommaso Paradiso, dicevo, bene, e allora ascoltiamolo, I Romantici.

0: Oggi parliamo di una rivoluzione che profuma di natura e che sta suscitando anche un certo interesse. La plastica del futuro non viene dal petrolio, ma viene dalla canapa. Ed è una scoperta scientifica che è stata appena pubblicata da due università americane. I ricercatori hanno creato un materiale incredibile partendo dal CBD, quindi la parte non psicotropa della canapa, e il risultato è questa bioplastica trasparente, super elastica e, udite udite, che non si scioglie nemmeno a contatto con l'acqua bollente. Ed è la notizia che forse aspettavamo per dire addio al PET delle bottigliette e ai componenti tossici che finiscono nei nostri mari. La canapa cresce in fretta, assorbe tantissima CO2 ed ora potrebbe persino liberarci dall'incubo della plastica eterna, dato che si biodegrada in tempi record.
1: Green Kiss.

0: Chi schissa te, che non hai delle figlie, hai due uragani. Hanno un'energia incredibile. Chi schissa te, che oggi sei ancora più romantico del solito e non riesci a staccarti da lei. Da lei, da lei. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss,
3: kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Gol.
4: Only Gol. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Kiss,
5: kiss. Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com. Kiss, kiss.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
11: La spesa intelligente!

Buonasera a tutti voi che avete scelto di viaggiare con la compagnia Kiss Kiss anche oggi. Buonasera Italia, buonasera Venezia. Allora, cari veneziani, se stamattina avete sentito un rintocco insolito provenire dal giardino, anzi dai giardini della Biennale, ecco, era l'Austria. L'Austria che ci ricordava che siamo tutti sulla stessa barca, ma lo faceva in modo veramente creativo e artistico. Un'artista austriaca ha deciso di inaugurare il padiglione Sim World Venice appendendosi a testa in giù dentro una campana di bronzo. Ora, fin qui, quasi nulla di strano. Solo che lei è nuda e usa il proprio corpo come batacchio, cioè usa se stessa per fare din don dan. Ora, mentre il pubblico che guarda questa scena oscilla tra l'estasi mistica e il timore di un trauma cranico in diretta, quest'artista ci spiega e vuole spiegarci con questa rappresentazione che il suo è un grido d'allarme per l'apocalisse climatica. Certo, devo dire che la performance è veramente suggestiva, eh? Cioè ci vuole veramente un addominale d'acciaio e anche una resistenza al rumore che nemmeno un operaio di un'acciaieria. Quindi complimenti davvero. Smettila di fare la cretina, mi sta dicendo Pasquale Viola in regia, stai parlando di arte. Va bene, smetto subito e vi faccio ascoltare John Legend con PDA.

Temper City su Radio Kiss Kiss, questa era Self Aware, uno dei pezzi più suggestivi degli ultimi mesi. Quanto vale davvero un pezzo di storia della musica? Ecco, se per caso nei vostri progetti c'è un giretto ad Amburgo, la risposta è tantissimo, vale tantissimo un pezzo di storia della musica. Ha appena aperto una mostra incredibile intitolata Caro Paul, ti scrivo, dove tra lettere autografe e cimeli vari e rari soprattutto, si torna quando i Beatles erano solamente quattro ragazzi che suonavano per pochi spiccioli nei club del quartiere a luci rosse di Amburgo. Ci sono un sacco di lettere scritte a mano da Paul McCartney. Non c'era la messaggistica veloce all'epoca, quindi quelle che oggi valgono una fortuna sono le lettere che lui scriveva, erano solamente il modo di tenersi in contatto con gli amici e con i primi fan. Comunque questa mostra si tiene al Beatles Mania Museum di Amburgo ed oltre alle lettere di Paul ci sono i contratti originali della band, i primissimi firmati dai Beatles, e anche le fotografie inedite dei loro esordi, proprio per i veri fan, quelli incalliti.

Neo Casey in arrivo. C'è chi la chiama contaminazione, per lei è semplicemente casa. Le radici brasiliane di Gaia incontrano il pop italiano più raffinato in un brano scritto a quattro mani con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Prepariamoci a muoverci.

0: Bossa Nostra New Kiss con Gaia. Su una spiaggia a San Paolo in Brasile, così giusto per restare nel mood, si è verificato un fenomeno tanto inquietante quanto affascinante. All'improvviso l'orizzonte si è trasformato in un vero e proprio muro, uno tsunami di nuvole, se così lo vogliamo definire, alto centinaia di metri, che sembra pronto a sommergere la costa. E i video che stanno facendo il giro del web sono veramente da brividi. Si vedono i bagnanti in fuga, questo cielo che diventa nerissimo in pochi secondi. Non è la fine del mondo, è un fenomeno naturale, ma non è la fine del mondo, però le assomiglia parecchio. Cioè, non voglio dire. I meteorologi lo chiamano Roll Cloud ed è un gigantesco rullo di vapore che annuncia tempesta. Spaventoso sì, ma un vero e proprio spettacolo della natura.
1: È arrivato il marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss Kiss. Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Kiss Kiss.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: Kiss Kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Kiss Kiss.
11: Conosci la bici della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
7: Kiss Kiss.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Se Madonna fa coppia con Sabrina Carpenter, Lady Gaga invece ha scelto Doechii per la colonna sonora de Il Diavolo.

documentario, un documentario che però usa l'intelligenza artificiale per dare corpo all'ultima storica intervista rilasciata da John e Yoko Ono poche ore prima di quel tragico 8 dicembre. Però attenzione, perché Soderbergh usa l'intelligenza artificiale non per resuscitare Lennon in modo finto, ma per dare vita a immagini surreali e filosofiche laddove le parole di John si fanno astratte. Ecco, come ha detto suo figlio Sean, John Lennon avrebbe approvato, gli sarebbe piaciuto tantissimo e sarebbe stato proprio il primo a voler giocare con queste nuove tecnologie.

Destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Grazie mille a tutti voi che avete viaggiato insieme a me fin qui. Grazie a Pasquale Viola in regia. Un abbraccione al nostro Stefano Piccirillo che arriva per Io, Tu e Kiss Kiss insieme a voi fino alla mezzanotte, e un History Kiss per salutarci come sempre. Questo è datato 1972, parla di un uomo così narciso, così vanitoso, al punto di pensare che questa canzone sia proprio per lui, ed infatti lo è.

0: Considerando che oggi Carly Simon ha 82 anni, potrebbe anche svelarci chi era l'uomo vanitoso dell'inizio anni 70, 54 anni fa, con la sua One Night Stand. Warren Beatty, Mick Jagger. Parla, Carly, parla.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Se io, tu e Kiss Kiss. Bacio a Rita che torna domani alle 19, mercoledì dai centro settimana appena superato e quasi giovedì è tutto in discesa, come direbbe qualcuno, ma soprattutto la sera ci rilassiamo e anche per i turnisti della notte un momento d'aria con le celebrazioni di Radio Kiss Kiss dei 50 anni sotto forma di musica. Questa sera all'inizio ve lo dico subito, è molto rock, tantissimo rock, bellissimo. E poi avremo un anno una canzone, la ruota che gira nella roulette di 50, Stefano Piccirillo, Pasquale Viola. Si parte con Tiziano Ferro e Giorgia. Radio Kiss Kiss.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Vuoi vedere che durante il tour estivo di Giorgia apparirà a sorpresa? Surprise! It's me, Tiziano Ferro in Place to Be. Chissà, le sorprese non mancano mai ai live. Questa superstar apre ufficialmente la comitiva di questa sera. Io, tu e Kiss Kiss in mercoledì. Nella prima parte siamo molto rock e iniziamo subito a farvi entrare in quell'anno lì, 2004, quando le bellezze del cinema, della cultura e anche dell'immaginario di tanti maschietti erano Angelina Jolie, probabilmente all'apice della sua bellezza estetica, Monica Bellucci, Scarlett Johansson, Beyoncé Knowles, già era un'icona pop di bellezza, anche R&B e rap. Ma poi il mondo del rock parlava di un locale piuttosto maledetto, si chiamava Vertigo e il protagonista all'interno del locale si ritrovò spaesato in un ambiente caotico, sgradevole, un po' troppo trasgressivo, cercando un appiglio salvifico che trovava simbolicamente in una croce, proprio la fede. Aiutatemi, c'è troppa trasgressione da queste parti. E il locale raccontato era a cura di Bonovox, The Age, Clayton e Mullen, e sto parlando dei 4 U2, che iniziarono a contare in questa canzone in modo piuttosto singolare. Senti qua la cadenza.
1: Ok,
0: perché 14? Perché direttamente 14? Volle così Bonovox. Cioè, dobbiamo fare il classico pezzo rock. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sappiamo contare fino a 14.

0: How to dismantle an atomic bomb, come smantellare una bomba atomica, titolo dai buonissimi propositi da parte di Bonovox e soci U2, vi ho portati subito nel 2004, mercoledì rock, ma anche in italiano. Prendi un'estate, chissà dov'eri tu all'ascolto nell'estate 1982, non eri neanche in programma, immagino, però quelli che c'erano e magari si trovavano in un pomeriggio di pioggia a Cagliari, hanno incrociato lo sguardo di un giovanissimo comandante Vasco Rossi, che era in tour in attesa di un concerto poi annullato per maltempo. Ai tempi, infatti, negli anni 80, si poteva annullare il concerto per maltempo. Oggi piovono cascate d'acqua, pioggia, grandine, ma gli artisti sono belli coperti e anche buona parte dell'inizio, insomma, se ti capita di stare sotto sotto in primissima fila. Ciò non accadde però ancora nell'estate 1982 e Vasco Rossi decise di disperdere la noia, di creare qualcosa, di divertirsi, e inneggiò subito cantando, immediatamente, anche prima di scriverla, la frase: voglio una vita spericolata, le vite come quelle nei film, e poi ci ritroveremo come le star, eh? A Roxy Bar, quello famoso Vasco 83.
1: Voglio una vita maleducata.

Tu pensa che al Festival di Sanremo del 1983 Vasco era contrario al playback e cantò questa fingendo e poi si scocciò e lasciò il palco mentre la canzone suonava ancora e lasciò anche il pianoforte. Fu una delle prime insurrezioni contro il playback fortemente voluto dai sistemi dell'epoca dell'organizzazione. Intanto Vita Spericolata nel corso degli anni ha aumentato la sua popolarità a distanza di più di 40 anni, diventando non soltanto un inno generazionale, ma proprio entra nella comunicazione, nel glossario, nei discorsi di ragazzi diventati adulti che hanno fatto figli, hanno trasmesso il culto di Vasco, che anche in quest'estate 2026 sarà grande protagonista di concerti che saranno sicuramente indimenticabili. Il rock il mercoledì in Io, Tu e Kiss Kiss, U2, Vasco e perché no, gli anni 2000 con i Blink 182, meglio conosciuti come Blink 182, uno dei ragazzi della band dedicò All the Small Things alla sua ragazza per farsi perdonare, perché in tutte le altre canzoni nominava le sue ex fidanzate oppure altre donne.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

Qualcuno avvisi Keith Richards, Mick Jagger, qualcuno degli Stones che in Italia c'è una formazione che ha fatto un pezzo con il titolo proprio della band, tra le più famose della storia della musica in generale, perché molti altri artisti hanno citato Mick Jagger e gli Stones, ma all'interno del testo, ma non c'è un titolo, non c'è nessun'altra canzone che si chiama proprio Rolling Stones. Ed esattamente il 6 maggio 1965 Keith Richards iniziò a giocare con la chitarra e trovò casualmente, davvero giocando con le corde della sua stessa chitarra, il riff di una canzone degli Stones che avrebbe fatto la storia.

storia degli Stones, ma la storia del rock in generale. 1965, 6 maggio, mentre sta per addormentarsi, lui gioca con la chitarra, gli piace così tanto questo riff, quando si sveglia il giorno dopo trova una cassetta piena di ritornello di chitarra e una ventina di minuti di russate. Quindi c'era il russare di Keith Richards e gli accordi di una canzone che sarebbe diventata iconica, I Can Get No Satisfaction. Tutto questo accade proprio il 6 maggio però del 1965. Oh, je, je, je, je, je.

0: collega Mister So Tutto Io, mamma mia, ma beati loro, Mister Know It All è un esempio di persona fisica raccontata da Teddy Swims. Foro Italico in festa, scattati ormai gli internazionali da qualche giorno, è stato anche il compleanno di Flavio Cobolli, gente da tutta Italia diretta al Foro Italico, ma anche per fare la giornata a Roma e rientrare. Sentite qua.
1: Ciao Stefano!
0: Ciao.
1: Io sono in corsa, no, in corsa no, sto andando a prendere mio figlio che oggi è andato a Roma a vedersi i campionati di tennis al grande Foro Italico.
0: Bello, fatto bene. Fatto bene, ha beccato l'allenamento di Cobolli, con il tanti auguri a te da parte dei tifosi, e poi non soltanto, si è allenato Berrettini che gioca domani come primo match, forse ha visto Arnaldi conquistare il suo primo turno contro lo spagnolo Munar, insomma una giornata niente male per il tennis italiano, ancora impegnati nella sessione serale gli azzurri, da Sonego alla nostra Cocciaretta. 347 490 0042 WhatsApp aperto per la comitiva, anche per scrivere il tuo anno di nascita. Tu potresti dire: Stefano, ma fatti gli affari tuoi, non voglio dirti quanti anni ho, hai capito? Io non te lo voglio dire. No, ma se ti chiedo gli anni, la tua carta d'identità non totale ma solo l'anno di nascita, è perché poi ti metto l'anno del tuo anno di nascita legato alla canzone, hai capito? Pronti, via, un anno, una canzone.

palco a produzioni discografiche ulteriori. Grande Michele Salvemini, a.k.a. Caparezza. C'è un nuovo fenomeno pop, ha detto che ama l'Italia, ma quale popstar non ama l'Italia? Si chiama Harvey, la nuova è Light to Me.

0: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Kiss, kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss.
4: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
4: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.

disponibile anche per matrimoni, non sto scherzando. Se hai milioni di dollari o di euro puoi ingaggiare anche Bruno Mars, evidentemente fresco anche del successo di questa I Just Might. Ti pagano per vedere la Champions League? No, il Paris Saint Germain è avanti sul campo del Bayern Monaco 1-0, non sta finendo 28-27 come qualche settimana fa. Perché vi dico vi pagano? Perché abbiamo il lavoro dei vostri sogni. Questa è la descrizione che l'emittente televisiva americana Fox Sports usa per presentare uno degli annunci di lavoro più strani di sempre, davvero, in questa categoria. Capo osservatore dei mondiali, il lavoro in pratica consiste nel vedere tutti i minuti delle 104 partite della prossima Coppa del Mondo all'interno di un cubo di vetro posizionato nel cuore di Times Square a New York, di fronte a migliaia di persone. Cercano qualcuno che documenti anche via social tutte le 104 partite con degli ospiti all'interno del cubo. La paga è di $50,000. Per un mese e mezzo dura il mondiale, più o meno, giusto? Niente male. Quindi, se vuoi fare l'osservatore, ma stanno facendo una selezione pazzesca, non è che chiami anche tu dall'Italia e vai perché sei malato di calcio e ti pagano pure, devi superare la selezione.

Se piccolo uomo mi ricorda un po' il dissing tra Luciano Spalletti, allora allenatore della Roma, e l'allora moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, che dedicò piccolo uomo a Spalletti perché non faceva giocare Totti in un ultimo giro di giostra, ultima stagione in giallorosso, cosa che poi è stata condivisa anche dai non appassionati di calcio, e tornò quella famosissima canzone di una delle interpreti più grandi della musica italiana. Qui ricorre parte del testo nel nuovo singolo di Clara, che si chiama Prima Donna. Sei stato su KissKiss.it? Hai visto il nuovo merch 50 anni di Radio KissKiss da vestire? Cosa stai aspettando? Clicca

la versione remix della stessa Levitating e non aveva incluso Madonna ma Da Baby, un po' più funky questa Levitating. Quasi le 10 della sera, quindi c'è l'History Kiss, c'è la storia del 1999 quando già era una leggenda quale chitarrista Carlos Santana, messicano adottato dagli Stati Uniti e primi successi proprio nei 70s, poi la resurrezione artistica anche con la voce di Rob Thomas, un album bellissimo, il singolo Smooth.

soddisfazione nel 1999, quando potevi andare in giro e dire ad un ragazzo del 99: è uscito il nuovo di Carlos Santana. Ah, sì, l'ho sentito, c'è anche Rob Thomas dei Matchbox 20, perché non lo conoscevano dagli anni 70 e ritornò a essere di stretta attualità e poi un successo globale con Smooth. Sono le 10 della sera, siete in comitiva, io, tu e Kiss, il programma che state ascoltando. Stefano Piccirillo vi parla insieme a Pasquale Viola in regia, faremo mezzanotte insieme qualche minuto e siete tutti invitati all'interno di Un anno, una canzone. Non sai ancora cos'è, te lo spiego tra qualche istante. Tanto colui che può cantarla in italiano, in spagnolo e presto anche in inglese, perché 3 is the magic number, anche per la hit firmata Samurai J qui in italiano è Ossessione.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: E avremo questo incontro al telefono questa sera per un anno una canzone. Che cos'è? Basta inviare il tuo anno di nascita al 347-490-0042. Condividere con noi al telefono un pezzettino della tua vita, ciò che ti va, un bel ricordo, un viaggio, un'esperienza, una prima volta in generale, oppure un obiettivo lavorativo, o la storia come quella di ieri anche dei vicini di casa della nostra ascoltatrice, che ha raccontato che è cresciuta un'infanzia felice. Spesso quando parli adesso con tante persone, l'infanzia, non te lo dico proprio, un sacco di problemi, e mamma e papà, e succedeva questo e quest'altro. Ieri abbiamo ascoltato insieme una storia bellissima dove tutti felici, contenti, e anche con dei vicini molto molto felici e ben disposti e predisposti alla socialità. E da lì poi l'inizio di una vita molto felice da parte della nostra ascoltatrice, che ha condiviso, se non ricordo male, ieri 1970, giusto? Perché poi abbiamo messo un pezzo del quarto dei Beatles di George Harrison, My Sweet Lord. Perché? Perché leghiamo una canzone dell'anno in cui siete nati anche in base a ciò che ci racconterete a partire da questo momento. 347-490-0042, semplicemente il tuo anno, e poi ci pensiamo noi e ci sentiamo in onda tra qualche minuto. 1999, le T.

0: Aggiungere viva questa joie de vivre con Stay Miles Smith dallo scorso anno e ancora più gioiosi perché c'è il contatto diretto con voi per un anno una canzone. Ciao Sabri, buonasera, come stai?
1: Tutto bene, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuta. Allora, io so che ho un sacco di donne all'ascolto, un sacco di signore, alle signore di solito non si chiede l'età, però questo è un appuntamento dove se non hai l'anno cioè, cade tutto, cioè non esiste. Quindi, di che anno sei?
1: 1981, maggio, Mutorello.
0: Quindi maggio, già festeggiato o da festeggiare il compleanno?
1: Da festeggiare, sto in borderline praticamente.
0: Siamo lì.
1: L'ultimo, sì.
0: Cos'è? 7, domani 8, cos'è?
1: Domani 7, ma a me ci vuole ancora un pochino di tempo.
0: Non ho capito quando sei nata.
1: 19.
0: Ah, 19, ci vuole un po' di tempo. Avevo capito un po' meno di tempo. Ho detto forse oggi è il suo compleanno. Sto facendo una gaffa. Quindi c'è tempo e non si fanno gli auguri in anticipo. Cosa vuoi condividere della tua vita? Un pezzettino della tua vita con gli ascoltatori?
1: Un pezzettino che ancora non è avvenuto, ma deve avvenire, perché parliamo di prossimi mesi. Sto organizzando una sorpresa a mio marito che compie un anno importante. E quindi sto in moto per sorprenderlo.
0: Ok, lui fa cifra tonda quest'anno, se ho capito bene.
1: Tonda tonda, è una tassa, diciamo, a metà.
0: 50?
1: Quindi, sì, 50.
0: E allora comincia a essere ragazzino, comincia a essere ragazzino.
1: Certo, e l'altra parte del ragazzino, ovviamente ci sono le varie fasi, che ancora non siamo cresciuti abbastanza.
0: Bellissimo, godetevela tutta, e poi le sorprese sono sempre quelle robe che mettono grande eccitazione, prima di tutto a chi le fa, no? Cioè a chi cerca di creare una situazione davvero inedita. Immagino lui non sia all'ascolto della radio in questo momento.
1: No, per niente, ma non ancora, sto solo valutando, ma non immagina proprio, insomma, sono il tipo che le organizza, ma non immagina quello che sto pensando.
0: La fine del mondo, la fine del mondo stai preparando, fantastico.
1: Sì.
0: Beh, bello, bello, molto bello. Poi facci sapere com'è andata, come suol dirsi.
1: Certo.
0: Intanto
1: video.
0: Sì, posta tutto sul 347-490-0042. Intanto, visto che sei del 1981, cara Sabri, e sei un inno alla gioia, stai preparando una festa. C'era una canzone che poi è stata prestata anche agli stadi inglesi, prima di tutto, e a un sacco di discipline sportive, ma soprattutto era un inno alla gioia dei Depeche Mode. Si chiama I Just Can't Get Enough. Te la dedichiamo davvero di cuore per celebrare il tuo anno di nascita 1981. Sabri, kiss kiss a te.
1: Grazie anche a te, tutti quanti. Un bacio.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica. Quando

0: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
1: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
0: Scoprire isole di silenzio.
2: E oasi di divertimento.
0: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
3: Kiss, kiss. Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Kiss, kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Kiss, kiss.
7: Conosci la BC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.

State pur sicuri che domani pomeriggio tra le 16 e le 19 Alfio parlerà esclusivamente del concerto di Blanco, perché è andato a vedere Blanco questa sera. Io gli ho spoilerato un po' il concerto dell'altro ieri sera, che voi stessi ci raccontate di rientro anche al 347 490 0042, all'interno dei Codieri. Immagino la felicità di Ciro, che sarà poi pronto a canzonarlo come al solito. 22:24, siete con Stefano Piccirillo che vi parla, con Pasquale Viola in regia. Stiamo facendo insieme Io, Tu e Kiss Kiss. Abbiamo incontrato anche Un anno una canzone, dove Sabri ci ha raccontato quest'idea di fare poi il regalo a suo marito, che ne compie 50, cifra super tonda, compleanno importantissimo. Fare una sorpresa per i 50 anni non è mica facile, quindi si accettano anche suggerimenti che girerò a Sabri, 347 490 0042, se siete particolarmente schillati su sorprese ben riuscite, regalo di compleanno o anniversario alla vostra metà. Insomma, c'è bisogno di idee, di tanto amore, soprattutto Katy Perry. Questa è Last Friday Night.

0: notte.
1: Si è messa a fare Taylor Swift, Olivia Rodrigo, cioè le somiglianze sono parecchie in questa Drop Dead, e qui si aprirà il dissing. Copiona! Va bene, intanto un po' di suggerimenti per la nostra Sabri, che deve fare la sorpresa al marito, 50 anni di vita per lui, un bellissimo traguardo. Per la coppia c'è anche la nostra canzone, ovvero la stampa di un vinile, tutto intorno al vinile c'è il testo della canzone, una roba molto carina, oppure recuperare il giornale del giorno di nascita del marito, scrive Pietro. Beh, operazione forse un po' costosa, ma neanche tanto, il punto è recuperare, che so, il quotidiano di 50 anni fa, magari farlo rivedere e rivisitarlo con un titolo, buon compleanno amore, queste storie qua, insomma oggi si può fare tutto, ma anche l'action figure viene nominata, ovvero la tua miniatura in 3D. E qui saluto un ascoltatore dalla Calabria che ha fatto i portachiavi con tutti noi conduttori di Radio Kiss Kiss, io ce l'ho davvero e lo custodisco con molta molta carineria, e devo dire mi hai fatto anche più bello, ogni tanto sostituisco lo specchio con il portachiavi.

Remo, devi fare anche un disco nuovo ed entra nell'archivio domenicale anche Safe con la sua Buona Domenica, che non è la cover di Venditti di tanti anni fa, è il suo nuovo singolo inedito.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

di Io Tu e Kiss Kiss si aggiunge anche Mario, che suggerisce per Sabri deve fare la sorpresa al marito che compie 50 anni esattamente come Radio Kiss Kiss, è nato nel 1976, il famoso calendario con le più belle foto fatte insieme che diventa cartaceo, quindi da tutta la gallery di 10 anni fa, di 15 anni fa, eccetera eccetera, poi dipende quanti anni di matrimonio hanno i ragazzi sulle spalle. Posso dire una cosa, Mario, la tua idea è fantastica, secondo me porta un po' sfiga invece il mio POV quando riempi la casa con tutte le foto insieme, e va bene la mensola con il quadretto della prima vacanza, poi aggiungi l'anno successivo qualche altra cosa, poi c'è la foto del Natale che diventa cartacea, la foto del compleanno che diventa cartacea, non sia mai pareti divelte dopo il divorzio, King Kong che abbatte le mura dell'abitazione. Sto scherzando, sto cercando di sdrammatizzare, però io il calendario fotografico cartaceo non lo suggerirei, per esperienza diretta non lo suggerirei.

Fulminacci, che ha un po' sostituito la figura di Lucio Corsi del 2025, non perché si assomiglino artisticamente, ma le sorprese, la cosa in comune è il fatto di essere fuori dal contesto pop a tutti i costi e di essere dei personaggi al loro modo, così come era Lucio Corsi a suo modo anche. Fulminacci in questo 2026 e stupida sfortuna, questa è Radio Kiss Kiss. La sfortuna non c'entra niente, ma il Bayern Monaco è quasi fuori dalla finale di Champions League, perde 1-0 al 90esimo contro il Paris Saint-Germain. Non è stata una partita ricca di gol come all'andata, intanto il Paris Saint-Germain ha segnato subito con Dembélé e potrebbe essere in finale con l'Arsenal, quindi una questione Londra-Parigi, la finale di Champions League 2026.

2022, una delle formazioni che ha rappresentato l'Irlanda, sicuramente U2, ma non solo, anche i Cranberries di Dolores O'Riordan, che nel 1993 stavano per fare il salto definitivo verso la popolarità. Un sogno fatto dalla ex compianta leader della band e la possibilità di riviverlo quasi come un déjà vu. Questo è il significato di Dream.

Puti inconfondibili di Dolores O'Riordan, era giovanissima, intorno ai 20 anni, e i Cranberries erano solo un progetto prima di un successo con questa Dreams. Sogno anche del primo innamoramento, canzone dedicata al primo fidanzatino di Dolores O'Riordan in età appena maggiorenne dell'epoca. Intanto il Paris Saint-Germain ce l'ha fatta, non senza qualche brivido, perché avevamo detto 1-0, minuti di recupero, il Bayern ha segnato un gol, ne doveva fare un altro per arrivare poi ai tempi supplementari, il giocatore del PSG a terra per crampi, insomma quasi un dramma il finale, ma la finalissima di Champions League sarà Arsenal Paris Saint-Germain in quel di Budapest. Io, tu e Kiss Kiss facciamo mezzanotte insieme e subito c'è Harry Styles.

detto prima volta, cioè anche in psicologia e nel comportamento sociale si riferisce principalmente al potere del primo incontro, la prima volta che l'hai vista, che l'hai visto, le prime informazioni ricevute, le esperienze iniziali che tendono a formare poi quella che è la nostra percezione duratura della persona. L'effetto, la prima volta è quella che conta, funziona anche in psicologia, evidentemente, anche perché bastano dai 3 ai 30 secondi o fino a 45 secondi per formare una valutazione a pelle su una persona. È il concetto a pelle che ci frega, perché la prima impressione è positiva, poi magari il soggetto in questione ti può deludere in qualche modo, ci rimani male, però ricordi sempre la prima volta. Vedi la psicologia del primo incontro quanto è importante. Questo vale naturalmente anche al contrario, nel caso che a pelle la cosa va immediatamente, qualcuno si concede una seconda possibilità, qualcun altro dice no, a pelle non mi piace, non c'è niente da fare. Io a pelle ti dico, ascoltatrice e ascoltatore, che abbiamo tra poco un appuntamento imperdibile, che 50, intanto Emma con Arcomi.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Anche questa sera viaggio bellissimo con 50 e ci occuperemo anche dei modi di parlare degli anni 80 e 90, cioè nel 90 entrò di diritto nel linguaggio giovanile il termine scialla, cioè iniziava a diffondersi come invito a stare tranquilli o rilassarsi, andare a manetta a palla, cioè termine utilizzato per descrivere qualcosa che andava alla massima velocità o volume, e il termine intramontabile negli anni 80 e che si ritrovava nelle conversazioni anche a inizio anni 90, limonare, l'intramontabile termine per descrivere un bacio appassionato, il cucador all'eredità palinara. Ci occuperemo degli 80, dei 90, dei 2000, di tante storie, di tanti personaggi che andavano fortissimo all'epoca: Ivan Drago, Sylvester Stallone, Mel Gibson, il tutto con una colonna sonora incredibile, anche perché 50 è fatto soprattutto di musica legata ai vostri ricordi. 5 decadi, 5 canzoni, una pallina da lanciare e la roulette che gira per pescare l'anno giusto descritto anche insieme alla vostra collaborazione. Ecco, se doveste regalare qualcosa a Radio Kiss Kiss per i suoi 50 anni, Radio Kiss Kiss festeggerà per tutto l'anno tante iniziative dedicate a voi. Mettiamo che devi acquistare un regalo per Radio Kiss Kiss. Ecco, cosa ci regaleresti? 347 490 0042. Noi festeggiamo, faremo un sacco di feste, un sacco di eventi speciali, ma tu cosa regaleresti a Radio Kiss Kiss? Te lo chiedo proprio così, non te l'aspettavi, ma come ci chiedevi? No, così, per parlare. Cosa ci regaleresti?

0: Kiss a te che sei proprio indeciso. In che città la porterai per il vostro weekend romantico? Kiss a te che, ragazzi, stasera tutti a casa mia. Buon cibo, tante risate e giochi. Giochi, giochi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Kiss Kiss.
9: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: David di Donatello, anche Matilda De Angelis per il film Fuori, diretto da Mario Martone. Sono in corso di svolgimento i David di Donatello, e quando parliamo di Matilda De Angelis pensiamo sempre a Mariah Carey e alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali. Insomma, ne abbiamo parlato moltissimo, è arrivata la primavera, sta arrivando l'estate, cambiamo argomento. Complimenti comunque a Matilda De Angelis. Ma tu cosa regaleresti a Radio Kiss Kiss per i suoi 50 anni?
1: Buonasera Kiss Kiss, io regalerei un caciocavallo invecchiato nella creta insieme a 10 odori dell'orto e della macchia mediterranea. Wow. Che si apre col martello e si crea un'atmosfera di gioia.
0: Fantastico.
1: Nonché il sapore è eccezionale.
0: Immagino, puoi mandare via Sgambati 61 80 131 Napoli alla CA di Stefano Piccirillo e Pasquale Viola. Devo dire, tanti amici ci portano, ci inviano dei doni. La domanda non è assolutamente pretenziosa, ma parlando di 50 in arrivo, dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, ecco, invertiamo un po' e ribaltiamo i ruoli. Cosa regaleresti a Radio Kiss Kiss? La tanfa del provolone? Ma dai, ma non è possibile, sarà tutto incellofanato, ma non è, ma sei incredibile davvero. Comunque, prima di 50, un fuori concorso, devo dire, cioè lui merita, va oltre Despacito a 50, giustamente. Ai, che storia.
2: Fossi!

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Fonsi, sei fuori concorso, vinceresti a mani basse un plebiscito davvero Despacito, ma un'ottima intro gioiosa per parlare dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, 5 decadi, 5 canzoni. L'amore mi fa molto molto ridere e mai, io dico mai, ci crederò. L'amore, quello vero, non esiste più. Dopo all'improvviso arrivi tu, se guardo te sono bugiarda. Qualcuno vi ha raccontato le gesta di Caterina Caselli e poi arriva una versione all'inizio degli anni 2000 firmata Smash Mouth. Devo dire che già Caterina Caselli aveva fatto la cover, perché l'originale del pezzo che stiamo per ascoltare fu realizzato per la prima volta, pensate, nel lontano 1966 da una band chiamata The Monkees. È un pezzo intitolato I'm a Believer. Il titolo è stato lasciato uguale. A questo punto vi abbiamo dato più opzioni, abbiamo ricordato addirittura la Caselli nominata dalla nonnina, probabilmente, che la ascoltava. Il caschetto d'oro, poi è diventata grandissima discografica, una potenza musicale in Italia e lanciare da tantissimi anni grandissimi personaggi del tricolore italiano musicale. Bene, possiamo lanciare la pallina a questo punto. Scopriamo che anno è. Smash Mouth
0: 2001.

0: L'effetto esercito del surf, il 1966, la versione dei Monkees e poi ripresa nel 2001 anche dagli Smash Mouth con I'm Believer. Questa è Radio Kiss Kiss 50, è un viaggio con le canzoni che hanno caratterizzato 50 anni della nostra meravigliosa emittente, e devo ringraziare anche alcuni ascoltatori in auto a San Severo, Foggia, che vorrebbero regalare a Radio Kiss Kiss per i suoi 50 anni uno spumante tipico della zona. Noi accettiamo tutto, perché poi magari qualcuno si offende, non c'è problema, perché all'inizio di 50 abbiamo parlato: cosa regalereste a Radio Kiss Kiss per assurdo? Il vostro più grande regalo è l'attenzione, il dono dell'ascolto che ci date, la vostra presenza con le vostre orecchie tutte le sere dalle 21 alle 24. Vi porto nel bel mezzo degli anni 80, c'erano le top model iconiche, si iniziava a parlare di Claudia Schiffer, di Cindy Crawford, poi una storia fantastica anche con Richard Gere, per fare un po' di inciuccio e di gossip anni 80, Naomi Campbell che muoveva i primi passi insieme a Linda Evangelista, insomma il tutto divenne una passerella, soprattutto in Europa, e l'Europa dominava la scena musicale mondiale. Gli Stati Uniti risposero con un progetto che ebbe un successo pazzesco, esattamente quell'anno, Mr. Mister.
1: 1985.

Tu pensa che nel 1985 c'era un disco in vinile piccolino, una canzone da un lato, una canzone dall'altra, mettevi una puntina e miracolo, suonava l'analogico. La storia di Broken Wings. Primo tempo si chiude qui, 50 torna tra qualche minuto sull'attualità, la nostra finestra, il nostro New Kiss. Torna Achille Lauro, la nuova si chiama Comuni Immortali.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quante puntate per la nostra roulette? Vogliamo l'anno nostro, vogliamo l'anno giusto, 50 anni di Radio Kiss Kiss, pallina da lanciare, effetto roulette e soprattutto musica bellissima che ha caratterizzato mezzo secolo della radio che state ascoltando. Come si parlava negli anni 10? Entrarono alcuni nuovi termini, tipo fare after, cioè tirare tardi tutta la notte e andare direttamente a scuola. Bomber, un termine che indicava il grande, colui che ha successo spesso con le ragazze. E poi, devo dire, prestato un po' a tutta l'Italia, il termine pezzotto entrò nel glossario negli anni 10, ma da queste parti, vi posso assicurare, è sempre esistito. C'è qualcosa di contraffatto oppure di bassa qualità. Detto questo, un personaggio che quell'anno spaccò davvero. Stiamo parlando di Mio con One in a Million.
0: 2010.
2: Jet setter. Go getter.

0: due singoli in Italia di grande successo e qui a Radio Kiss Kiss per Nio, questa One in a Million ma anche Beautiful Master, che mi ricorda le prime notti che facevamo insieme io e Max Poli in un programma intitolato Big Night intorno al 2008-2009. Questa è Radio Kiss Kiss, saluto Max e la Leti che tra poche ore saranno con voi tra le 5 e le 7, mezzanotte meno 10, si sta chiudendo un giro fantastico, quello di 50, che affrontiamo tutte le sere, 5 canzoni, 5 decadi e un po' di cose a raccontare di quegli anni. Vi porto all'inizio dei 90. Icona e amatissima, vinse il concorso di Miss Italia nel, non posso dire l'anno, Martina Colombari, mentre all'estero invece Julia Roberts venne definita un po' la fidanzata del cinema mondiale. All'inizio degli anni 90 arrivarono dei personaggi troppo simpatici, troppo forti, tutti pelati davanti al loro camerino crearono questa canzone cantando un ritornello a caso. I'm too sexy for my shirt, cioè sono troppo sexy per la mia t-shirt e cose del genere. Li scopriamo i Right Say Fred e indoviniamo l'anno.
1: 1991.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

quindi ti sei innamorato della colonna sonora composta anche dai Rice e Fred con I'm Too Sexy For My Cat oppure For My Shirt. Vi lascio con Luca Carboni e Mare Mare 1992, un tormentone, una storia, una vacanza.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante. It's Friday, then.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: ascoltare attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.
0: Attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss! I just got my heart broken, but hello, fucking fabulous.
1: Yeah, I'm back in therapy, but hello, fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.